0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

0: la macchina del tempo è quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi,

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo ci fa stare bene e ci aiuta a non pensare mai negativo.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1971.

0: offerta di ascolto su rtr99.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1982.

0: 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1988.

0: Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengano dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023. Notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 9 settembre 2026, le 7 e 35 secondi. Io sono pronto per tenervi compagnia fino alle 10. L'unica cosa che so fare è la controinformazione, sempre e solo su
7: RTR 99 ti ricordi.
6: Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Ah, siamo proprio nel bel mezzo della settimana, quindi tante notizie da commentare, tanti fatti che sono avvenuti che meritano la nostra attenzione, alcuni che sono importanti perché riguardano la politica, altri che sono tragici perché riguardano la cronaca e altri che sono tragicomici perché riguardano personaggi che in un'epoca è più decente, in un'epoca più seria, oggi metterebbero insieme il pranzo con la cena, magari facendo le 8 ore di lavoro in fabbrica ad una catena di montaggio. Però insomma, il mondo è cambiato, ragazzi, il mondo è cambiato e dicono che bisogna adattarsi al mondo che cambia, bisogna comprendere le novità, anche se poi io sarà perché ho ancora una mentalità antica, ma penso che lavorare, questo in qualunque campo, significhi essere produttivi, quindi tu vieni pagato perché offri un servizio di qualunque genere, ma guardate, di qualunque genere, e anche con una corrispondenza economica totalmente diversa. Cioè la persona che si occupa professionalmente di fare le pulizie in casa di altri e che percepisce un più o meno una tariffa oraria 10-12 euro l'ora, più o meno ad occhio e croce, in alcuni casi si arriva anche a 15, intanto mi fanno ridere quelli che dicono ammazza ragazzi 12 euro l'ora, eppure è nero, cioè perché mi ha chiesto, siccome sta in nero, perché se no salsa di sé della famiglia, quindi 12 euro l'ora. Considera che da me fa 4 ore a settimana, alla fine si prende 50 euro, ma poi lavora da me e lavora da un'altra signora, quindi se fa 8 ore al giorno e si prende 100 euro nette, quindi significa che si fa 500 euro a settimana, è tutta piena, eh? Quindi 500 euro a settimana per 4 settimane, questa si becca Sabusca, a Roma è Sabusca, Sabusca 2000 euro al mese in nero, sì è vero, ma si fa un mazzo della Madonna. Cioè scusami, voi credete che sia facile, anche perché questo è un lavoro, quello di chi fa le pulizie in casa, che ti mette materialmente alla prova. Se tu hai una persona in casa che si occupa delle pulizie, una persona della quale hai fiducia, una persona alla quale puoi lasciare anche le chiavi della tua abitazione perché tu vai a lavorare, e quando torni trovi casa che non è sufficientemente pulita o ci sono delle criticità, tu magari glielo dici: oh guarda che il bagno, sala, la camera. Beh, se continua a pulire male, tu le dici: mi dispiace ma devo trovarne un'altra. Quindi è un lavoro che comunque viene controllato, lo devi far bene, non è che tu vai 4 ore a casa di una persona, non c'è nessuno, ti metti sul divano, ti guardi una serie televisiva su Netflix, ti rigiri i pollici e dopo 4 ore te ne vai e ti sei trovato con 50 euro in saccoccia. No, devi lavorare. Ecco, questo concetto del lavorare, quindi faticare, arrivare a casa stanchi, prende 2000 euro al mese. Ok, facendo questo calcolo prende 2000 euro al mese, ma tu che vai a lavorare in ufficio, dici: io sono laureata, vado in ufficio, prendo 1007. Perché non vai a fare pulizia pure tu? Cioè io, questa è una domanda che faccio spesso, è una domanda alla quale nessuno ha voglia di rispondere, perché si pensa che determinati lavori siano di livello talmente basso, diciamo: io ho studiato. E allora, se hai studiato, pensa, hai studiato e prendi 1700 euro, molto meno di una persona che probabilmente non ha studiato, comunque non ha studiato quanto hai studiato tu, e la devi rispettare meno, devi rispettare meno il suo lavoro. Poi la cosa incredibile è che vai da un medico, vai da un professionista e la visita di 10 minuti la paghi senza alcun problema, 250 euro. E stai zitta, muta, beh, però è uno veramente bravo, è uno veramente quotato. E in tutto questo discorso io, come al solito, ci ficco dentro i social. Perché quello che voglio farvi capire per ridurre a zero la capacità di penetrazione nelle vostre menti dei cosiddetti influencer è che io voglio paragonare questi alla persona che ti viene a fare pulizia. Notate bene, ho detto persona perché non è detto che sia necessariamente una donna, potrebbe anche essere un uomo, quindi dico la persona che viene a fare le pulizie a casa tua. Quella facendosi il mazzo, 8 ore al giorno vere, cioè 4 ore e 4 ore, 8 ore di lavoro vero, ok, vero, perché voi avete provato, immagino, a fare le pulizie a casa vostra, o comunque le fate abitualmente le pulizie a casa vostra, sapete perfettamente quanto è faticoso. Allora, quella persona lavora 8 ore al giorno per un mese e si prende 2000 euro. Poi arriva l'influencer o la influencer che ti dicono: sono andato a mangiare in un ristorante, ho mangiato delle cose super buone, ho iniziato con un antipasto misto composto da... E quella non solo ha mangiato gratis, ma ha preso pure 2000 euro per fare quella cazzata. E voi coglioni che credete andate a mangiare in quel ristorante, è il motivo per il quale io, ogni volta che passa qualche cosa sui social, è il momento stesso in cui non ci vado. Perché vedete, una cosa è la pubblicità, una cosa è farsi influenzare da questi influencer. La pubblicità ti mette di fronte ad una scelta. Tu vedi uno spot che può essere pubblicitario, radiofonico, su carta stampata, una pubblicità su carta stampata. Ricevi quel messaggio, sta a te poi decidere se andare o comprare quel prodotto o meno. Ma se tu vai a mangiare in quel ristorante perché te l'ha detto quell'influencer, e mi dispiace, ma tu c'hai il cervello di una puzzola, peraltro neanche particolarmente dotata. Ecco, io continuo a parlare del merito perché le cose le persone se le devono meritare. E noi invece questo discorso della meritocrazia lo abbiamo svilito, non l'abbiamo considerato, o comunque l'abbiamo buttato via. Mi hanno segnalato un post che è apparso sui social, non vi dico su quale pagina è stato pubblicato questo post, non vi dico chi è questa persona, che peraltro non conosco, però è un post che mi ha colpito particolarmente. Questo signore, che si chiama Silvio, ha pubblicato questo post su uno dei tanti gruppi di quartiere che hanno una loro utilità, perché segnalano delle cose che non funzionano, insomma, comunque ci sono richieste di aiuto. I classici gruppi di quartiere che soprattutto sono operativi su Facebook, quindi un social che ormai è utilizzato soprattutto dagli adulti. E questo signore ha fatto una piccola grafica, devo dire orripilante, perché l'idea di questa grafica, si vede che l'ha fatta da solo, è quella del ricordino che ti danno in chiesa durante il funerale, no? C'è la persona morta e all'ingresso c'è il ricordino della persona morta, quindi c'è generalmente la fotografia, qualche frase, cose di... è brutto, cioè il volantino che lui ha pubblicato è orripilante, ma parlo della parte grafica. C'è la sua foto, tant'è vero che quando me l'hanno mandata io ho pensato, oddio, è morto. Invece no, non è morto. L'aiuto di quartiere, sentite che cosa ha scritto Silvio: un aiuto di fiducia a due passi da te. Buongiorno, mi chiamo Silvio. Silvio avrà più o meno un'età torna ai 65 anni, a occhio e croce, ok? Faccia simpatica. Buongiorno, mi chiamo Silvio, abito da sempre in questa zona e conosco perfettamente il nostro quartiere. Oggi metto la mia disponibilità, precisione e affidabilità al servizio dei residenti e delle famiglie per aiutarvi nelle piccole e grandi commissioni quotidiane, offrendo un supporto concreto a chi ha poco tempo o difficoltà a muoversi. E elenca tutta una serie di cose che Silvio potrebbe fare per dare un aiuto, chiaramente a pagamento. Io non so Silvio che cosa abbia fatto nella sua vita, non conosco la storia professionale di Silvio, però posso pensare che sia arrivato all'età della pensione con parecchio tempo a disposizione e per passare il tempo e per guadagnare qualche cosa ha deciso di mettersi in gioco. Offro aiuto a persone anziane e professionisti molto occupati nella gestione quotidiana. I miei servizi comprendono presenza e compagnia a persone anziane, disbrigo pratiche, burocratiche, pagamento bollettini, code agli sportelli, ritiro pacchi, ricette mediche e commissioni in farmacia, spesa a domicilio, piccole consegne tra residenti e commercianti di zona, accompagnamento ad appuntamenti, visite mediche, supervisione di interventi domestici, idraulico, elettricista, manutenzioni. Per informazioni e per prenotare un servizio ci ha messo il suo telefono, poi le zone dove opera, e secondo me è una cosa bella, cioè io mi auguro che a Silvio questa cosa possa andare bene, perché comunque lui, non essendo un professionista, magari lo è stato nel corso della sua vita professionale, ma essendo un professionista ha deciso di dare un aiuto per sbrigare quelle piccole, chiamiamole formalità, chiamiamole rotture di scatole. Non so, perché quando dice presenza e compagnia a persone anziane non ti dice io sono un badante, non ti dice cambio il pannolone. No, ti dice magari una persona anziana che vuole parlare con qualcuno, lui la va a trovare. Certo, i figli poi pagano un tot, però è una cosa carina. C'è bisogno di andare a pagare un bollettino alla posta, di fare una coda. ti ci va lui. Devi andare a ritirare un pacco, devi andare in farmacia, devi andare dal dottore per prendere la ricetta, ti ci va lui. Ti porta a casa la spesa, devi andare ad un appuntamento, devi andare a rifare il documento, devi andare dal medico, lui ti accompagna. E poi se lavori e dice sai devi venire idraulica a casa, porca miseria, può venire solo alle 11 ma io non ci sto, ci sta lui a casa, ci sta lui che supervisiona l'intervento dell'idraulico, dell'elettricista. E quest'uomo ha 65 anni, cioè allora pensateci bene, cioè quando noi immaginiamo, comunque vogliamo quantificare il valore di una persona, qui abbiamo Silvio che aveva 65 anni, che non sa fare nulla di particolare, o comunque se sa fare qualcosa di particolare è qualcosa di molto particolare che in pensione non è utile. E si è inventato questa cosa. È una cosa bella, ragazzi, si è messo in gioco. Cioè si è messo in gioco. Ecco, un uomo di 65 anni che si mette in gioco e un ragazzino di 8 anni che viene portato dai genitori al finto matrimonio dei me contro te. Ecco, provate a mettere insieme queste due cose. Va bene, io fino alle 10 sto con voi. Se volete intervenire, mandarmi messaggi di qualunque genere, sempre scritti ai miei vocali, il numero è il 338-9900-990. Ripeto, 338-9900-990.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: ValentinoAutomobili.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo. Una cosa che dico spesso qui in radio è che noi abbiamo perso di vista la realtà. E questa è una cosa che mi preoccupa moltissimo, soprattutto perché sono i giovanissimi ad aver perso di vista la realtà. I giovanissimi, ma anche quando dico giovanissimi intendo i bambini, vengono nutriti con messaggi che sono fuorvianti, sono messaggi sbagliati. Tu puoi inculcare ad un bambino degli insegnamenti che prevedono il termine successo solo se è abbinato ad un altro sostantivo, quello della popolarità. Il mondo è formato da miliardi di persone che tutte le mattine si svegliano, vanno a lavorare, si impegnano per guadagnare di più, fanno il possibile per vivere una vita più che soddisfacente. Ma signori, c'è un proverbio, più che un proverbio è un modo di dire, che ci fa capire tantissimo. Ma se tu provi a dire questa cosa ad un bambino, ti guarda male. Tu devi far capire, e noi non lo facciamo, no, oggi non lo facciamo, e qui ragazzi i social hanno una responsabilità incredibile. Io considero i social il vero tumore della nostra società moderna, e l'utilizzo che è stato fatto dei social, perché poi non è neanche corretto dire social, l'utilizzo che viene fatto dei social. Cioè, se tu dici ad un bambino, ad una bambina, guarda che la strada per raggiungere il paradiso è un inferno, e per affrontare quella strada tu devi sapere che per raggiungere quella destinazione la strada non è facile. Al contrario, la strada per l'inferno sembra il paradiso. Ecco, è proprio qui, cioè pensare che se affronti una salita, per quanto difficile, puoi arrivare in vetta; se affronti una discesa più facile, finisci nel baratro. E ragazzi, funziona così, non c'è niente da fare. Cioè, o cambiamo radicalmente il nostro modo di pensare, oppure siamo destinati tutti quanti a finire nel baratro. Questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo. Noi stiamo allevando generazioni deboli alle quali stiamo facendo capire che uno sbaglio, un errore, un fallimento è qualcosa di drammatico. Non è vero, ragazzi. Il fallimento di un qualunque progetto ti aiuta, se sei sufficientemente forte e se sei strutturalmente, mentalmente preparato, a prendere in mano le macerie di quel fallimento e ricostruire qualcosa di grande, qualcosa di forte, che possa resistere ai problemi del futuro e permetterti di non fallire più. Il fallimento è una grande esperienza. Io ricordo sempre una cosa, no? Che quando ho imparato a nuotare, ed ero molto molto molto piccolo, io c'era un cugino di mia madre che di professione faceva il palombaro, non il sommozzatore, attenzione, il palombaro. lavorava presso una società che aveva sede al porto di Ancona, e lui partiva, stava fuori anche 3 mesi, 4 mesi, un lavoro infernale, perché lui praticamente si occupava della pulizia delle saldature in profondità delle basi delle piattaforme petrolifere. Veniva strapagato, un lavoro fortemente usurante, infatti lui è andato in pensione presto comunque, ed era uno che con il mare aveva una certa dimestichezza, quindi quando io molto piccolo mi trovavo al mare con lui ero contento, primo perché io lo chiamavo zio anche se era un cugino di mia madre, e però era lo reputavo uno figo, e lui mi ha insegnato a nuotare, o comunque non è che mi abbia insegnato proprio a nuotare, mi ha insegnato a stare a galla. E lo sapete come mi ha insegnato a stare a galla? Stando vicino a me e lasciandomi, mi guardava mentre io annaspavo, no? E comunque restavo a galla, e mi diceva: dai, ciambotto è un modo marchigiano per anche carino, no? Dai, ciambotto. E mentre stavo lì, poi mi riprendeva, dice: hai visto? Sei affogato? E io guardavo, no, e mi rilasciava, e io restavo a galla. Poi mi riprendeva, sei affogato? No, e mi ributtava, e lui stava chiaramente vicino a me. In quel modo ho capito che attraverso dei movimenti, nonostante io stessi pensando di affogare, in realtà in quel momento stavo imparando a nuotare, stavo imparando a restare a galla. Oggi no, oggi stai scherzando, cioè non esiste proprio fare una cosa di questo genere. E quindi, però purtroppo tutto quanto è drogato. Cioè, io, se c'è qualcuno che mi chiede: hai visto cosa ha fatto quel determinato influencer? Io mi incavolo, cioè non mi interessa, cioè io voglio essere tenuto al di fuori di questa cosa, perché poi le cose vanno raccontate, ok? Io avevo deciso, e non che l'ho lasciata da parte questa decisione, però avevo deciso, con l'arrivo della nuova stagione, di presentarvi ogni tanto, quando si fosse presentata l'occasione, di far intervenire in radio, in diretta telefonica, alcune persone che sui social lanciavano messaggi positivi, messaggi belli, messaggi proprio di quelli che ti fanno stare bene, no? E allora ho contattato un paio di queste persone e sono state tutte e due estremamente disponibili. Sì, certo, guarda, a settembre lo facciamo, carino. Ho contattato, guarda, non vi faccio nome e cognome perché poi non mi va, ma poi ho contattato una coppia, un padre e un figlio, che mi sembravano molto molto carini. Quando li ho contattati, ho controllato, avevano tipo 1000 follower su Instagram. Che cosa carina, ragazzi, che cosa bella, ha detto fra me e me. Ma guarda, una cosa proprio bella, una cosa bella. Sì, certo. Quindi arriviamo a settembre, chiamo, non mi risponde una volta, 2 volte, 3 volte. Poi una sera chiamo, erano le 21:58. Non mi risponde. Allora mando un messaggio: ciao, guarda, sono lasciati. La risposta è stata: sì, ma sono le 22. Cioè, non è che stavo chiamando il Presidente della Repubblica, non è che stavo chiamando a mezzanotte. Sì, ma sono le 22. Va bene. Mi sono anche scusato. Oddio, scusami, non avevo fatto caso che fosse tardi. Li ho richiamati altre 2 volte, non mi hanno risposto. Poi ho controllato. Sui social sono arrivati ad avere 400.000 follower. Quindi non avevano più l'intenzione, la voglia, la necessità di intervenire in radio per raccontare la loro storia. Sono diventati altro, sono diventati falsi pure loro. Sono diventati falsi anche loro. Cioè, capito? Oggi le persone cambiano atteggiamento in base al numero dei follower. E se quello è il parametro di riferimento. Quanti follower hai e in base a quelli io stabilisco il tuo valore, allora mi dispiace, giochiamo due sport diversi. Io faccio tennis e tu fai, che cacchio ne so, surf, due sport proprio che non hanno nulla in comune. Non possiamo giocare insieme, non possiamo scendere in campo insieme. Io ho dei valori e tu ne hai altri. Quelli che per me sono valori assoluti, quelli che per te sono valori invece per me sono disvalori. Tutto là. Lo so che corre il rischio di diventare un rompiscatole, però poi c'è una cosa che forse ci fa pensare, no? Perché noi adesso siamo arrivati al 9 settembre, quindi fa ancora caldo, dicono che domani ci sarà un brusco calo delle temperature con l'arrivo di pioggia. Ci dicono anche gli esperti che, insomma, comunque definiamoli così, esperti, che la temperatura poi non salirà più a livelli di questa estate. Vabbè, tutto quanto. Comunque c'è una cosa che a me piace molto dell'inverno, tantissimo, e forse, se devo dire, è dell'inverno che arriverà, no? È una cosa che mi piace molto. Forse in assoluto, se uno mi chiedesse qual è la cosa che ti piace di più dell'inverno, è questa: la domenica in cui non devi fare niente. Arriva quella domenica in cui veramente non devi fare nulla. Anche le cose che ti piacciono: vederti con gli amici, non abbiamo pranzi o cene con gli amici. Devi andare a trovare i parenti, non devi andare a trovare i parenti. Devi fare questo? No, spesa già è stata fatta. Ci sono lavoretti in casa? Non ci sono lavoretti da fare in casa, sistemare, lavare la macchina. No, niente. Cioè, tu sai che quella domenica non ti devi preoccupare di riempire la domenica. Senti, domenica che facciamo? Andiamo, insomma, mangia fuori, andiamo a fare una gitarella, andiamo a fare la domenica. C'è il campionato, ma la tua squadra gioca una partita e tu non ci puoi andare, se sei uno che va allo stadio, no? E non ci puoi andare, è lontano, oppure non gioca di domenica, gioca di lunedì sera, come capita adesso con sto calcio spezzatino. La domenica ti svegli e sai che hai una giornata intera e non devi fare niente. Fuori piove. L'optimum è questo, no? Fuori piove, ma piove cielo nero. Piove e fa pure freddo. Tu al limite, se proprio vuoi, esci la mattina per andare a prenderti un caffè. E magari al ritorno dal caffè c'hai una botta di nostalgia e ti fermi in pasticceria e prendi un cabaret de paste. Quant'è che non comprate un cabaret de paste? Capito? Torni a casa bello infreddolito, la casa è calduccia, capito? Proprio stai alla grande. Un pranzetto, ma nulla di particolare, no? Però primo ci metti pure un secondo. Il massimo sarebbe una bella pasta e il pollo arrosto con le patate, che almeno per la mia generazione era il cibo classico della domenica. Dopo il cabaret di paste, il divano che ti dice: come ti aspetto, vieni, il tempo per guardare quello che vuoi in televisione, il tempo che scorre lento in questa domenica tranquilla. Ecco, questa è la cosa della domenica dell'inverno. Ne capitano pochissime, per dire la verità, ne capitano poche, ma anche a voi piace questa cosa. La domenica è il giorno in cui ti rendi conto, dice: cavolo, questa domenica è veramente mia. Questa domenica io posso utilizzare il mio tempo, e guardate, è una grande ricchezza, per non fare nulla. Per non fare nulla. Avere quelle più o meno 12, 13, 14, da quando ti svegli a quando vai a dormire, insomma, ti svegli alle 8, vai a dormire alle 1, quello, 12, 3, 14, 15, quello che hai il tempo, quando dice il tempo da buttare. Ecco, quelle domeniche ce ne stanno, quante ne capitano durante l'inverno? Una? Barra due, ma proprio a starci larghi, 1/2, però ragazzi, quelle domeniche sono una cosa migliore in senso assoluto. Vi capite mai di fare una cazzata in cucina? Datemi 2 minuti e vi racconto quella mia di ieri.
0: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
3: su rtr99.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
12: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
11: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
12: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
13: È la mia nuova acqua di casa.
14: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
13: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: RTR 99
15: ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Io lo so che scateno il peggio quando faccio questi discorsi, io lo so che scateno il peggio, anche perché poi ognuno di noi ha una percentuale di cattiveria che esce fuori proprio in questi momenti. Ed è vero, ed è vero. Per esempio, insomma, tra i classici capi di abbigliamento delle domeniche invernali che ti permettono di restare a casa senza avere nulla da fare, attenzione, questo vale chiaramente per chi è in età lavorativa, no? Una persona che è là con gli anni, sta in pensione, chiaramente per lui la domenica non è, per lui, per lei la domenica non è diversa dagli altri giorni, però ecco, vedete la scivolata sul marchigiano, non è diversa dagli altri giorni, e vabbè, ogni tanto mi capita, d'altra parte le origini sono quelle, le radici sono quelle, quindi. Ma si parlava dei capi, mi avete parlato dei capi di abbigliamento. Ragazzi, allora, va bene stare a casa, va bene che non c'è nulla da fare, va bene che uno sta incompleto e devo dare libertà, però il pigiama no. Cioè il pigiama dalla mattina alla sera va bene se stai in ospedale, va bene se sei convalescente, stai a letto, stai male, se te la senti di alzarti per venire a tavola e allora ti alzi in pigiama, vai a mangiare e ti vai a mettere a letto, ma se non stai in quelle condizioni, pigiama no, pigiama no, assolutamente. E la tuta. La tuta è una grandissima invenzione. La tuta è una grandissima invenzione, la comodità della tuta. Sono ammesse le ciabatte, anche quelle più fantasiose. A me hanno regalato qualche anno fa, 3 o 4 anni, sapete quei regali a Natale che tu li, appena li scardi, la tua hai proprio quello stimolo di andare dalla persona, sai, generalmente dopo il regalo vai grazie e vabbè, boom, la capocciata. Mi hanno regalato, avevo quello, non l'ho fatto chiaramente, assolutamente, e mi hanno regalato un paio di ciabattoni enormi, che sono enormi, che sono a forma di orso, ma sono tutti ciambottoni, tutti cicciottoni, tutti così. Porca miseria, dico. E lo, però ragazzi, in quelle domeniche io l'ho chiamate a casa, le chiamo le ciabatte cicciottone, quelle ciabatte cicciottone. Oh ragazzi, certo, devo dire una cosa, se proprio uno mi dovesse vedere, anche dice, sai, trovi la donna che è stata 30 anni su un'isola deserta con un'altra donna, però la donna è eterosessuale, te vede qualunque cosa, no? Se mi vedesse comunque mi respingerebbe. Però tuta e ciabattoni cicciottoni, invece c'è una cosa che insomma, la giacca da casa no, la giacca da casa no, la giacca da casa. Sai che mi ricorda mio nonno? La giacca, aveva una giacca da casa di un tessuto molto pesante, color amaranto, color amaranto, giacca da casa color amaranto, e che aveva una cinta che la teneva chiusa, e la cinta aveva due mappine. Io come faccio a spiegare che cos'è una mappina? Che nelle case un po' retro la mappina la trovavi alla fine della cordicella per tenere la tenda. No, ma la giacca da casa no, cioè, giacca da casa ve la posso concedere se avete 96 anni e 2 sciampi di vita, ma altrimenti la giacca da casa non è da vietare assolutamente. La giacca da casa non ve la passo, cioè la giacca da casa non ve la passo. Comunque vi dicevo delle cose in cucina che possono capitare. Allora, volevo chiedere anche a voi se avete mai fatto questo esperimento, pur non voluto. Mi chiama mia moglie verso le 18, una cosa di questo genere, e dice: senti, stasera ti va se facciamo patate e uova come cena? Oddio, non è che mi abbia proposto anatra all'arancia e chissà che cosa altro, patate e uova. D'altra parte, signori, dopo i bagurdi alimentari estivi, uno insomma c'è stampa. Però a me personalmente la patata lessa piace moltissimo. Dicevo, ho fatto le patate lesse, stanno lì, sono già pronte, vanno solamente sbucciate. Ti va di fare, ci facciamo patate e uova sode? A me piacciono le patate, piacciono le uova sode, non è che andrei a mangiare in un ristorante, però a casa si può fare. Dice, ti va di fare le uova sode? Ma ci penso io, non c'è problema. Quindi, siccome ritenevo di essere comunque un maestro delle uova sode, ho preso un bel pentolino, perché poi c'è tutta oh ragazzi, io adesso vi sto svelando i segreti del mestiere, non vi emetto fattura, quindi abbeveratevi tranquillamente alla mia fonte, perché molte persone che cosa fanno? Prendono il pentolino, ci mettono l'acqua, dopo nell'acqua ci mettono le uova, l'uovo va a fondo, e si crepa. No, non mi fate, per favore ragazzi, cioè io capisco che sto parlando con dei principianti, però allora va preso il pentolino, e il pentolino, le uova vanno messe subito sul fondo, dopo, e così restano integre. Poi ci metti un pizzico di sale, riempi il pentolino con l'acqua e lo metti sul fuoco. Io una volta messo sul fuoco lo copro con un coperchio in silicone e accendo il fuoco. Siccome il pentolone è piuttosto piccolo e il fornello è piuttosto potente, e ci mette abbastanza poco a bollire, e attendo che inizi a bollire l'acqua. Dopodiché metto il timer, lo metto sul telefonino: ehi Siri, timer 9 minuti, perché ho visto che, per come mi piacciono le uova, il tempo esatto dal momento stesso in cui l'acqua inizia a bollire è di 9 minuti. Mi sono dimenticato di mettere il timer, quindi le uova hanno iniziato a bollire e io mi sono dimenticato. Quindi comincio a fare varie cose in casa, così

Ecco esattamente questo rumore. E lì mi si accende la luce. Oddio, le uova! Quindi spengo immediatamente il fuoco, tolgo il coperchio in silicone, tra l'altro mi sono pure mezzo ustionato le dita, e c'erano le uova. Era finita l'acqua, quindi c'era la pentola sul fornello. Le uova erano praticamente esplose. Una puzza, ragazzi, una cosa. Non ho dovuto aprire tutte le finestre, c'è stata. Mamma mia, è una cosa. È mai capitato a voi? Mai capitato a voi? Cioè, di cuocere le uova così in questo modo? Fortunatamente ne avevo altre, quindi le ho fatte. Ho detto, vabbè, sai che c'è. Adesso non dico niente, perché tanto non che cosa faccio? Ho preso le uova, ho quello che restava delle uova, che era un marcio, ha preso le uova, le ho messe dentro un sacchetto, l'ho chiuso bene con un nodo, poi ho messo questo sacchetto dentro un altro sacchetto e l'ho chiuso dentro un nodo, l'ho buttato nel sacchetto alla spazzatura, almeno l'odore non c'era più. Poi volevo evitare di raccontare questa cosa, quindi ho preso il pentolino e con un po' di fatica sono riuscito a renderlo praticamente come nuovo. Ho messo tutto pulito, tutto quanto, ho aperto le finestre, ho chiuso, l'ho richiuso. Dopo arriva mia moglie, che ieri sera ha fatto un po' tardi, verso le 8:40, io ero tranquillamente lì sul divano, ero convinto di averla proprio, l'ho passata, ragazzi, perché allora poi magari l'avrei raccontato a distanza di tempo, però a me non mandava, cioè, di sta cosa, gliela dirò. Quindi ho detto, tanto l'odore, anzi vi dirò, avevo pure spruzzato un po' di, sapete, quei profumatori alla lavanda, tanto finestra aperta, è cambiata l'aria, così è entrata lei, quindi sento la chiave nella porta, entra, fa ciao, prima cosa, hai scureggiato. La prima cosa che mi ha detto, hai scureggiato, e lì chiaramente ho confessato, no, ho detto sì. Ho preferito, però ecco, glielo racconterò, glielo dirò. Però avevo organizzato tutto, capito? Il fatto è che il diavolo fa le pentole, non i coperchi, quindi evidentemente mi ero abituato a quell'odore, e quindi non è, il mio sistema olfattivo non lo riconosceva. Vabbè, insomma, intanto volevo ricordarvi che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni, quindi per informazioni potete avere un contatto diretto con la radio senza intermediari esterni mandando un messaggio al 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, questo è il numero di telefono. Avete fatto caso che si parla tanto di cinema, ma non c'è più. A Roma c'era una volta, non c'è più, ma era bello il drive-in. Ma quanto era bello il drive-in, ragazzi! Ma quanto era bello andare a vedere un film al drive-in! Mamma mia! Tu entravi con l'auto, quindi pagavi l'ingresso, tra l'altro non mi ricordo se l'ingresso era a persona o a macchina, non me lo ricordo assolutamente. Comunque tu arrivavi e c'era questo piazzale piuttosto grande, contrassegnato da delle colonnine. Tu quindi ti avvicinavi ad una di queste colonnine e prendevi un altoparlantino e lo mettevi in macchina. Se era inverno, chiaramente chiudevi il finestrino e l'altoparlantino, con una qualità del suono diciamo discutibile, ma è anche vero che le nostre orecchie all'epoca non è che fossero proprio abituati ad un suono eccezionale. Mettavamo questo altoparlantino in macchina, regolavamo il volume e davanti a noi c'era uno schermo molto molto grande ad una certa distanza e si poteva vedere il film stando tranquillamente seduti in macchina. Ma quanti amori sono nati al drive-in, ma soprattutto quando si andava al drive-in

0: molto spesso si iniziava a vedere il film, ma poi tu non sapevi esattamente la fine del film perché eri in tutt'altre faccende affaccendato, però c'era un certo romanticismo, no? Cioè, pensate, il drive-in c'erano molte meno disponibilità, c'erano molte meno possibilità. È anche vero che oggi i genitori, rispetto ai genitori di una volta, sono diventati molto più aperti. Ma, non mi venite a dire di no, ma insomma, capita spesso che dei ragazzi portino in camera a dormire anche le proprie ragazze, e non si parla qui di ragazzi già adulti, ma ragazzi anche piuttosto giovani, e capita sia che tu permetta a tuo figlio di fare una cosa di questo genere, sia che tu permetta a tua figlia di fare una cosa di questo genere. Però c'è un motivo. Allora, fondamentalmente, e su questo possiamo essere molto onesti, confrontiamoci tra genitori. Io, per esempio, a casa mia, quando i miei figli erano, adesso sono grandi, stanno fuori, però quando i miei figli erano ragazzetti, io non ho mai negato che portassero in camera loro una ragazzetta. L'unica cosa che dicevo: ragazzi, io non devo sentire niente, ok? Potete fare quello che vi pare, ma ci vuole il massimo rispetto. Io non devo sentire niente. Quindi ho sempre accettato questo, ma non perché da genitore di figli maschi ho pensato ammazza, no, ma l'avrei fatto anche se avessi avuto delle figlie femmine, perché signori, i nostri figli oggi fanno sesso anche da molto giovani, ok? Quindi lo so che è difficile accettarlo per un genitore, è difficile anche solo pensarlo, è difficile immaginarlo, ma a 16 anni, oggi la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze hanno fatto sesso, ok? E con il mondo che abbiamo lasciato a questi ragazzi, perché la responsabilità del mondo che abbiamo lasciato a queste ragazze è di noi grandi, stare in giro è pericoloso. Allora, io la mia filosofia era questa: tanto per far sesso devono fare sesso. Veramente non mi esprimevo in questi termini, lo dicevo in maniera un po' più rude, e credo che la vostra fantasia vi possa aiutare a comprendere. Tanto io non lo dico, ma pensavo: scopà, devono scopà. Quindi allora dicevo: devono fare sesso? Bene, tanto vale che lo facciano in un ambiente sicuro, piuttosto che in mezzo alla strada, in una stradina di campagna, e rischiare qualche aggressione. Ecco, diciamo che da adulti, da genitori, una cosa di questo genere ce la facciamo andar bene, forse perché un pizzico di responsabilità sulla società che abbiamo lasciato loro è anche nostra.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:51, minuti primi, e qualche secondo. Dunque c'è un po' di polemica riguardo ad una foto pubblicata sul profilo di Laura Pausini. Era insieme ad a Sinner e ad Antonelli, e c'era anche un altro che si chiama Bezzecchi. Però mi chiedo scusa, ma chi è sto Bezzecchi? Aspetta, no, perché non adesso l'ho visto ora. Sarà sicuramente uno importante, Bezzecchi. Ah, un campione di motociclismo. Campione di motociclismo. Marco. Ah, sì, è vero, campione di motociclismo. Sport che hanno a che fare con i motori. Io non ammetto di essere, ecco, in questo l'ignoranza ai massimi livelli. So, ha fatto questa foto con questi tre campioni e rispetto alla foto originale, non dico lei in prima persona, ma chi cura la sua immagine sui social l'ha ritoccata un pochino. L'ha ritoccata un pochino a livello di tratti somatici, l'ha resa un po' più giovane e l'ha ritoccata soprattutto a livello di fisico, soprattutto di gambe, le ginocchia, le ha rese un po' più magre, e c'è questa grande polemica perché Laura Pausini che segnale ha dato. Allora, un fondo di verità ci sta pure, ok? Un fondo di verità ci sta pure. In fin dei conti, Laura Pausini, che è una delle poche eccellenze della musica italiana, conosciuta in gran parte del mondo con concerti eccezionali un po' in tutto il mondo, è una cantante. Cioè non è una che ha bisogno di imporsi perché è bella, è una cantante molto molto molto brava. Tra l'altro è una cantante che ha 52 anni, quindi è sicuramente una giovane donna ancora, ma non è più una ragazzina. Ma mi chiedo, ok, visto che insomma Laura Pausini, non ce lo dimentichiamo, ha un grandissimo torto, facendo leva sul suo successo, sul fatto di essere famosa, se n'è fregata di dover compiacere il mainstream o il pensiero unico dominante, quindi non ha rilasciato quelle dichiarazioni che invece altri cantanti hanno fatto. Non si è presentata sventolando la bandiera della Palestina, lei ha detto io sono una cantante, cioè io canto canzoni d'amore, storie, non per parafrasare Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, quindi questo non è andato bene. Ma come? Cioè una cantante di grande successo che non rilascia dichiarazioni in modo tale da orientare la sua fascia di pubblico? E allora questo è il motivo per il quale Laura Pausini è stata colpita ed è finita in questo ciclone mediatico, perché ha ritoccato le foto, il viso, ha ritoccato le ginocchia. Signori, domanda che vi faccio, ma molto diretta, ok? Non mi dovete dare una risposta, ma dovete essere molto sinceri con voi stessi. Siete convinti, e parlo a tutti, e chiaramente non tutti lo fanno, ma siete convinti di poter scagliare la prima pietra? Quanti di voi hanno pubblicato una foto sui social e l'hanno appena modificata con un filtro, con eliminando quella rughetta, magari sistemando un tantinello quel filino di pancia? La foto era bella, però certo, ma basta un pochino lavorare, tu pubblichi la foto. Com'è possibile, ragazzi, che molto spesso quando vedi delle persone che non conosci ma che incontri per la prima volta dopo averle viste sui social dici mazza, ma è larga come un barile? Cioè, perché sui social non lo vedi? Ormai tutto ciò che viene passato attraverso i social in gran parte è filtrato, è filtrato. Le fotografie sono lavorate in maniera tale da far apparire molte persone migliori di quanto in realtà non lo siano, e questo succede per le foto, succede per i video. Poi incontri la persona e dici: mazza, ma è diversa dal vivo rispetto a quello che si era visto sui social. Lei, Laura Pausini, ha fatto questo, ha sbagliato? Sì, insomma, probabilmente avrebbe potuto anche evitare di fare questo. Però il mondo dello spettacolo è atroce. Il mondo dello spettacolo, e quando parlo del mondo dello spettacolo dico il mondo dello spettacolo a 360 gradi, quindi che so, la musica, teatro, cinema, la paura di invecchiare, la paura di mostrarsi per quello che si è. Cioè il fatto di dire: ho 50 anni, 60 anni, 70 anni, è la mia età, e è cambiata anche la mia offerta professionale. E non so se sono un attore, prima ero il ragazzo, poi l'uomo, poi ho cominciato a far padre, capito? Nei vari ruoli. Lo stesso vale per la madre, con attrici brave che hanno fatto film da ragazze, donne, e adesso madri, e adesso interpretano il ruolo delle nonne. Ma perché è giusto così? Perché gli anni passano, e meno male che poi gli anni passano, ma c'è questa paura di invecchiare. E questo capita nel cinema, capita nel mondo. Quanti sono i cantanti che tentano disperatamente di apparire più giovani rispetto alla loro età, a volte anche rendendosi ridicoli? E lo stesso vale per attori, attrici. Anche questo è un messaggio, cioè, vivi la tua età per quella che è la tua età. Cioè, se hai 60 anni, non puoi pensare che gli altri ti percepiscano come un ventenne. È sbagliato, è profondamente sbagliato. E ogni tanto, io sono il classico signor nessuno, esattamente come voi, ogni tanto per pigrizia mi faccio crescere un po' di barba, per pigrizia. E io ho la barba quasi completamente bianca, quasi completamente bianca. Quando mi faccio, come in questo periodo, se andate sulla televisione e mi guardate, io ho la barba che è quasi completamente bianca. E dice: ma così dimostri 10 anni di più. Va bene, nessun problema. Vorrà dire che quando me la taglio, perché magari fra 3 giorni me la taglio, dimostrerò 10 anni di meno. Cioè, io la vivo in questo modo. Dice: ma così dimostri, ma chi se ne frega? Cioè, il fatto che io dimostri 10 anni di più non è che mi dà qualche cosa in più o mi toglie qualche cosa, è semplicemente una percezione. Ecco, il mondo dello spettacolo è molto lontano dal mondo che invece noi viviamo abitualmente. Se vi dico una frase: qual è la particolarità? Guardate, poi se volete mandatemi anche il messaggio 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Vi dico questa frase, vediamo cosa vi fa venire in mente. È sera, vado, tra poco parto per Varese. È sera, vado, tra poco parto per Varese.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Beh, intanto riguardo alla frase che vi ho detto, più di qualcuno ci ha azzeccato. Bravi, è una frase palindroma, quindi è una frase che si può leggere al contrario esattamente nello stesso identico modo. È sera, vado, tra poco parto da Varese, e la leggi al contrario: è sera, vado, tra poco parto, cioè è sera, vado, tra poco parto da Varese. Palindroma. È particolare, che io sono sempre incuriosito da cose di questo genere. È sera, vado, tra poco parto da Varese. Vabbè, e dunque, intanto c'è una signora che mi dice: ma Luca, Storia di tutti i giorni è una canzone di Riccardo Fogli. Infatti io, dicendo che Laura Pausini cantava canzoni d'amore, cantava storie di tutti i giorni, e non vorrei parafrasare Riccardo Fogli, quindi l'avevo anticipata, come cosa. Va bene. Va bene, ma io quando dico va bene, sì, sto cercando la notizia da affrontare adesso. Dunque, forse non vi ricorderete ciò che è successo a Bergamo qualche tempo fa, la morte di Riccardo Claris, un ragazzo di 26 anni, è stato ucciso da un altro ragazzo che aveva 19 anni dopo una lite. Quindi 18 anni di reclusione. Riccardo Claris, cos'è successo? Cos'è successo quella sera? È successo che in un pub di Bergamo c'erano dei pub abituale ritrovo dei tifosi atalantini, c'era una partita in televisione, e questo ragazzo, che poi ha dato la coltellata, ha intonato dei cori della curva dell'Inter, e i tifosi atalantini presenti hanno percepito questo come una mancanza di rispetto, e lo hanno tentato di aggredirlo, ma questo ragazzo insieme al gemello sono arrivati a casa. Uno dei due gemelli è sceso e ha affrontato Riccardo Claris, gli ha dato una coltellata, e Riccardo Claris purtroppo non ce l'ha fatta. 18 anni di reclusione. Ora, al di là di come si sono svolti i fatti, io non cerco di dare né una spiegazione al perché. Io vi ho raccontato semplicemente come si sono svolti i fatti. Io credo che oggi questo problema dei coltelli sia particolarmente grave, nel senso che sono troppi i ragazzi che utilizzano i coltelli con una facilità incredibile. Cioè, non ci si rende conto che dare una coltellata non è dare un cazzotto, ok? Cioè, una coltellata può recidere organi vitali, può colpire organi vitali, può recidere una aorta. Cioè, una coltellata, anche con un coltello che non è esattamente una sciabola, può essere letale. E qui sembra che invece i coltelli siano ormai in tasca troppi ragazzi. Forse sarebbe il caso, e qui chiaramente si parla di leggi, equiparare il possesso di un coltello a quello di una pistola. Il coltello è a tutti gli effetti un'arma, ok? E quindi, se cominciassimo a ragionare in questi termini, se io so che vengo pizzicato con il coltello e mi faccio 10 anni di galera solo perché stavo con il coltello in saccoccia, magari prima di portarlo ci penso 1, 2, 10 volte, però su 100 persone 2 continueranno a portarlo, 98 lo lasceranno a casa. Cioè, quando è che noi capiremo che sono solamente leggi molto severe che permettono poi di evitare determinati reati? Ho visto un video e mi ha colpito parecchio, e la cosa è avvenuta, se non erro, a Birmingham. Birmingham è la seconda città inglese in termini di grandezza ed è una città dove la presenza dei musulmani ha raggiunto percentuali stratosferiche. Ebbene, a Birmingham un insegnante ha deciso di portare i suoi studenti in gita a visitare una moschea. Attenzione, non stiamo parlando di una madrassa, quindi non stiamo parlando di una scuola islamica, stiamo parlando di una scuola pubblica in Inghilterra, frequentata da ragazzi, perché stiamo parlando di ragazzini che hanno circa 12-13 anni, che potevano essere di qualunque religione, potevano anche essere non credenti. Una volta arrivati in moschea, la scolaresca era attesa da un imam. L'imam ha cominciato a spiegare l'Islam ai bambini. L'Islam ha aiutato da una donna con il burqa, ha fatto indossare alle bambine il burqa e poi ha invitato tutti i bambini ad inginocchiarsi per la preghiera. E un meno ha deciso di rifiutare questa cosa. Un bambino è rimasto in piedi e la spiegazione che ha dato questo bambino di 12 anni, pensate, un bambino di 12 anni, ha mandato in 1000 pezzi questa ideologia woke di imposizione. Andare a visitare una moschea può anche essere interessante, anche se sappiamo perfettamente, se non lo sapete ve lo dico io, che le moschee possono essere delle costruzioni anche bellissime sia all'interno che all'esterno, ma non essendoci oggetti sacri, opere d'arte di alcun genere, sono quanto di più spoglio si possa immaginare. Non ho detto che sia giusto o sbagliato, quindi visitare una moschea la guardi ed è finito lì. Ma se io devo visitare una moschea e i bambini vengono messi a pregare e quella non è la loro religione, e quella non è una gita culturale, è un'imposizione ideologica. Perché io avrei voluto, mi sarebbe piaciuto vedere degli insegnanti che portano a visitare una chiesa e lì trovano il parroco che li fa inginocchiare a pregare. Voi secondo te dei bambini musulmani obbligati a pregare Gesù Cristo, la cosa sarebbe stata possibile? Cosa sarebbe capitato all'insegnante? Questo bambino di 12 anni ha detto una cosa molto semplice: sono venuto a visitare la moschea, non a pregare il vostro Dio. Un bambino di 12 anni che da solo resta in piedi, non si inginocchia, che distrugge il pensiero unico dominante.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Dunque, è avvenuta una cosa, secondo me, estremamente grave. Dunque, a Roma due poliziotti sono rimasti feriti, aggrediti da un africano. L'arresto è stato convalidato, ma l'aggressore è tornato subito libero. Dunque, questi due poliziotti sono stati aggrediti e feriti, refertati con 7 giorni di prognosi ciascuno. Un uomo arrestato per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, che poche ore dopo, nonostante la convalida dell'arresto, viene rimesso immediatamente in libertà. A questo punto la domanda non è più rinviabile. In questo paese si può ancora fare il poliziotto e pretendere che chi aggredisce un agente ne risponda concretamente? Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, diffondendo il video di quanto accaduto venerdì mattina in via Cavour a Roma, dove due agenti del commissariato criminale sono rimasti feriti durante l'arresto di un uomo. Oggi l'uomo è stato condotto davanti al Tribunale di Roma per il giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato, ma è stato rimesso in libertà, aggiunge Pianese, secondo cui non è più accettabile che aggressioni di questa gravità nei confronti dei poliziotti finiscano nei fatti senza alcuna immediata conseguenza restrittiva per chi la commette. E non è soltanto una questione che riguarda noi poliziotti, perché chi dimostra una simile capacità di violenza rappresenta un problema di sicurezza per chiunque possa trovarsi sulla sua strada, compresi i cittadini. Ciò che è accaduto a Roma ripropone un problema che denunciamo da tempo. Non si può chiedere alle forze di polizia di intervenire, esporsi, affrontare soggetti violenti e rischiare la propria incolumità per poi assistere alla loro immediata rimessa in libertà. È un cortocircuito che mina l'efficacia stessa dell'azione dello Stato e trasmette un messaggio devastante. Bisogna decidere se si vuole mettere la polizia nelle condizioni di proteggere realmente i cittadini oppure continuare ad accettare un sistema nel quale chi indossa una divisa rischia di finire in ospedale e chi lo ha aggredito torna libero poche ore dopo. Il disallineamento tra le attività delle forze di polizia e del sistema giudiziario del paese è sempre più evidente. Disallineamento tra le attività delle forze di polizia e del sistema giudiziario. In questo caso le immagini testimoniano, più di mille parole, e lo fanno in maniera inequivocabile, quello che è accaduto. C'era questo africano che era sdraiato in mezzo alla strada su via Cavour, non era lucido, probabilmente ubriaco. I poliziotti, si vedono i poliziotti che si avvicinano, i poliziotti che gli chiedono di alzarsi perché stava sdraiato proprio in mezzo alla strada, e lui inizialmente fa finta di non sentire, prova a esporre le sue ragioni. Dopodiché i poliziotti, con estrema calma, senza toccarlo, gli dicono che non si può stare lì, e se le immagini sono chiarissime. Questo africano si alza, tra l'altro aiutato anche da un poliziotto, perché l'africano, alzandosi, porge la mano al poliziotto, il poliziotto gliela prende, lo aiuta ad alzarsi, e a quel punto l'africano tenta di abbracciare il poliziotto e il poliziotto lo allontana, ma non con uno spintone, lo allontana come a dire non mi puoi abbracciare, e in quel momento l'africano inizia calci, pugni, cazzotti, e i poliziotti sono costretti chiaramente a reagire per immobilizzarlo. Ora questo, non conosciamo la storia di questo tizio, come tanti, e potrebbe essere un rifugiato, richiedente asilo, ma io mi chiedo e vi chiedo, e a questo punto ci chiediamo, ma dei poliziotti che vengono aggrediti e le immagini non sono testimonianze riportate, le immagini, di fronte a queste immagini tu puoi convalidare l'arresto e rimetterlo in libertà? Cioè, che segnale? Qui la magistratura sta andando un doppio segnale. Ma d'altra parte, signori, voi quando si è trattato di andare a votare per il referendum non siete andati a votare, e allora non vi potete lamentare se non siete andati a votare. Ma qui diamo un doppio segnale, ed è un doppio segnale negativo. E non è vero che la doppia negazione diventa positiva, assolutamente. Allora qui diamo un doppio segnale negativo, perché il primo alla polizia, la magistratura sta dicendo alla polizia: sappiate che tra chi delinque e voi che combattete la delinquenza, noi non stiamo dalla vostra parte. E l'altro segnale, sempre negativo, ma che viene percepito in questo caso come positivo, è: tu che hai aggredito i poliziotti, vieni rimesso in libertà. Tu che hai aggredito i poliziotti, vieni rimesso in libertà. Cioè, capite? È un sistema giudiziario che oggi impone determinate decisioni proprio in netto contrasto con quello che dovrebbe essere l'interesse del governo. Giorgia Meloni ha scritto: queste immagini mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere durante l'arresto di un individuo. L'uomo accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni viene portato davanti al giudice, l'arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo. Per il Presidente del Consiglio si tratta di episodi sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Giorgia Meloni ha sottolineato che diventa sempre più difficile cercare di mantenere e garantire la sicurezza. Il governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine, ma quando dopo comportamenti di questa gravità e dopo un'aggressione a chi rappresenta lo Stato si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso. E vorrei ricordare che pochi giorni fa a Torino una tredicenne è stata molestata in un mini market da un dipendente. E quando si dice dipendente, bisogna vedere anche quale tipo di contratto legasse questo dipendente al datore di lavoro. Quest'ultimo prima è stato arrestato e poi scarcerato dal giudice perché incensurato, collaborativo, dispiaciuto, e perché comunque proprio per questi motivi aveva già subito il trauma dell'arresto. Il primo ministro dice: parliamo giustamente molto di sicurezza, si chiede conto al governo di quello che non va, però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte e sono più severe che mai, le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere in poche ore, benissimo, la procura ha chiesto la misura più dura, tutta la catena ha funzionato, e poi arriva un provvedimento che la spezza in 48 ore. Noi non possiamo fare niente se non inviare gli ispettori del ministero, che è quello che stiamo facendo. E chi lo spiega a quella famiglia, chi lo spiega a quel quartiere che stanotte sa che quell'uomo è di nuovo lì? Noi andiamo avanti, norme, uomini, mezzi, risorse, fino in fondo, ma così è davvero difficile. La mia totale solidarietà, si parla della questione di Torino, alla ragazza e alla famiglia. E ora io, signori, lungi da me il voler difendere Giorgia Meloni, non la devo difendere, non credo che abbia bisogno tra l'altro del sottoscritto che la difenda, però poi noi alcune domande ce le possiamo anche fare, ok? Quando c'è stato il referendum sulla magistratura, che avrebbe dato i suoi frutti magari non subito ma a distanza di tempo, molte persone non sono andate a votare, o molte persone hanno votato non perché sapevano esattamente che cosa volesse significare la separazione delle carriere, ma soprattutto al sud hanno votato contro, perché Giorgia Meloni aveva tolto il reddito di cittadinanza. Noi oggi ci troviamo con una norma antiquata che permette ancora adesso alla magistratura di poter fare politica senza essere mai stati eletti. Ecco, io questa è una cosa che reputo particolarmente grave. Questa la reputo veramente molto molto grave, ma perché, come mi piace ripetere, la politica è un qualche cosa che va spiegato. spiegata, e va fatto capire che poi le nostre decisioni in qualità di elettori e poi si percuotono sulla nostra vita e noi ne siamo in qualche modo diretti responsabili, magari non al 100%, ma ne siamo comunque diretti responsabili in una quota percentuale piuttosto elevata. Vedete, fare una trasmissione come questa, una trasmissione dove io dico sempre che facciamo controinformazione. Controinformazione vuol dire anche farvi capire quello che gli altri non dicono, ma proprio perché è una questione di comodità. Io perché una trasmissione, le altre trasmissioni ti mettono nella condizione di ascoltare senza pensare. Cioè, noi abbiamo un grado di interazione notevolissimo. Cioè, io quando leggo i vostri messaggi, me ne mandate a centinaia, no? Il numero lo conoscete, 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0, e ci sono alcune persone che sono, diciamo, particolarmente assidue nel mandarmi messaggi. Non conosco i nomi, ma riconosco l'immagine del profilo di WhatsApp, ed è bello sapere che su alcuni argomenti siamo in completo accordo, in altri in totale disaccordo. Ma lo sapete perché capita questo? Perché voi, mentre ascoltate questa trasmissione, pensate con il vostro cervello. Voi avete attivato il meccanismo del confronto. Luca dice una cosa, io la penso come lui, la penso quasi come lui, Luca non capisce un cazzo. Ci sta, ma perché state pensando? Cioè, io mi rivolgo ad a centinaia di migliaia di persone che pensano, non persone che stanno lì, hanno la radio accesa e hanno deciso di non mettersi in gioco. Voi fate funzionare il vostro cervello, e se far funzionare il vostro cervello significa anche mandarmi a quel paese, io lo accetto molto volentieri. Il vostro vaffa, il vostro insulto, per quanto poi sia alla fine poco costruttivo, però io lo accetto. Quello che non accetto è quello che mi dice: devi stare zitto. No, ragazzi, io vengo pagato per parlare, non posso stare, non posso rimanere in silenzio, non posso stare zitto. Tipo quando, parlando di report, no, ho letto una cosa di Ranucci, ha dichiarato o avrebbe dichiarato, ma io penso che la cosa sia vera, non mi candido, ma per il 63% degli italiani potrei guidare la nazione. Allora, per il 63% degli italiani Ranucci potrebbe guidare la nazione, e ha dichiarato: niente politica, voglio tornare a fare inchieste e a occuparmi di diritti civili, mi hanno tolto il report perché mi temono. Ma quale candidatura, ma quale politica? Io voglio continuare a fare inchieste, hanno fatto tutto questo casino per cacciarmi e togliermi da report perché forse la politica mi teme più come giornalista d'inchiesta. Ho fatto inchieste per 35 anni, mi hanno spostato e ancora non ho capito perché. Non scendo in politica, la politica è una cosa seria e non mi sento all'altezza, è un mestiere troppo serio per me. Così ha detto Sigfrido Ranucci durante un incontro. E vedo politici che parlano del format di report anziché fare il loro lavoro, nonostante la campagna di discredito, sottolinea il giornalista. Secondo un sondaggio pubblicato alla 7, ho il 7% di gradimento, ma c'è anche un altro dato: il 63% degli italiani mi considera credibile per guidare il paese, ma Mentana questo non lo dice. Poi torna sui vertici di Alemanzini: la Rami ha spostato da report, forse mi teme più come conduttore che come giornalista, ma lo ripeto, non voglio entrare in politica, non è mia intenzione candidarmi, mi piacerebbe tornare a fare inchieste. Allora, ma va benissimo fare le inchieste, per carità, a parte a me report non piaceva, ma forse le inchieste dovrebbero essere fatte a 360 gradi, perché sai, è un po' come quando tu stai a Luna Park, tu vai a Luna Park e vai al tiro al bersaglio, ok? Vedi i fucili ad aria compressa a pallini. Tu stai lì, ti mettono il caricatore e tu c'hai il caricatore con, che so, 50 pallini, una cosa di questo genere. E poi davanti a te c'hai i palloncini di vario colore. Allora c'hai i palloncini di vario colore e tu spari solo ai palloncini bianchi. Pim, pim, pim, pim, pim, poi pam, palloncino verde. Pim, pim, e tutti i palloncini bianchi. E poi dopo 30 palloncini bianchi, un palloncino verde. Tu non stai mirando al bersaglio, tu stai mirando ad un determinato bersaglio, e questo è quello che è successo a Report. Vedete, io dico una cosa che, insomma, non è, se Sigfrido Ranucci ha avuto un aumento della scorta in seguito ad un attentato e tutti hanno gridato all'attentato fascista, poi l'attentato è stato organizzato da un suo amico molto intimo, quel supplemento di scorta dovrebbe essere tolto, visto che l'attentato era vero ma in realtà era falso, o no? E poi, sempre riguardo a Sigfrido Ranucci, allora, c'è Giulia Innocenzi che ha scritto testuale sui social ieri: sono stata al Parlamento Europeo per portare il caso Report, abbiamo salvato Report dalle intromissioni politiche, siamo riusciti a difendere il programma e far sì che Di Pasquale oggi sia la conduttrice. Domanda a Giulia Innocenzi: a che titolo è stata a Bruxelles, al Parlamento Europeo? Non credo che possa essere stata accreditata perché non è giornalista, magari se è andata a Bruxelles per visitare il Mannequin Piz va pure bene, ma a che titolo è andata a Bruxelles? E soprattutto, visto che si fanno tante inchieste e le inchieste sono fatte di domande, qualcuno può spiegarci come Giulia Innocenzi, senza essere giornalista, senza avere la tessera, sia stata assunta in Rai con un contratto da 228.000 euro l'anno, dopo che ha tentato di prendere la testa da giornalista nel 2013 facendo l'esame e venendo bocciata? Queste sono domande da giornalismo d'inchiesta, sono domande alle quali bisogna dare una risposta. Come ha fatto Giulia Innocenzi, con tanti giornalisti in Rai che prendono meno, ad essere assunta con un contratto a 228.000 euro senza essere giornalista? Ecco, queste magari sono le domande da giornalismo di inchiesta. Dunque, volevo invece ricordarvi che a volte può capitare che il dolore ti impedisce di uscire di casa, ma puoi avere dolore agli arti, le ginocchia, la spalla, la cervicale. E questo non significa che ti devi adattare al dolore o che devi continuare a prendere degli antidolorifici, perché da oggi un fisioterapista qualificato arriva direttamente da te, a tuo domicilio, con trattamenti personalizzati, dolori muscolari, problemi articolari. Se avete bisogno di fare fisioterapia, quindi recuperare dopo un intervento, o per prepararti prima di un intervento. In questo modo, grazie al fisioterapista che seguirà insieme a voi un percorso personalizzato, potrete recuperare movimento, autonomia, potrete ridurre il dolore e potrete tornare a vivere con maggior sicurezza e maggior serenità. E la cosa importante, smettendo anche di prendere gli antidolorifici, che alla lunga sono vero e proprio veleno. Quindi la fisioterapia a casa tua, la professionalità che bussa alla tua porta. Vi consiglio di mandare un messaggio WhatsApp e basta dire qual è il vostro problema, in modo che verrete ricontattati da un fisioterapista del gruppo che è specializzato proprio per quel determinato tipo di problema. Mandate un messaggio WhatsApp al 333 99 33 066. Ripeto, 333 99 33 066.
1: RTR 99. Ti ricordi?
13: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
18: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
19: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
20: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
19: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
20: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:32, minuti primi e qualche secondo. Signori, non è finita, non è finita, non è finita assolutamente. E allora è per questo che io mi collego col mio personale amico Gianluca Zucchet, che è il titolare di Zucchet Italia. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
21: Tutto bene, buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oh,
0: perfetto, devo dire che volevo farti i complimenti, ma sono i miei e sono anche quelli delle persone che vi sono venuti a trovare nel corso di questa stagione, perché la nuova sede è veramente molto molto molto bella, cioè complimenti proprio, c'è un assortimento incredibile di cose, spiegazioni, tutto quello che può servire per combattere insetti volanti, striscianti, per combattere i topi, e purtroppo c'è stato un notevole aumento di chiamate proprio legate a servizi di derattizzazione. Allora Gianluca, voi sono ormai, è una vita che Zucchet Italia è sul mercato, mi capita spesso di vedere i vostri pick up in giro, spero sempre di trovarti, invece trovo sempre qualche tuo collaboratore. E mi spieghi in che cosa consiste ad esempio un intervento di disinfestazione a livello privato, se si tratta di un giardino o se si tratta di un'area condominiale, come funziona? Io chiamo la Zucchet, poi diamo il numero, voi venite con un pick up generalmente. E come funziona in questi casi? Mi spieghi?
21: Certamente. Allora, il tutto avviene il contatto innanzitutto telefonicamente, cerchiamo di capire il tipo di infestante, quindi se è un infestante tipo zanzare oppure formiche o blatte. E a quel punto bisogna capire le aree da trattare. Se sono aree piccole si delimita il preventivo a livello telefonico, se invece l'area è grande o vengo io o qualche altro collaboratore viene direttamente sul posto per eseguire un preventivo. Dal momento che c'è l'ok viene la squadra, ad esempio se dobbiamo intervenire per una disinfestazione da blatte, quindi da scarafaggi, a livello condominiale o a livello privato si dà il via prima la disinfestazione dei pozzetti e della rete fognante se parliamo di Blatta orientalis, che è molto comune a Roma, sarebbe lo scarafaggio di fogna per capirci,
0: quello classico nero. Quindi, brutto,
21: esatto, grande più o meno 3-4 centimetri, si aprono tutti i pozzetti e si fa la disinfestazione con quelle lance mitra alta pressione all'interno della rete fognante. Poi invece si interviene internamente agli appartamenti, chiunque abbia segnalato il problema, ad esempio al condominio, si interviene con degli speciali gel. Perché i gel? Perché il formulato si trova bloccato all'interno del gel, l'insetto viene attirato, poi la gente è così spaventa, dice però io così mi attiro tutte le blatte del condominio. No, ha un raggio d'azione di qualche metro, non okay. È che se uno mette il gel al primo piano, si prende tutte quante le blatte del
0: certo,
21: garage.
0: Certo, certo, ok, ok, perfetto. No. Ma è vero questa cosa? Scusa, domanda tecnica. Prego. È vero che gli scarafaggi sono necrofagi, cioè mangiano i cadaveri dei loro stessi simili, e se i cadaveri sono morti per il veleno, a quel punto si avvelenano anche gli scarafaggi vivi?
21: Esatto, le blatte, lo scarafaggio mangia qualsiasi cosa, quindi assolutamente fa anche atti di cannibalismo fra di loro, e quindi si mangiano addirittura anche le proprie feci. Quindi quando una blatta assimila il veleno dal gel, diventa lei stessa un punto esca, quindi aumenta, diciamo, il trattamento gel è un trattamento effetto domino, cade la prima a seguire tutte le altre.
0: Ok, allora io vi ricordo che per qualunque tipo di problema legato a insetti striscianti, volanti, dell'attizzazione, anche vespe orientalis, voi potete chiamare la Zucchet Italia. Io vi do il numero di telefono della Zucchet Italia, che è lo 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15, oppure potete andare, se volete comprare i prodotti per il fai da te, presso il grande raccordo anulare Circonvallazione Orientale 4703, è il tratto Appia Tuscolana, è la corsia laterale, lì trovate la Zucchet Italia. Ma se fate un colpo di telefono, andare sul sito zucchetitalia.it oppure 06 87 77 29 15. Mi raccomando, è importante, Zucchet Italia, perché sennò facciamo come il circo Orfei, no? Io quando stavo al paese, Gianluca, nel paese il circo dei Moira Orfei, dei Nando Orfei, non ci arrivava. C'aveva il circo di Sigismondo Orfei, che era un cugino di quarto grado della terza moglie del nonno capito? E quindi si chiamava sempre Orfei, ma insomma arrivava al circo, erano tre persone, il domatore degli elefanti era quello che ti faceva il biglietto e la moglie era quella che ti dava lo zucchero filato. Succedeva così, non è, nelle piccole attività circensi. Zucchet Italia, non vi sbagliate, zucchetitalia.it, sennò poi Gianluca arrabbia. Gianluca, buon lavoro.
21: Grazie Luca.
0: Ciao, grazie.
21: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie Gianluca. Salutiamo Zucchet Italia. Gianluca, vi ricordo ancora il numero 06 87 77 29 15. E così abbiamo salutato anche il nostro Gianluca Zucchet. Dunque, a volte noi ci facciamo le domande, ma le domande sono sbagliate. Allora, fatemi precisare una cosa. Allora, non è che le domande siano sbagliate, tutte le domande sono lecite, va bene? Il problema è che se tu non capisci qual è l'origine di un qualche cosa, sei portato a cercare una soluzione ponendo delle domande sbagliate. Ha fatto rumore in tutta Europa quello che è accaduto in Germania, nella Sassonia, con Alternative for Deutschland, che era una formazione politica fino a qualche anno fa relegata al 3%, oggi è arrivata circa al 44%. È come se una certa politica progressista si sia svegliata di colpo. Sai, vai a dormire, ritieni di dormire il sonno dei giusti, sai, quello di quando proprio ti addormenti tranquillo, il sonno dei bambini, e poi ad un certo punto ti svegli, ma perché qualcuno ti ha dato un ceffone o ti ha tirato una secchiata d'acqua gelida. Non è un bel risveglio. E è successo questo in Germania. Si pensava e si credeva che gli anticorpi che la Germania aveva sviluppato dopo la caduta del nazismo avrebbero impedito la rinascita di determinati sentimenti. Ma questi sentimenti ci sono. Cioè, ragazzi, in pensare di mettere sullo stesso piano il nazismo e Alternative for Deutschland, vi rendete conto che è impossibile, a meno che non si voglia contare su una narrazione che tende a raccontarvi cose completamente diverse dalla realtà. Quindi a un certo punto la sinistra, che pensava di poter contare sulla propria narrazione dominante, si è svegliata con sta secchiata d'acqua in faccia. Com'è? Alternativa for Deutschland ha preso il 44%. Come la sinistra è stata politicamente quasi cancellata in questa Olanda di 2 milioni di abitanti? E com'è possibile che nel resto della Germania abbiano guardato in tantissimi al successo di Alternative for Deutschland come una speranza?

si è partito un processo che non è quello di dire dove abbiamo sbagliato, ma è un altro: chi sono le persone che hanno votato Alternative für Deutschland, che sarebbe alternativa per la Germania? Chi sono? Ma che ti interessa sapere chi sono le persone che hanno votato? No, ecco, qui c'è un'altra verità, perché dietro la domanda c'è la risposta. Sono le classi disagiate, sono i poveri, sono quelli poco istruiti. Oddio mio, ma allora questa internazionale di sinistra esiste realmente? Perché quello che ha detto Bonaccini esattamente qualche giorno fa: le persone che votano a destra sono meno istruite, come se le persone meno istruite avessero un peso specifico minore in termini di importanza quando ci si reca al voto. E in Germania stanno facendo la stessa cosa. Chi è che ha votato Alternative für Deutschland? Ignoranti, persone che non hanno studiato, cioè, quindi le persone che vengono considerate peggiori, ed erano quelle che fino a qualche tempo fa venivano difese dalla sinistra, o comunque quelle che la sinistra diceva di difendere. Ma nessuno si fa una domanda molto semplice. Probabilmente certe lobby che hanno fatto pressione a livello politico, signori, che cos'è una lobby? Avete voi idea? Riuscite a dare una spiegazione di che cos'è una lobby? Che cos'è il lobbismo? Allora, è un insieme di azioni, di attività attraverso le quali gruppi organizzati, associazioni, imprese interagiscono, anche piuttosto a luce del sole, con chi ha la possibilità di prendere decisioni politiche, in modo da poter vedere maggiormente difesi i propri interessi, vedere accolte le proprie proposte. In che modo? Attraverso queste influenze possono essere presi provvedimenti legislativi, amministrativi, diciamo, che possono tutelare i loro interessi. Faccio un esempio, ok? Io sono rappresento un'associazione di produttori di, che cacchio ne so, avete presente quelle cartucce anticalcare che vengono messe, sembrano dei suppostoni generalmente verdi che vengono messi sotto la caldaia? Io rappresento un'associazione sono il presidente di una associazione che rappresenta tutti i produttori di questi anticalcare. Se io entro in contatto con un tot numero di deputati e senatori, e se questi deputati e senatori o sotto banco prendono dei soldi, o insomma, siccome io ho un bel serbatoio di voti, mi tengono buono, chiedo a questi di presentare un progetto di legge affinché questi anticalcare possono diventare obbligatori per legge. E se questa proposta di legge dopo l'iter viene approvata, io automaticamente, attraverso la mia attività di lobbismo, sono riuscito a creare lavoro per la categoria che rappresento. Questi, signori, è il lobbismo, spiegato, spero, in maniera piuttosto semplice. La sinistra invece, diversamente, che cosa ha fatto? Ha dato la possibilità ad alcune

0: lobby che rappresentano determinate categorie di avere non solo una rappresentanza politica, ma anche avere diretti esponenti di determinate ideologie. E però il problema qual è? Che poi certe leggi, certe direzioni, tu le devi spiegare. E le devi spiegare anche a quelle persone che probabilmente hanno una mente meno aperta della tua, perché non hanno studiato, perché sono finite in un tritacarne lavorativo, perché sono realiste, perché vivono la vita di tutti i giorni. Sai, questa politica di sinistra, questa ideologia woke che oggi viene gradualmente abbandonata dalla sinistra, ma i guasti li ha già creati. Cioè, quando voi mi chiedete, ma secondo te perché sta crescendo Alternative for Deutschland? Secondo te perché sta crescendo il movimento di Vernacci? Secondo me non è merito. Non c'è merito in questa crescita. C'è demerito in chi ha deciso di imporre cose inaccettabili. Voi provate ad andare da vostro nonno. Io dico, perché dico vostro nonno? È probabile che in questo momento all'ascolto ci siano persone che provengono da famiglie dove l'istruzione non era proprio un cardine, ok? Quindi dico vostro nonno perché comunque si parla di una persona abbastanza anziana che è vissuta in un'altra epoca ed è probabile che non abbia raggiunto la laurea, okay? Magari una persona molto più semplice, però una persona che ha sempre lavorato. Ecco, voi andate da una persona semplice, non dico ignorante perché qualcuno potrebbe offendersi, perché se parlassi di mio nonno potrei dire ignorante, perché ignorante è colui che non sa, ma poi mio nonno in realtà non sapeva scrivere o leggere, almeno all'inizio, poi è stato costretto ad imparare, però sapeva fare tante altre cose nella vita. Voi provate a spiegare a una persona semplice che un uomo può partorire. Cioè, voi provate a spiegare questo. La cosa incredibile è che poi tu trovi la persona con tre lauree che ti dice no, perché allora? Tu prova a spiegare a una persona, allora, un uomo può partorire. E quella persona ti risponderà, un toro può partorire? No. Cioè, è tutto lì, l'imposizione di cose che se le metti a paragone con la realtà ti rendi conto che sono inaccettabili, però ti sono state imposte. D'altra parte, signori, noi a sinistra, cioè questa è una cosa abbastanza c'è stata Elly Schlein che è stata intervistata, le hanno chiesto ad Elly Schlein, le hanno fatto una domanda. Ora, io capisco, per carità, che in alcuni casi se tu sei abituata a rispondere alle domande preconfezionate poi puoi trovarti in difficoltà, ma una leader dell'opposizione di fronte ad una domanda semplice non può andare fuori tema. Questo è quello che ha fatto Elly Schlein, ma ricordiamoci che Elly Schlein è quella che, leggendo un discorso che non aveva scritto lei, a un certo punto ha letto anche pausa teatrale. Questa è Elly Schlein, sentite la domanda e sentite la risposta. O non l'aveva capita, o non sapeva ancora cosa rispondere, ma questa è la leader della sinistra italiana.
1: Daria, siamo in diretta su Rete 4. Un commento a caldo, per favore, per Realpolitik sulla vittoria dell'AfD.
2: Ecco, il shine in diretta.
1: La vittoria dell'AfD?
3: Guardi, non partiamo da zero. Questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia, e ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza.
2: ovviamente
0: le avevano chiesto cosa ne pensasse della vittoria di Alternative für Deutschland in Germania.
4: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
5: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. E dunque, mi era, cioè, sapete quando le cose ti restano lì proprio sulla punta della lingua e tu dici orca miseria, però, la volevo dire, però tempo fa c'è stata l'eclissi e è stato detto in mille modi e mille maniere, mi raccomando non fissate il sole perché potreste avere dei problemi, non bastano gli occhiali da sole, cercate di innanzitutto non guardare a lungo il sole che viene oscurato, ma fatelo per due secondi e poi distogliete lo sguardo. Se non avete degli occhiali specifici, tipo quelli da saldatore, per dire, potete fare una cosa, prendete uno specchio, un vetro e anneritelo con un accendino, insomma, in modo tale che diventi molto molto molto scuro e quello può filtrare. Certo non è il massimo, ma sicuramente può aiutarvi a proteggere la vostra vista da eventuali danni. Oh, al pronto soccorso oftalmico a Piazza dei Eroi si è presa un sacco di gente. Ho guardato l'eclissi. Perché spero che non abbiano avuto problemi, insomma, importanti, però ho guardato l'eclissi. Queste sono le cose che io non, lo dicono ovunque. Dice, sai, o tu vivi in una grotta, ti hanno rapito, l'anonima sequestri, ti ha rapito e sei uscita esattamente al momento dell'eclissi, stavi lì dentro da 25 anni, sei uscita, hai guardato, e allora te posso mettere. No. Dunque, a Miami un aereo cargo di Amazon è uscito di pista, ha travolto diverse auto e ci sono stati almeno 5 morti. E no, ma al di là dei 5 morti siamo umanamente dispiaciuti per questo incidente, la tragedia avrebbe potuto essere ben peggiore, insomma, quando un aereo esce di pista, sa, può succedere anche cose, non si sa dove si ferma, sa, può succedere, 5 morti sono comunque tante persone. No, la cosa incredibile, quella che è accaduta, è che le persone che attendevano un pacco hanno cominciato a tempestare la chat di Amazon per chiedere ma il mio pacco era nell'aereo che è andato fuori pista, cioè gente si è preoccupata del proprio pacco dopo che un aereo era andato fuori pista e c'erano stati 5 morti. Se attendi un pacco metti che tu hai comprato una cosa indispensabile, cioè, hai comprato, che cacchio ne so, una cinta, hai comprato una cinta e dice ci sono stati 5 morti e la cinta mia, tu chiaramente contatti Amazon per dire scusi ma la mia cinta stava nell'aereo, oppure uno si è preoccupato. E d'altra parte questa quando dico che noi viviamo in un'epoca malata, perché questa è un'epoca malata. Appena torno in diretta poi vorrei parlarvi di Ceuta. di Ceuta, di cose che avvengono e non si dicono a Ceuta, perché è meglio non dirle. Nel frattempo in Francia è successa una cosa bruttissima. Un camerunense di 33 anni, privo di documenti, è stato condannato lunedì da un tribunale francese a 13 anni di reclusione per lo stupro di una donna di 75 anni avvenuto nel gennaio 2024. La condanna prevede anche il divieto permanente di ingresso in territorio francese e l'iscrizione nel registro giudiziario automatizzato degli autori di reati sessuali e violente. Quindi la vittima era stata aggredita il 1 gennaio nella sua abitazione, 75 anni, mentre il marito era costretto a letto e, essendo disabile, si trovava in casa. Il caso all'epoca è balzato agli onori della cronaca subito dopo le festività natalizie. Quindi quest'uomo era stato identificato, incriminato e quindi fatto l'esame del DNA, quindi c'era la sicurezza che fosse stato lui il responsabile, e quindi condannato. Nazionalità camerunense, si trovava in Francia illegalmente e in tribunale, quando è stato chiaramente interrogato, lui ha detto testuale, dice: io era il 1 gennaio, io tornavo a casa, ero ubriaco e quindi così non mi sono reso conto del, quindi ho trovato questa donna e sono entrato in casa e l'ho violentata, e quindi 13 anni di reclusione. Vabbè, già che a 33 anni stupri una dei 75 anni, in tutta questa storia c'è anche un lato positivo: almeno il marito non l'ha toccato.
5: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9,4 minuti e qualche secondo. E leggendo i vostri messaggi, voi veramente siete un mondo e mi piace tantissimo entrare nel vostro mondo. C'è una, ascoltatore, dovrebbe essere Claudio, anche se si è sbagliato, invece se Claudio ha scritto Cludio, a meno che non sia voluto, e mi ha detto: Luca, hai mai fatto caso che a volte per pochi attimi hai un leggero balbettio e il giorno dopo o dopo due giorni piove? Ieri lo hai fatto e domani pioverà. Te lo dico perché capita anche a me, vedrai, domani pioverà, non è un difetto, per carità. Quindi che capita di avere un lieve balbettio, perché non ho mai fatto caso a questa cosa. Claudio, le cose sono due: o tu sei un genio, ma te lo dico con affetto, attenzione, in amicizia, quindi è come se prendessi in giro un mio amico. O tu sei un genio o non ci stai con, secondo me, questa è la mia, se io balbetto. Quindi adesso, per dire, io quest'estate, tipo danza della pioggia degli indiani, e avrei potuto dire perché comunque avremmo potuto attendere una giornata di pioggia. Vabbè, se ritieni che abbia questi poteri, ben venga, così potrei evitare la desertificazione del pianeta. E mi chiede un ascoltatore, dice: ma conosci qualcuno che vende Brunello di Montalcino sfuso a Roma? Amico mio, il Brunello di Montalcino sfuso è una bestemmia. Cioè, se tu parli con un esperto enologo, ti dirà che il Brunello di Montalcino non può essere venduto sfuso. C'è il rosso di Montalcino che si può trovare, il Brunello di Montalcino assolutamente no. Cioè, è un vino che, ma anche se vai a Montalcino, il Brunello di Montalcino non lo trovi sfuso. Quindi, se qualcuno ti vende il Brunello di Montalcino sfuso, ti sta vendendo il rosso di Montalcino e ti sta fregando. Mi dice Franco, che mi dice: no, non balbetti, ma per dire una parola ci metti 20 minuti. Quindi sono diventato anche lento nell'esposizione delle cose. Ma sai, a volte Franco, succede questo, no? Per far passare determinati concetti c'è bisogno di pazienza. C'è bisogno di molta pazienza e c'è bisogno di lubrificare per poter inserire determinati oggetti in altri oggetti. Ora, non mi far fare degli esempi, perché siamo alle 9:08 minuti, capito? Esiste il WD-40, che è un prodotto eccezionale. Col WD-40 ci fai tutto, col WD-40 ci fai tutto. Il WD-40 chi ha inventato il WD-40 è un genio, perché il WD-40 lubrifica e ti permette, quindi funziona così. Anche io utilizzo a volte, proprio rallento le parole in maniera tale da prepararvi ad essere ricettivi. Chiamiamole esperienza, chiamiamole un po' alcuni anni al microfono mi hanno permesso di affinare questa tecnica. Un po' come quando mi capita, sto facendo un discorso e ad un certo punto resto in silenzio, e perché il silenzio automaticamente è come se qualcuno vi dà uno schiaffettino, il classico coppino da dietro che non ti aspetti. Il silenzio ti riporta ad ascoltare. Che è successo? Andate via la radio? No, sono io che sono rimasto in silenzio per due secondi. Questo però mi dà la possibilità, grazie alle pause, di tenere desta la vostra attenzione. Vabbè, c'è anche chi dice che con la barba sto meglio. Ringrazio Patrizia. Guarda, Alessandro, se fossi una donna te l'avrei già data. Dicevo, per oggi va bene così, prolisso, balbuziente, lento, meglio che chiudi. Effettivamente, effettivamente hai ragione. Oh, Alessandro, era un modo di dire, se fossi una donna te l'avrei già data, non mi mandare il messaggio in privato, perché anche se oggi può sembrare una cosa brutta, io però purtroppo non sarei in grado di soddisfare i tuoi desideri. Cioè, capisco che insomma mi desideri, però insomma ecco, rimaniamo amici. Oddio, che mi è venuto in mente, Madonna Santa, c'entra niente, però. Ma oggi è tutto molto più facile, no? Cioè, due ragazzi si conoscono, si guardano, parte il bacio e subito dopo fanno. Una volta per noi era molto, molto, molto più difficile, ragazzi. Molto, molto più difficile. Io ricordo che all'età di 13 anni, terza media, ero follemente, un amore folle che è durato forse una settimana, un amore folle, ero innamorato di una ragazzina che si chiama Daniela, era bellissima ai miei occhi, bellissima, e aveva le lentiggini, la riga al centro, i capelli un po' lunghi, era bellissima. 12 anni lei e io 13, quindi vuol dire, non ne ho 42 e lavoravo in un negozio dei bengalesi, no, io avevo 13 anni, lei 12, ci poteva stare tranquillamente. Innamoratissimo, solo che che fai? La vedevo poco, perché poi lei veniva alla mia stessa scuola, anche se chiaramente io facevo la terza media, lei la seconda media, però c'erano poche possibilità. Poi lei tornava subito a casa e aveva una sorella più piccola, quindi non... Però io sapevo che tutte le sere, più o meno intorno alle 18:30, così, lei usciva, perché la mamma la mandava a comprare qualche cosa, e usciva sempre con la sorellina. Allora io ho presentato, ero uno stratega, cioè, a me, io lo so, chiedo scusa, ma la mia eterosessualità mi ha rovinato fin da quando ero ragazzino. Cioè, io, la mia eterosessualità è stata veramente il mio problema. Comunque sia, a 13 anni io non è che pensassi già di fare, però insomma, allora dico, chiamo un mio amico Orfeo, questo si chiama Orfeo Poraccio, e dico, senti Orfeo, dico, facciamo una cosa, noi l'aspettiamo, tanto lei qui deve passare, ok? Quando lei arriva con la sorellina, noi le accompagniamo a fare la spesa, quindi andavano dal fornaio, alimentari, così via, noi accompagniamo a fare la spesa. Quando lei esce, tu con una scusa allontana un attimo la sorellina. La sorellina aveva 10 anni, ok? Quindi era una struttura, una vera e propria pianificazione di un attacco di guerra, vera e propria pianificazione, vera. E io attendevo, mi hanno dato cenno d'intesa con Orfeo, e Orfeo dice alla sorella, vieni che ti devo dire una cosa, e la allontana di pochi metri, ma proprio di 4-5 metri, poca roba, e dico, senti, ti voglio dire una cosa. La classica frase, ti vuoi mettere con me? Ragazzi, il ti vuoi mettere con me? Dai, una volta si diceva, ti vuoi mettere con me? E lì ho preso il primo Paolo di una lunghissima serie, perché lei mi ha detto, più scafata, ha detto, no, guarda, ora no, perché esco da una brutta storia, premetto, 12 anni lei, 13 anni io, no, guarda, esco da una brutta storia e quindi ho bisogno di tempo. E io, di fronte ad una cosa, ero impreparato, a parte che avevo un'esperienza anche vicina allo zero, quindi di fronte ad una, perché mi attendevo il no, io al no ero preparato. Ti vuoi mettere con me? Sì, bene. Poi cosa succedeva? Niente, però intanto stavamo insieme. Ti vuoi mettere con me? No. Ho capito, guarda, esco veramente da una brutta storia, quindi ho bisogno di stare un po' con me per un po' di tempo. E io lì dovevo uscire in qualche modo da questa impasse, ho detto, sì, ho bisogno di tempo. E la mia frase è passata alla storia, ancora oggi, cioè, Recanati, i miei amici, questa è passata alla storia, la frase che ancora oggi, e tra quanto posso ripassare?
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16 minuti primi e qualche secondo. Perché poi nella vita mica bisogna raccontare solamente i successi, ma mica bisogna raccontare solamente i successi, ma bisogna raccontare anche gli insuccessi, capite? Questo è stato un insuccesso. E che diciamo, ma ci racconti altre cose? Ma vi racconto una cosa, ma no, sappiate che non farò nomi manco a morì, non farò nomi manco a morì, ma proprio non. Allora, è successo, ero veramente ragazzo, quindi non villaggio turistico, e l'animatore una volta aveva un fascino particolare. C'è niente da fare, ragazzi, l'animatore aveva un fascino particolare. Oggi gli animatori vengono vissuti come i rompiscatole, no? Quelli che tu vai al villaggio, stai sotto l'ombrellone dell'animatore, a forza vieni, c'è il gioco aperitivo, vieni, c'è il torneo di questo. Una volta non erano gli animatori che dovevano andare a convincere gli ospiti per partecipare alle varie attività, ma erano gli ospiti e soprattutto le ospiti che andavano alla ricerca delle attività per stare in contatto con l'animatore. Era il motivo per il quale gli animatori venivano scelti in base alle proprie caratteristiche, alle caratteristiche estetiche, fisiche, cioè, come una volta le hostess. Ora nessuno si offenda, una volta tu entravi in aereo e le hostess erano tutte belle. Oggi tu trovi delle hostess che dici, dove le hanno prese? Cioè, le hanno comprate da Action? Perché non qualche tempo fa sono salito su una compagnia low cost, ora capisco il basso costo, però insomma, e c'era una hostess che io lì per lì ho pensato che mi era sembrato, prendete il carrello, quello che passa tra le file dei sedili, un dolce salato, un vuole da bere, pensavo fosse il carrello, era la hostess, credetemi, era la hostess. Vabbè, comunque, una volta era l'animatore e anche le animatrici dovevano essere tutti belli, e io comunque da ragazzo, insomma, a 20 anni mi avevano giudicato carino per poter fare l'animatore, e io ricordo perfettamente che, insomma, erano stati impegnative, no? E ci fu una settimana durante la quale io feci la classica doppietta. Oh, c'avevo 20 anni, quindi non mi prendete male, vi sto a raccontare una cosa che è successa una vita fa, ok? Veramente una vita fa. E madre e figlia, ma non insieme, eh? Prima la madre e poi la figlia. Poi all'insaputa, l'una dell'altra, all'insaputa dell'altra. Allora, raga, succedeva nei villaggi, chi è stato in determinati villaggi, mi ricordo che quell'anno era Kerkira in Grecia, funzionava esattamente in questi modi. Cioè, non è che uno te deve. Funzionava così, quindi era. E a distanza di tanti anni. Telefono uno per fare pubblicità qui in radio e mi ricordo che era particolarmente cafone, era brutto, cioè proprio brutto il modo, brutto. Poi dopo, ricollegando il tutto, mi sono ricordato perfettamente che era il marito e il padre di quelle due. Mamma mia, cioè è vero, non abbiamo avuto un buon rapporto con questo tizio, però mi ricordo che quando lo guardavo e pensavo, sono le rivincite che ti prendi ripensando alle cose del passato. Vabbè, ma a me piace raccontare cose così in piena, completa e totale libertà. Invece volevo tornarvi a parlare del matrimonio, quello dei me contro te. E allora è stata, secondo me, una mancia nuziale, non una marcia nuziale, una mancia nuziale. Allora, segnalo alcune cose. Primo, il fatto che, pur essendo un matrimonio civile, abbiano scimmiottato in tutto e per tutto il matrimonio religioso. E questa è una cosa alla quale molti non hanno pensato, una cosa che molti hanno visto, ma sulla quale cosa non hanno riflettuto. Dunque, c'era si può monetizzare tutto in questa nostra vita, ok? Tutto. Il fatto è che monetizzare un matrimonio contando sull'affetto dei propri fans, qui non si tratta di dire io vendo un disco, vendo lo zainetto con la nostra immagine, il merchandising, ci sta tutto, questo è naturale. Io non mi permetterei mai di criticare un cantante che organizza un concerto e al concerto si vende il merchandising ufficiale, giusto che sia così. Lo stesso vale per una squadra di calcio, cioè se sei un personaggio, se sei comunque un qualche cosa che scatena affetto, affezione, fedeltà, è giusto che ci sia il merchandising. Poi una persona può decidere di comprarlo o non comprarlo. E qui, ragazzi, però non si tratta di merchandising. Cioè, quando tu dici vorremmo passare il giorno più bello della nostra vita con i nostri fans, ok? E allora, per passare il giorno più bello della tua vita con i tuoi fans, affitti un palasport. Poi lascia perdere il palasport, 16.000 posti e hai venduto 6.000 biglietti, ma di quei 6.000 i biglietti andavano da 48 a 110 euro. 48 erano i biglietti nei posti più lontani, 110 euro i biglietti più vicini. Poi cosa è successo? Che poiché c'erano tanti posti vuoti, hanno deciso di far passare nei posti che costavano di più anche quelli che avevano pagato 48 euro, altrimenti ci sarebbero stati larghissimi vuoti. E poi c'era la possibilità di incontrare e salutare gli artisti pagando 250 euro. In che cosa consisteva? Consisteva che c'erano loro due e una fila di persone. Loro due, tu arrivavi e loro li salutavi, ma roba 10 secondi, li salutavi, sorrisi, selfie e via. 250 euro. Questo significa passare il giorno più bello della tua vita insieme ai tuoi fans. Cioè, io non credo che ci sia da sottolineare solo quello che è l'aspetto economico, perché vedete, i genitori in fin dei conti a volte fanno delle cose anche esagerate per far felice il proprio figlio. Ma in questo caso l'insegnamento che ne è uscito è uscito, qual è stato? Perché vedete, i bambini amano, per dire, i personaggi dei cartoni animati, o amano i personaggi di un determinato film. Pensiamo per esempio a tutto quello che si è scatenato con Harry Potter. Qui no, ragazzi, qui è diverso. Cioè, perché i bambini sono stati traditi? Perché qui non parliamo di un personaggio interpretato, qui parliamo di due persone che nei loro video interpretano se stessi, raccontano, diciamo, la loro vita. Quindi non c'è l'attore che interpreta Harry Potter, non c'è l'attore che interpreta Superman. Questi due sono i due che si presentano come loro stessi, e in quanto loro stessi hanno detto: vorremmo passare il giorno più bello della nostra vita con i nostri fans. E loro sapevano di poter contare su bambini che, come dei piccoli voyeur, ma in senso bonario, guardano quello che fanno. Certo, tutti i video sono costruiti ad arte, e hanno in pratica creato una versione di quello che sono stati Fedez e Chiara Ferragni durante il breve periodo del loro matrimonio. E qui si è creata una confusione tra il personaggio delle favole, il personaggio dei cartoni animati, il personaggio del film e la vita reale. Quindi i bambini sono stati presi in giro. Cioè, noi ai bambini, i genitori che hanno detto, che hanno portato i bambini a vedere questa pagliacciata, perché di pagliacciata si è trovata, abbiamo detto: guarda, quelle persone che tu ritieni essere tuoi amici ti hanno invitato al matrimonio. No, ti hanno fatto pagare per assistere ad un giorno che per loro ha rappresentato un guadagno. Cioè, io non so se questo fatto del matrimonio sarà l'apice di una popolarità che poi alla fine cadrà, non lo so, o magari continueranno a crescere, ma allora è reputata una grande mancanza di rispetto nei confronti dei bambini.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:32 minuti primi e qualche secondo. Tra pochissimo vi racconterò delle cose della Spagna e delle cose che riguardano Ceuta, ma non solo Ceuta, che non trovate da altre parti se non su fonti di informazione indipendente. Ora invece mi collego subito con Daniele di Brispal, la mia e la nostra acqua, quella che beviamo quotidianamente sia in radio sia io a casa. Brispal, ciao Daniele, buongiorno, come stai?
7: Ciao Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, molto molto bene. Ma quando sto in famiglia sto sempre bene.
6: Qui questa è l'estensione del... sai, oggi vanno molto di moda, ma più che vanno molto di moda le famiglie allargate. Noi possiamo definirci tranquillamente una famiglia allargata. Ho notato che da un po' di tempo sono sempre più le persone che mi inviano dei messaggi qui in radio e mi dicono: mi ricordi il numero di Brispal? Mi ricordi il numero di Brispal? E io lo so a memoria, 06 61 45 088, perché è dai e dai, visto che parliamo di acqua, anche l'esempio della goccia cinese è importante. Allora sono sempre più le persone che dicono: ma sai che c'è, io questa scelta di Brispal la voglio fare. È capitato proprio con una coppia molto giovane, ma qualche giorno fa, che mi ha detto, dice: guarda, una delle prime spese che dobbiamo fare appena andremo a vivere insieme è quella di avere in casa Brispal, perché è ormai un elettrodomestico indispensabile.
7: Lo sai infatti che è cambiato completamente il target al quale noi ci stiamo rivolgendo, perché come tutti ovviamente i prodotti il nostro, che era principalmente fino a, guarda, non voglio esagerare, ma 10 anni fa, un prodotto che veniva acquistato molto da un target di una fascia sopra i 50, perché magari era un target stanco di andare a prendere questi pesi delle casse d'acqua, portarli a casa con l'ascensore, con la macchina, poi magari stiparli, metterli dentro il frigorifero, tutte queste cose, dice: ma ho lavorato una vita, mi tolgo uno sfizio. Oggi invece, essendo cambiato veramente il target, perché siamo al di sotto dei 30 anni, caro Luca, questo perché è cambiata anche il modo di vedere il trattamento dell'acqua. Oggi non si fa più solo esclusivamente per togliersi la fatica e il peso, ma lo si fa per una ragione che poi diventa la seconda anche di tutti, che è quella della qualità dell'acqua che andiamo a bere. Vero. Eliminare le microplastiche, migliorare la qualità dell'acqua, e quindi il target si è abbassato. È quello che dici te, tantissimi ragazzi che nella prima esperienza che vanno a convivere, che si sposano, che iniziano la prima esperienza di famiglia, l'erogatore è uno degli elettrodomestici primari che entra nelle loro case.
6: E ti dirò di più, mentre una volta insomma c'erano case anche a livello di metratura quadrata più grande, oggi che le case sono più piccole, oggi si tratta di sfruttare al massimo ogni metro quadrato della propria abitazione. Brispal non è necessariamente l'apparecchio che devi avere in cucina, come ad esempio ho ancora io, ma c'è il modello sottolavello che scompare completamente. occupa uno spazio minimo, ma ti dà la possibilità, o grazie ad un rubinetto supplementare o un rubinetto che può essere integrato, quindi che funziona con l'acqua dell'acquedotto, ma ti dà anche l'acqua Brispal se tu vuoi, e il rubinetto di Brispal vi fa avere l'acqua come al solito microeffervescente, a temperatura ambiente, fresca come volete voi. Tutto questo è un insieme di acqua buona, risparmio in termini di fatica, risparmio in termini di tempo, risparmio quando vai a buttare la spazzatura perché non hai più le bottiglie da buttare, e risparmio anche in termini economici, perché se un apparecchio Brispal ti dura 10, 12, fra 10 e 15 anni, diciamo, pezzacce larghi, d'accordo? Io ce l'ho da 11 abbondanti e ancora funziona. Quindi dopo i primi 3 anni, che sono quelli che ti sono serviti per pagare l'apparecchio, ed è una rata mensile più o meno uguale a quello che tu spenderesti per comprare l'acqua in casa, dopo la macchina è tua. Cioè tu per 3 anni paghi un oggetto che a partire dalla fine del 3° anno ti farà anche risparmiare e ti farà avere tante comodità. Questa è Brispal. Siccome le mie parole se le porta via il vento, siccome le parole di Daniele se le porta via il vento, ma i fatti sono macigni, io vi invito ad andare presso la sede di Brispal, se volete toccare con mano quello che vi stiamo dicendo, in via di Torrevecchia 817, perché trovate lo showroom, non uno showroom, trovate lo showroom dell'acqua a Roma, in via di Torrevecchia 817, oppure se pensate di fidarvi delle nostre parole, siete così cortesi, siete così gentili, così disponibili, e potete fare un colpo di telefono allo 06 61 45 088, ripeto 06 61 45 088, prendete un appuntamento, conoscerete molto probabilmente Daniele e anche voi entrerete a far parte di questa famiglia di brispalizzati e direte: ma perché non ci ho pensato prima?
7: Daniele, ovviamente la parola d'ordine è RTR 99 ti ricordi, perché le offerte sono esclusive della radio, quindi diciamolo, quando ci chiamate ditelo: ho sentito Daniele, ho sentito Luca in radio, perché ci sono delle offerte esclusive per la nostra famiglia di RTR 99 ti ricordi.
6: RTR 99 ti ricordi. Una cosa, anche se avete una macchina per la depurazione di un'altra azienda che magari ha chiuso, che non è, loro fanno assistenza anche su macchine che non sono loro, questo ricordiamolo, perché hanno una grande preparazione e i tecnici hanno una grande preparazione. 06 61 45 088. Buon lavoro Daniele.
7: Ciao Luca, buona trasmissione.
6: Ciao, grazie mille. Daniele Brinati, Brispal. 06 61 45 088. Io quando parlo di Brispal ne parlo sempre con l'entusiasmo che mi deriva dall'essere un utilizzatore di Brispal, quindi non un semplice megafono per farvi sapere quello che succede. E dunque mi chiedono, dice: ma hai parlato della vicenda di Parigi, del gruppo indù che ha chiesto che non ci fossero donne in servizio alla Torre Eiffel durante lo... ne ho parlato ieri. Dunque parliamo invece di Ceuta, visto che vi ho detto che avrei affrontato questo argomento, mettendovi al corrente di cose che vengono taciute. Allora, ieri a Madrid si è giocata una partita di Champions, la prima partita del turno di Champions fra Inter e Real Madrid. Stadio Santiago Bernabéu, completamente rinnovato, bellissimo. Non so adesso quante persone, 100.000 più o meno, occhio e croce, potrebbe essere 90.000, 100.000, insomma, a Madrid quando c'è la Champions fanno sempre il pieno, e ad un certo punto sono comparse migliaia di bandiere di Ceuta e il Santiago Bernabéu compatto ha iniziato a gridare: Pedro Sanchez, hijo de puta. Ora, qualcuno potrebbe dire: non è stato tutto il Santiago Bernabéu a cantare Pedro Sanchez il deputa. Allora, io che sono uno che qualche stadio l'ho visto, può capitare che una tifoseria o una parte della tifoseria ad un certo punto si esibisca in un coro, ma chi non è d'accordo fischia. Qui non ha fischiato nessuno, Cioè il Santiago Bernabeu che insultava Pedro Sanchez definendolo figlio de puta, non c'è bisogno che vi faccia la traduzione perché lo capite, e non c'è stato neanche un fischio. È strana questa cosa. C'è un'intervista ad un clandestino che ha detto molto chiaramente, ma qui una volta che arrivi in Spagna, ma si potrebbe dire una volta che arrivi in Europa, per far approvare la domanda d'asilo basta che dici di essere un perseguitato per la tua religione o fingi di essere gay, e in questo caso viene approvata la domanda di asilo. C'è una denuncia da parte degli operatori ecologici di Ceuta che hanno trovato decine e decine di cani e gatti che sono stati uccisi. E sempre gli operatori ecologici hanno detto: cani e gatti vengono uccisi per divertimento. A Ceuta ci sono ancora circa 10.000 di questi, che poi uno li definisce marocchini perché vengono dal Marocco, ma in realtà non sono solamente marocchini, e nella zona dove si sono accampati c'è anche un mercatino. Attenzione, perché questo mercatino di generi alimentari, oggetti di vario genere,

ti accorgi che fra questi non ci sono i poveri cristi affamati, ma ci sono persone che arrivano in Italia avendo nei loro luoghi di origine profili social da influencer. Quindi ci sono persone che non soffrono la fame, assolutamente, e non partono da nazioni dove soffrivano la fame. Quando quelli dicono: ah, visto, ha vinto la FD in Germania, signori, di che cosa? Perché poi, allora, io vi dico queste cose perché purtroppo noi non capiamo che ad ogni fatto poi ne corrispondono altri che apparentemente sono lontani, ma in realtà sono strettamente collegati fra loro. Dunque, l'AfD ha detto che dalla Germania dovranno andare via 1,5 milioni tra afghani e siriani. 1,5 milioni di persone che in larghissima parte sono stati riconosciuti come richiedenti asilo, quindi titolari di un permesso umanitario, e che non sono integrati nel mondo del lavoro e che sopravvivono grazie allo stato sociale, ok? Ma attenzione, questo 1,5 milioni di afghani e siriani, che a dire dell'AfD sono tra quelli che comportano parecchi problemi, 1,5 milioni dovranno andare via, sono titolari di permesso umanitario. Ciò significa che il permesso umanitario riconosciuto da una nazione dell'Unione Europea deve essere obbligatoriamente riconosciuto in qualunque altra nazione. Ora, se l'AfD dovesse vincere le politiche a livello nazionale e mettesse in pratica questo suo programma, guardate, io non sto dando né una lettura positiva né una lettura negativa, io sto semplicemente dando una lettura, ok? 1,5 milioni di afghani e siriani dove potranno andare? Cioè, dove potranno recarsi? No, perché ecco perché la sinistra ha paura di quello che accade in Germania, perché l'AfD, se riuscisse a vincere le elezioni politiche a livello nazionale, darebbe un indirizzo molto diverso alla propria politica di accoglienza. E se le nazioni vicine non faranno lo stesso, significa che la Germania avrà cambiato marcia, ma le spese di questo cambio di marcia verranno pagate dalle nazioni vicine, a cui la sinistra dice: non è che vincendo l'AfD in Germania succede anche in Italia una stessa cosa. È quello che non vi dicono, è questo quello. Quando io parlo della politica, io parlo proprio di questo, delle cose che non vi vengono dette semplicemente perché non venite portati a pensare su quelle che saranno i reali accadimenti a distanza di tempo. Io vi ho detto nella giornata di ieri che ho pubblicato una cosa sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99. Anzi, a proposito, visto che non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi. Voglio salutare le ultime persone che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram Luca Casciani RTR99. Allora, Burnout Man, Emanuela Migliorini, Francesco Pellegrino, Roberto Giorgio, Cesare Passigni, Elisabetta Spina, Luca Scattolini, Barbara 73, Marco Marini, Gianluca Pomponi, e c'è pure Marco Zonfrilli, Zonfrillone, Alberto Chiavoni, che era un ragazzo che mi ricordo conoscevo, era un ragazzo, un musicista che aveva un'edicola nella zona di Roma 70, poi ha chiuso l'edicola, si è messo a fare il musicista, se lo conosce. Poi c'è pure Zonfrillone che ha iniziato a seguirmi su, quindi se volete iniziare a seguirmi, io, come sapete, per me è un piacere veramente salutarvi e ringraziarvi uno per uno. Ho scritto una cosa un paio di giorni fa e ve la rileggo. Allora, pochi minuti fa ho parlato con un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo, ho sempre saputo che fosse comunista e sono rimasto sorpreso quando mi ha detto che avrebbe votato per Vannacci. Mi ha detto: sono italiano, sono etero, vivo di stipendio, con due figli vicini ai 30 che seppur laureati prendono meno di un migrante nulla facente, i miei sono ancora in vita pieni di acciacchi con una pensione.

ho finito di pagare la casa dove vivo e poiché il paese in Molise ne ho una piccola, vengo considerato benestante. Mi hanno rubato la macchina, in casa e nel mio palazzo siamo rimaste due famiglie di italiani. Ero comunista perché mi sentivo rappresentato, oggi mi fanno schifo. Basta per spiegare come mai in Europa la gente sta votando a destra. Ora, chi pubblica su Instagram, come faccio io, vede il proprio post che viene ripubblicato su un altro social che si chiama Thread. E la cosa incredibile è che Thread è un social frequentatissimo dalle persone di sinistra, ma frequentatissimo, una cosa pazzesca. E lì percepisco, prendo un sacco di insulti, ma dico, ma tanti, ma una marea di insulti, centinaia e centinaia di insulti. Mi diverte molto questa cosa, devo dire, anche perché e molti dicono, ah, non è vero quello che è scritto, non è vero, soprattutto, ma dov'è che i migranti nulla facenti prendono più di due ragazzi laureati? E allora, per dare una risposta, leggo un cartello che un supermercato ha messo al proprio ingresso. Allora, il presente supermercato invita i propri clienti a non fare elemosina alle persone davanti al negozio. Il loro elemosinare gli permette di raccogliere dai 60 a 100 euro al giorno, soldi spicci che poi chiedono di cambiare alle casse. In pratica prendono più di un operaio specializzato, considerando un importo netto senza tasse. Si intende proprio questo, che un nulla facente prende più di un laureato appena assunto.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:55 minuti primi e qualche secondo prima di salutarvi. Ci sono delle novità riguardo all'omicidio di Fabrizio Piscitelli, avvenuto il 7 agosto del 2019 presso il Parco degli Acquedotti. E insomma, sono venute fuori alcune novità, sono stati arrestati i presunti mandanti dell'omicidio. Sembra che al vertice ci fosse Michele Senese, ma insomma avremo modo e maniera di parlarne domani. E vabbè, quindi mi sembrava giusto dirlo, mi sembrava corretto riportare una notizia di questo genere. Comunque è una storia che non è stata ancora raccontata nella sua pienezza e nella sua interezza. Io tra l'altro ricordo perfettamente quando venne ucciso Fabrizio Piscitelli, io decisi di scindere la figura di Fabrizio Piscitelli tifoso da quella di Fabrizio Piscitelli altro, perché conoscevo, non era mio amico, sottolineo, perché sapete, oggi si fa presto a dire era mio amico, non era mio amico Fabrizio Piscitelli. Ci ho parlato qualche volta, sempre per questioni relative allo stadio, e in quell'ambito e in quella veste secondo me era un fuoriclasse, era proprio il classico top player, aveva idee incredibili. E quindi io avevo per Fabrizio Piscitelli tifoso un eccezionale rispetto, e quindi quando ho ricordato la sua morte ho ricordato quello che era stato il mio rapporto molto superficiale, ripeto, di semplice conoscenza, però avevo veramente un grande rispetto, e credo che il mondo del tifo con la morte di Fabrizio Piscitelli abbia perso uno di quegli esponenti più in gamba, più capaci, più innovativi. Questo è il poi certo il resto ci penserà la magistratura. Io non sono assolutamente in grado di poter stabilire che tipo di responsabilità potesse avere Fabrizio Piscitelli. Sono altri discorsi che riguardano la magistratura e chiaramente parleremo anche di quella. Ma se parlavamo di rapporto personale, poi mi dicono salutare un tassista che si chiama Fabrizio, che è stato falciato con il suo scooter per colpa di un polacco, in questo caso, che andava contromano sulla Prenestina. Quindi chiaramente mi unisco al lutto della famiglia dei tassisti romani che salutano Fabrizio, che non so se forse l'ho pure conosciuto, però no, vista la foto, vista così non mi dice nulla. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Allora vi lascio a Fabio Martini, La strana nostalgia. Fabio vi lascerà con Davide Paolo e gli anni del jukebox, e Davide Paolo alle 16 lasceranno il microfono ad Andrea Torre con Torre 99. E noi domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, alle 7 in punto toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui è Corve Leno Corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, noto come Diabolico, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. All'alba arrestati i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. L'annuncio stamane dei Pasdaran, colpite anche le basi americani in Giordania. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Tel Aviv ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, stamani Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa mezzo punto, torna invece a salire il prezzo del petrolio con il Brent quotato sopra i 99 dollari al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e temporali. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, eccoci in diretta qui su RTR 99, ti ricordi? Anche oggi riavvolgeremo il nastro un po' e siamo al 9 settembre. E io me lo ricordo quel 9 settembre dell'anno 1998. Le notizie non correvano come corrono oggi, ma in un attimo abbiamo saputo tutti che Lucio Battisti non c'era più. Cominciamo con il nostro angelo caduto in volo.

anno 1998, dicevamo che le notizie non viaggiavano come adesso. Come ci informavamo in quegli anni lì? Ci informavamo attraverso i giornali, naturalmente c'era già internet, ma non eravamo così attenti e non eravamo così presenti su internet. Ma vi ricordate che cosa avevamo per l'informazione? Molto spesso tenevamo il televisore acceso su Televideo 101. La pagina 101 era l'ultima ora. La pagina 103 erano il resoconto, il riassunto di tutte quante le ultimissime notizie, e poi c'erano 120, c'era la politica, poi c'era il 201, era dedicato al calcio, e il 230 era dedicato agli altri sport. Poi c'erano delle pagine sullo spettacolo e quant'altro. E a un certo punto, in quella giornata del 9 settembre dell'anno 1998, arrivò questa notizia: è morto Lucio Battisti. E come tutti gli eventi traumatici che ci colpiscono, secondo me ci ricordiamo perfettamente dove eravamo, esattamente nel posto dove eravamo quando abbiamo appreso di questa notizia. Io, sapete dov'ero? Qua in radio. Però in quel 1998 non trasmettevo di mattina. Di mattina trasmetteva Luca e di pomeriggio trasmettevo io. La radio era fatta da noi due, non c'era nessun altro. Luca la mattina e io il pomeriggio. E a quel punto ero di là, nello studietto numero 2, a preparare qualcosa, ed ero appunto lì e stavo lavorando. Arrivò Luca e mi disse lui: guarda che è morto Lucio Battisti. E a quel punto la cosa che ho fatto è seguire Luca di nuovo nello studio di diretta, perché lui sulla nostra destra aveva il televisore acceso proprio sulla pagina 101, ed era la fonte di informazione che noi avevamo. E a quel punto io rimasi veramente colpito. Per un attimo non sono riuscito a connettere bene e ho pensato: dobbiamo fare qualcosa. E vabbè, ci inventammo un programma dedicato a Lucio Battisti. Però c'è da dire questo: Lucio Battisti è il nostro angelo caduto in volo, ma lui realmente non se n'è mai andato, perché la sua musica era avanti anni luce negli anni 60 e 70, ma anche dopo, con gli album bianchi e con tutto il resto, e rimarrà sempre avanti per sempre. E quindi Lucio Battisti sarà per sempre. E mi piaceva oggi iniziare la trasmissione parlando proprio di lui. Lo facciamo spesso, naturalmente, proprio perché è presente, è vivo. Io vivrò senza te, diceva una sua canzone. Noi invece non vivremo senza la sua musica e senza le sue canzoni. E anche le nuove generazioni conoscono a memoria le canzoni di Lucio Battisti, e credo che questo sia davvero bellissimo. Ecco, stanno arrivando i messaggi. Ciao Fabio, le notizie si sentivano solo nei giornali radio e nei telegiornali. Quella notizia terribile sentita in radio per me ha segnato la fine di un'epoca meravigliosa della mia vita. Lucio Battisti non c'era più, non avevamo mai più sentito sue nuove canzoni. Fine. Lucilla. Sì, ma c'era il televideo, assolutamente il televideo. Mi ricordo perfettamente, io ero in ufficio. E poi ero in macchina e ho sentito la notizia alla radio. Ero a casa e anche io, a un certo punto, non so per quale motivo, sono stata incuriosita e ho acceso la televisione, così a caso, andando su 101 ho letto la notizia. Vedete, ognuno di voi però ricorda perfettamente dov'era in quel giorno e in quell'ora. Era il 9 settembre del 1998. RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini. Buongiorno a voi tutti. Il nostro viaggio è appena cominciato. Beh, è cominciato bene con Lucio Battisti, ma anche con questa canzone. Continuiamo il viaggio. Bellissima Style Council. Siamo nel 1984.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Tante volte ci chiediamo, ma qual è il significato delle canzoni? Succede spesso, ne parliamo anche qui durante la strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? Beh, qui c'è poco da dire probabilmente, già il titolo è una canzone d'amore, già da qui si capisce tutto quanto. Se solo avessi le parole te le direi, anche se questa cosa mi può far male. Se io sapessi cosa dire, io lo farei, lo sai. Se io potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Quindi è una dichiarazione, ma manca il coraggio. Quante volte, anche nel passato, il coraggio è stata quella parte mancante. Chissà, ognuno di voi probabilmente ha una piccola o grande storia nascosta in un angolino della mente che non ha preso il volo perché è mancato il coraggio. Ci può essere tutto questo, assolutamente. E perché gli 883 comunque hanno attraversato il tempo e hanno messo dentro e hanno imbarcato gente di tante generazioni, e in questo caso 883, ma poi Max Pezzali, perché comunque hanno saputo parlare ai giovani di ieri e di oggi. Il segreto un po' degli 883 e di Max Pezzali, secondo me, è proprio questo. E le loro canzoni sono il decennio degli anni 80, assolutamente, piene di riferimenti degli anni 80 e poi piene anche di piccoli gioielli, come appunto una canzone d'amore, perché le canzoni d'amore poi alla fine ci sono sempre piaciute. Evviva quindi gli 883, evviva Max Pezzali, ma viva anche James Taylor su RTR 99, ti ricordi?

Ma solo qui su RTR 99 ti ricordi, le trovate queste canzoni. Guardarsi indietro è bellissimo, abbiamo avuto il privilegio di avere tante musiche italiane e internazionali bellissime. Stavo pensando che tra un po' mancherà un mese a un appuntamento importante qui a Roma con Claudio Baglioni, che ritorna dopo un periodo un po' complicato. Tornerà in scena e lo farà in un luogo che è stato molto importante per lui, quindi come spesso proprio lui stesso dice nelle canzoni, a volte tutto torna, no? E si tornerà a Piazza di Siena, e allora viene in mente un dicembre di tanti anni fa, quando uscì un disco intitolato Aleo, che era il riassunto generale di un concerto che appunto fu registrato, una registrazione integrale tratta dal concerto di Piazza di Siena che si svolse a Roma il 24 ottobre del 1982. E proprio il 24 ottobre del 2026 ci sarà il primo di una serie di concerti di Claudio Baglioni, di nuovo a Piazza di Siena. In realtà il concerto era diverso, quello dell'82, 200.000 spettatori, un successo veramente enorme, poi tantissimi spettatori anche nelle aree circostanti. Il titolo dell'album prende proprio spunto da questo tipico coro da stadio che venne introdotto proprio durante questo concerto, il famoso Aleo, Aleo. Così appunto. Questo disco live vendette 1 milione di copie in poco tempo, 4 dischi di platino, quando ancora i dischi si vendevano e soprattutto i riconoscimenti erano dati a numeri di vendite significativi. E questo concerto dell'82 metteva fine a un tour lunghissimo, proprio dell'anno 1982, di Baglioni, che diventa davvero il re di quell'anno, assolutamente, per i concerti nei grandi stadi e nelle grandi piazze, totalizzando oltre 1 milione di spettatori. E vabbè, insomma, questo album Aleo, con questa copertina bianca, i colori che Baglioni sfrutta sempre nelle sue copertine, e appunto Aleo, uscito a dicembre nel 1982 e regalato in quel Natale a più non posso, davvero, su etichetta CBS Italia. C'era dentro una canzone, dentro questo disco, che poi era inserito nell'album precedente, che era Strada Facendo, ed è Le ragazze dell'Est. E mi va stamattina insieme a voi di tornare in quella piazza di Siena di tanti anni fa. E come sono cambiati i tempi. Quella fu una sfida. Io lo ricordo bene quel giorno. Dissi ai miei: io vado a Piazza di Siena. Mi guardarono e mi dissero: a fare che cosa? C'è il concerto di Claudio Baglioni gratuito, ci saranno oltre 200.000 persone. Attimo di silenzio e poi: tu non vai da nessuna parte. Seguirono trattative, promesse di voti bellissimi a scuola, e insomma riuscì ad andare e fu veramente un concerto memorabile. Chissà se c'eravate anche voi o qualcuno di voi quel giorno, in quel 24 ottobre 82 a Piazza di Siena. C'era qualcuno di voi all'ascolto adesso di RTR 99, ti ricordi? Io c'ero, Baglioni c'era, chissà. E forse c'era anche qualche ragazza dell'Est. Questa è una bellissima canzone con un testo eccezionale. Sentite che poesia che c'è. E il cielo che promette un po' di blu.

0: fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Gianni Morandi, che ieri o l'altro ieri ha dovuto annullare un suo concerto a Campobasso proprio perché stava scendendo tantissima pioggia. E questo 45 giri mi fa venire in mente il mio 45 giri di Scende la pioggia di Gianni Morandi. Ero un ragazzo e questo 45

5 giri era in casa. Mi ricordo soprattutto una cosa: la copertina non aveva immagini, era di un colore che insomma si può definire un azzurro quasi carta da zucchero, ma più scuro per la verità, quasi un blu, forse un blu tendente al verde, mettiamola così, con scritto "Scende la pioggia, Gianni Morandi" e basta. Però sul mio 45 giri c'era una scritta a penna: "Da Giulia a Marco con amore". E quindi quella dedica me la ricordo ancora adesso, perché all'epoca i 45 giri molto spesso si firmavano, si regalavano con tanto di dedica, ed era tenerissimo tutto questo. "Da Giulia a Marco con amore". E allora chissà quel 45 giri che storia potrebbe raccontare. Potrebbe raccontare, chissà, forse la storia di Giulia e di Marco? Poi è passato di mano, potrebbe raccontare anche la mia. Ma Giulia e Marco che fine hanno fatto? Cantano ancora "Scende la pioggia" di Gianni Morandi? Stanno insieme? Non si sono più visti? Uno vive in Italia e l'altro in Australia, chi lo sa? I 45 giri hanno fatto parte veramente della nostra vita, e quelle dediche sui 45 giri erano un qualcosa di veramente molto affascinante, perché pensavamo al giro che quei 45 giri avevano fatto: giro di mani, giro di viti e giro di vite e tanto altro. Andiamo adesso ai vostri messaggi al 338 9900 990, perché io lo sapevo che coglievo facevo centro, coglievo proprio il centro del bersaglio, perché a Piazza di Siena in tanti c'eravate. Allora, io c'ero, che esperienza, ancora ho il vinile ed è Pietro. Buongiorno Fabio, io non c'ero nel 1982, però ero a Fiuggi domenica sera a sentire la Bottega dell'Arte. Tu non c'eri, sono Leonardo. Ciao Leonardo, no, non c'ero. Vedi, io c'ero nell'82 a Piazza di Siena, ma non c'ero a Fiuggi a sentire i miei amici della Bottega dell'Arte. So che il concerto è stato bello e quindi sono molto molto contento di questo. Indovina, la stessa luna c'era, anche se ancora non si chiamava così. Perché poi la stessa luna viene da "Stai su" di Claudio Baglioni, che è uscito nel 1999. "Stai su" era dentro l'album "Viaggiatore sulla coda del tempo". Se anche tu vedi la stessa luna, non siamo poi così lontani. Da qui immagino la stessa luna, affascinante come soprannome, davvero. Ho un ricordo bellissimo dell'album "Aleo". Facevo l'autista di turismo e portavo dei ragazzi sardi a Montecatini. L'ultima sera erano super eccitati e la professoressa non sapeva cosa fare. Mi chiesero di dare un aiuto. C'era un ragazzo che aveva lo stereo. Presi le due cassette dell'album e li portammo tutti sulla piazza principale, e nel giardino misi la musica e iniziarono a sedersi tutti in cerchio e cantammo tutti insieme le canzoni. Si calmarono e fu una serata memorabile. Grazie di questo bel messaggio, Maurizio. Poi c'è Manuela che scrive: buongiorno, io c'ero a Piazza di Siena, avevo 10 anni e mia madre mi portò a vedere il concerto, nonostante tutto il caos mi accompagnò. Grazie per questo ricordo bellissimo, ho ancora il disco che ancora gira. Bello Manuela, davvero bello, 10 anni, ma bravissima la tua mamma a portarti anche. Sì, io c'ero, mitico Baglioni. Buongiorno Fabio, la canzone "Ragazze dell'Est" è meravigliosa, Simona carina. Concordo assolutamente. Ciao Fabio, a parte il testo, solo Baglioni sapeva scrivere certe melodie. Decisamente sì. Poi altri messaggi, eravate in tanti lì a Piazza di Siena, sono davvero molto molto contento. Aleo, da lì questo "Aleo" in ogni concerto di Claudio, a un certo punto il pubblico lo intona. 10:53, il nostro viaggio continua qui su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, lei è Whitney Houston. Woo!

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

all'inizio, prima abbiamo parlato del concerto di Claudio Baglioni, qualcuno ha avuto qualche difficoltà ad andare a Piazza di Siena nel 1982, perché comunque i nostri genitori erano casomai spaventati dalla calca, dalla ressa, dalle tante persone insieme. Però poi alla fine qualche genitore ha accompagnato qualcuno. Abbiamo letto prima un messaggio molto bello che riguardava questo. E per esempio nonna Marina scrive un messaggio e dice: io ho un ricordo un po' confuso di un concerto di Baglioni al Teatro Tenda sulla Colombo. Avevo appena smontato dal mio turno in ospedale, notte e mattina. Mi chiamò mio fratello e mi disse: andiamo? Mezza morte di stanchezza, ma andai, e chi se lo perdeva. E allora questo messaggio però mi ha fatto venire in mente il re della Cristoforo Colombo e del tendone della Cristoforo Colombo, Renato Zero, perché comunque sotto quel tendone, sulla via Cristoforo Colombo, ma anche prima a Piazza Mancini, molti giovani dell'epoca hanno appunto inseguito i loro sogni, un po' osteggiati dai genitori, perché dicevano: ma quello là, ma guarda come si veste, ma che sei pazzo a seguire uno così, guarda quanto è strano. Però poi in realtà poi anche chi ci diceva così poi ha capito che noi invece inseguiamo un sogno meraviglioso, fatto di bellezza ma soprattutto di purezza, perché guardate, in quegli anni, in quel tempo, quando si inneggiava Renato Zero, si poteva citare anche un pezzettino della canzone che abbiamo appena ascoltato, no? Quando lui dice che bisogna stare molto attenti a chi intacca gli ideali propri, spacciando borotalco ai figli tuoi. Quindi una canzone assolutamente contro la droga. La fragilità dei sogni: i sogni sono di latta quando sono fragili, sono desideri resi appunto vulnerabili da un mondo che non permette più slanci puri, e dove c'è appunto, dove ci sono tante attenzioni per non cadere nell'errore. E quindi addirittura un po' anche qui Renato Zero in questa canzone si interroga se il proprio cuore e la propria mente siano autentici o il semplice prodotto di impulsi elettrici e batterie. La critica al sociale, dove si condannano le false ideologie, i finti maghi e chi distrugge, come dicevo prima, gli ideali, spacciando illusioni, ma ancor di più spacciando borotalco ai figli tuoi, quindi la droga. Però poi, come spesso accade nelle canzoni di Renato Zero, c'è la speranza, e quindi l'invito a conservare una umanità e a sperare in un domani migliore. Che bello, no? Era bella anche questa. Tu mi rubi l'anima, dei Collage, canzone per gli innamorati di quegli anni 70.

0: Ogni euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi...

Collage e poi Santo California. Beh, che dire, romanticismo a più non posso. E possiamo dire davvero che RTR 99, ti ricordi, è una radio decisamente particolare, diversa da tutte le altre. Ecco perché da un po' di giorni anche a questa parte stiamo cercando di convincere chi ha un'attività ad entrare a far parte della nostra casa, della nostra famiglia. Perché qui c'è il racconto, qui ci sono le storie, qui ci sono le vite da appunto raccontare, da narrare. Guardate, i numeri sono importanti, ma non cadete nell'errore di guardare soltanto i numeri. Dovete guardare a quello che si racconta, a quello che viene detto, al coinvolgimento degli ascoltatori. Ovviamente i numeri hanno un'importanza, ma non sono tutto. E oggi chiaramente una radio come questa non può essere la radio con più numeri a Roma, perché è una radio particolare, perché ci rivolgiamo a un certo tipo di pubblico, perché mandiamo in onda un certo tipo di musica e di canzoni, ma siamo unici. Ecco perché siamo ascoltati con attenzione. Una radio, quando si decide di far pubblicità, non è soltanto un numero, perché poi diventate numeri anche voi con la vostra pubblicità. Bisogna avere umanità, bisogna essere dentro a una casa e raccontare ogni giorno. E noi raccontiamo storie, potremmo raccontare anche la storia della vostra azienda, della vostra attività. Così si può avere una pubblicità di successo, altrimenti sarete numeri e nei numeri vi perderete. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni. E allora chiamateci, abbiamo un contatto diretto per la pubblicità, per inserire la vostra pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi, chiamate anche ora questo numero WhatsApp diretto 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. Piccole, medie o grandi aziende, in un attimo possono essere qui on air, in diretta nel vento, e possono essere conosciute dal mondo di RTR 99, ti ricordi, che è un mondo che non guarda soltanto al numero, perché certo è bello, dice, quanti sono sintonizzati? Beh, comunque tantissimi, ma quanti ascoltano realmente? Tra essere una radio sintonizzata e essere una radio ascoltata, io preferisco sempre essere una radio ascoltata, e noi siamo esattamente questo. Se volete crescere, ma davvero, entrate a far parte della nostra casa. RTR 99, ti ricordi, per la pubblicità chiamate questo numero 375 922 76 63. Adesso questo inizio, questa porta che cigola un po'. Esisteva la versione dell'album e poi esisteva una versione extended version, appunto, e qui torniamo ancora una volta nella storia. Per forza, ecco, questo colpo di batteria ci fa capire che siamo dentro la storia. E poi la storia un po' siamo noi, ce la siamo costruita intorno alla nostra vita, ma anche intorno a certe canzoni che saranno per sempre. E questa di Michael Jackson è una canzone per sempre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Una delle canzoni che preferisco di Vasco Rossi è questa, Gli Angeli, bella, bella, profonda, e poi questo assolo finale, da altri tempi potremmo davvero dire. Ci sono tanti messaggi, io saluto tutti, leggo tutti, mi fa piacere, ne ho selezionati tre, e uno è vocale ed è questo.
1: Ciao Fabio, sono Emilio.
0: Ciao Emilio.
1: Ti telefono da Milano, ti ascolto tramite DAB.
0: Bene.
1: Con il furgone, ormai due anni, quasi due anni che ti ascolto.
0: Bene,
1: ho preso
0: bene.
1: Una mattina per sbaglio, non ti ho più lasciato. Tanto complimenti. Sto ascoltando oggi, come sempre, il programma. Mi vengono in mente tutte queste canzoni. C'è stato un periodo che andavano di moda queste canzoni parlate, no? Cantate e parlate. Mi viene in mente Giulie in Giulie, e
0: sì,
1: anche te lo ricordi? Luca D'Ammonio con Ragazzina. Grandi pezzi. Un abbraccio a tutti, RTR, ti ricordi? Siete sempre i migliori. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Ciao. Come no, certo, pezzi che erano parlati, Luca D'Ammonio, Ragazzina, con lei praticamente, che loro due che parlano e lei che poi a un certo punto piange per tutta la canzone. Sì, ma addirittura c'erano anche quei Andrea e Nicole che praticamente ottennero un grandissimo successo, entrarono nella classifica dei primi 20-45 giri dell'anno, di appunto del loro grande successo, che era una di quelle canzoni sexy, come possiamo definirle le canzoni di Andrea e Nicole. Vabbè, comunque erano canzoni dove appunto parlavano loro due e poi alla fine sfociavano in un rapporto con tanto appunto di suoni familiari, ecco, e ottennero un grandissimo successo un po' sulla scia di Je T'aime di fine anni 60. E poi Giulie in Giulie, come no, assolutamente, tra l'altro la voce maschile è di Giulio Todrani, il papà anche di Giorgia, e che è venuto molto gentilmente anche nel nostro incontro al Teatro Vittorio di un annetto e mezzo fa a cantare proprio una canzone di Giulie in Giulie, che vendette tanti dischi. E allora, per ricordare quel tempo, possiamo pure risentire una storia d'amore di Giulie in Giulie, prendendo spunto appunto dalla richiesta del nostro ascoltatore di Milano, che voglio salutare affettuosamente. Poi questa canzone tornerò, non devi metterla, è come una freccia dentro al cuore, è Natale, hai ragione anche tu. Tornerò di Santo California, lo vedi che il servizio militare serviva? Esattamente così. Vabbè, bei ricordi, d'altronde siamo RTR 99, ti ricordi? E questa è una storia d'amore. Andiamo, planiamo nel 1975.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Beh, che dire, era una storia d'amore, ma riavvolgiamo il nastro un po'? Ancora un bel po', perché dal 1975 voglio partare nel 1961. Queste canzoni piacevano moltissimo con questo accento, tu non lo sai, così, no? Vi ricordate anche i Rox, vi ricordate anche Mal, ma anche in parte anche Julio Iglesias, con questi accenti e questo italiano a volte un po' imperfetto. Era così anche per Neil Sedaka in Un giorno inutile.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Quant'era bella Non va che volo di Umberto Tozzi. Mamma mia, che canzone, che album quello lì di gloria, era il 1979. Non va che volo, era bello anche il titolo, ritrovarsi a pensare e a tornare continuamente con la mente a volare. Beh, mica male, no? Non va che penso, troppo per me, un po' questa mente che vola, e questo pensiero causato da un'assenza e dalla difficoltà di darsi un senso proprio senza la persona amata vicino. Non va che volo, è un movimento costante, non si riesce a controllare il pensiero, e quindi il pensiero va e si vola sempre dalla persona che si ama. Guardate che queste nostre canzoni ci hanno raccontato delle storie bellissime, a volte poetiche, a volte anche un po' particolari. Noi siamo una radio decisamente particolare, e ogni tanto io vi racconto, li chiamo i guru delle radio, no? Quelli che ti dicono che una canzone deve durare in radio non più di 2 minuti e mezzo, perché sennò poi non va bene, che deve avere ritmo, che certi artisti vanno cancellati dalla programmazione di una radio perché non vanno più bene, perché sono vecchi, perché tanti perché. Stupidaggini, non sanno niente, non sono preparati, si sono inventati un mestiere, hanno anche delle scuole in alcuni casi dove insegnano a questi ragazzi. Io ogni tanto sento i provini che arrivano, sono tutti uguali, uno uguale all'altro. Ma poi secondo voi uno può mandare un provino a RTR 99, ti ricordi, con la musica techno? Cioè che cosa gli insegnano a questi ragazzi? Ma se tu ti rivolgi a RTR 99, ti ricordi? Ma tu devi portare un provino dove tu racconti e dove ci sono dei contenuti. Dici, ma non lo sanno fare. Lo so, però bisogna provarci. Ma se io mandassi un provino a una radio techno che fa techno, discoteca, cose di questo tipo, ma non lo farei neanche. Ma poi che senso ha mandare a RTR 99, ti ricordi, un provino con la musica techno? Non lo so, noi mettiamo Non va che volo di Umberto Tozzi, e adesso mettiamo una canzone che fa un po' impallidire, attenzione, i guru della radio, perché ha un ritmo lento e quindi i guru della radio impallidirebbero. Ma questa canzone un po' ha fatto impallidire, o ha fatto diventare rossi, perché vi voglio parlare della canzone 6 ottavi di Rino Gaetano. E beh,

tanto qui voglio dirvi che fa parte di un disco di Rino Gaetano fondamentale nella sua discografia, che è Aida, pubblicato nel 77, e ha due voci questa canzone: la voce di Rino Gaetano che canta i primi versi, e poi la strofa viene cantata da Marina Arcangeli, voce eccezionale. Tra l'altro Marina Arcangeli, componente anche mentre registrava questa canzone, ancora della Schola Cantorum. Lei poi uscì dalla Schola Cantorum l'anno dopo, nel 1978, forse 79, ma insomma un anno e mezzo dopo. Sei ottavi è una canzone che parla di intimità femminile e di un, e c'è qui una critica sociale al femminismo di quell'epoca. Possiamo dire al femminismo quello intransigente, è una critica verso le femministe, non tutte, però un certo tipo di femministe di quegli anni, quindi le proteste anche attraverso la musica si facevano. Forse false femministe, potremmo dire così, che prendevano dal movimento femminista solo gli aspetti più comodi di opportunità senza una vera consapevolezza. E, insomma, in questa canzone è un po' piccola, diciamoci la verità, viene narrata e raccontata una donna bambina che immagina di far l'amore con un uomo che però non c'è e finisce per farlo con se stessa. Insomma, questi temi in quegli anni comunque nelle canzoni ci sono e ci sono stati, ed erano canzoni per i ragazzi di quegli anni forse, e per le ragazze di quegli anni giovani, canzoni un po' più grandi. Però poi con l'andar del tempo queste canzoni le abbiamo apprezzate, le abbiamo ammirate e voglio dire, probabilmente queste canzoni erano anni luce più avanti rispetto alla musica per esempio che c'è adesso, che è il vuoto totale. Sei ottavi, guru delle radio, abbiate pazienza, noi alle 11:51 facciamo una pazzia di questo tipo e mandiamo in onda questa canzone.

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

questa canzone fu censurata, ma diciamoci la verità, questa canzone è una canzone con un significato molto profondo, di Francesco Guccini, appunto. Dopo la scomparsa di Guccini, in tanti hanno iniziato a parlare di Guccini, poi praticamente è durata qualche giorno e la questione è finita. Noi Guccini ogni tanto lo programmiamo, ma soprattutto programmiamo anche alcune delle sue canzoni. Questa è molto è piena di valori, anche se vogliamo, perché parla della morte, dei falsi valori. Dio è morto, attenzione, non è mai stata una dichiarazione contro la Chiesa o di una dichiarazione di ateismo. Assolutamente, è una frase forte, naturalmente, che Guccini ha voluto inserire proprio appositamente. Dio muore dove regna l'ingiustizia, la cattiveria, la delinquenza. Lì Dio muore praticamente, e c'è una critica sociale, e il brano ne elenca di problematiche sociali, quindi la carriera in politica, l'apparire e non l'essere, i giovani. Prima parlavamo di Renato Zero, nei sogni di latta c'era "state attenti a chi vende borotalco", appunto, quindi le false illusioni e tutto quello che è male, e purtroppo all'epoca ce n'era e ce n'è anche adesso. E poi però il finale, quasi a sorpresa, dove il pessimismo porta a una resurrezione praticamente, è un Dio che è morto ma è nato con noi, e quindi c'è la speranza, ecco, la speranza che tutto possa migliorare. Non lo so se poi, siccome questa è una canzone che ha i suoi anni, le cose, l'idea che ho non è che siano cambiate tantissimo, però è una canzone di profondo significato, davvero. E noi le possiamo raccontare, le possiamo narrare, perché sono strana nostalgia, perché hanno fatto parte della nostra vita, e forse nella nostra vita e nei nostri anni, negli anni che sono passati, le abbiamo interpretate diversamente a secondo proprio le nostre stagioni.

0: Si può mettere vicino Heroes di David Bowie del 77 a una canzone del 1976 ma di Sandro Giacobbe? Sì, perché, come diceva un'altra canzone, tanto il tempo aggiusta tutto. All'epoca era improbabile mettere vicino due canzoni così. Oggi è passato il tempo, sono passati i mesi, gli anni, e oggi vince il ricordo e non la differenza musicale. E allora, dopo Heroes, noi mandiamo in onda Gli occhi di tua madre, un'altra canzone che nel 1976 raccontava una storia un po' particolare, diciamoci la verità, ma che fu un enorme successo. Sandro Giacobbe qui ci viene a trovare ancora una volta, anche se lui non c'è più. La sua musica è dalla parte del cuore, il nostro.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Bentrovati 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il servizio.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Tra loro Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, indiziato come mandante apicale.
3: Il premier britannico Barnum ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non gli avrebbe chiesto di cambiare idea, lo riportano Axios e il Time of Israel. Le misure varate da Londra e da altri 11 paesi hanno scatenato l'ira di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Omicidio a Marano Vicentino: un uomo è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Tennis clamoroso agli US Open: Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break. Nella notte la sfida tra il tedesco Zverev e l'olandese Von de Zoanschulp. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Fu un enorme successo questo per Sandro Giacobbe, Gli occhi di tua madre, anno 1976. Ne parlai proprio con Sandro, è venuto tante volte a trovarci Sandro Giacobbe, ve l'ho detto tanto che è stata una persona meravigliosa, una delle migliori che ho conosciuto in questo ambito musicale, e purtroppo mi dispiace veramente tanto che non ci sia più. Gli sono stato molto vicino nei suoi ultimi due anni di grande sacrificio e di grande dolore. Rimangono queste canzoni. Vi racconto una piccola storia, perché la strana nostalgia è questo. Ho parlato con Sandro Giacobbe di questo brano e in realtà lui mi ha dato una lettura poi un po' diversa della canzone. Allora, noi pensiamo che lui va a casa di una ragazza, vede la mamma e si innamora della mamma, e quindi ha quasi una storia con la mamma. La canzone gioca sicuramente su questo equivoco, però c'è forse un significato diverso. Questo è all'apparenza il primo passaggio, il primo pensiero che ci viene, però poi se andiamo a scavare, così mi disse Sandro, guarda, dice che la canzone ha anche un significato più profondo. Io guardo gli occhi di questa madre e vedo gli occhi della figlia, quasi da confondere la figlia con la mamma, e una somiglianza che c'è, enorme, grande, profonda, tra queste, la ragazza e la mamma, gli occhi verdi soprattutto, ma anche i gesti. E allora un pensiero, guardando le movenze e gli occhi della mamma, emerge una cosa, che praticamente la figlia è così perché la mamma è così. Lui mi ha detto che nel testo non c'è un vero tradimento o un amore con la mamma, ma piuttosto un'attrazione per tutto ciò che ricorda la figlia. Quindi non è colpa mia se mi piace ogni cosa che rassomiglia a te, tu sei tu e lei è lei, quindi nessuna tresca particolare, ma la riflessione nel dire: una mamma può essere molto spesso uguale alla figlia, e se la figlia è così bella anche nei modi e nei comportamenti è perché la mamma è stata così e le ha insegnato certe situazioni naturali, e poi quegli occhi verdi che sono gli stessi. Insomma, una lettura un po' diversa forse dal primo pensiero che ci è sempre venuto in mente ascoltando questo brano. Che ne pensate? Io penso che questa è stata una grande canzone, e nel 1987 ci divertivamo, eravamo tutti molto più giovani e ci divertivamo a giocare con queste canzoni, a far radio. E allora gli Starship sono il ricordo di quel tempo là, che rivive e continua a rivivere su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Ogni tanto torna Adamo con la notte, canzone potente, assolutamente del 1965. Invece mi fa piacere questo messaggio che dice: buongiorno Fabio, io l'ho sempre pensata così la canzone di Sandro Giacobbe, cioè come l'ho descritta io attraverso il racconto che mi aveva fatto Sandro, anche per esperienze personali, perché i miei fidanzatini mi dicevano sempre che ero bella come mia mamma, i comportamenti, la classe eccetera eccetera, e quindi l'ho sempre intesa in questo modo. Quindi in modo meno malizioso, mettiamola così, ma in modo più tenero e romantico. Sei bella come tua mamma. Bene, bene, sono contento che tu l'abbia letta in questa maniera la canzone, che poi era effettivamente la maniera giusta, almeno a sentire anche Sandro Giacobbe, perché poi le canzoni ci raccontano delle storie, ma non sempre ci dobbiamo fermare al primo ascolto, anche se vi dico, e ve l'ho già detta questa cosa, gli artisti non hanno raccontare le loro canzoni, perché dicono: noi le canzoni le scriviamo, se non sono cantautori le interpretiamo, però le registriamo perché ci piacciono e le facciamo nostre. Quella storia diventa una nostra storia, però ognuno, io come cantante mi faccio la mia storia e ho la mia idea, poi però nel momento in cui una canzone esce sul mercato e diventa di tutti, è giusto che ognuno con la sua fantasia si faccia la propria storia, la propria idea su quella canzone. Però a me piace anche un po' entrare dentro alle canzoni, perché mi piace sottolineare il fatto che le canzoni sono cultura e possono essere cultura canzoni, quelle che molti dicono impegnate, ma possono essere cultura vera, assoluta, anche Figli delle Stelle di Alan Sorrenti o appunto le canzoni di Sandro Giacobbe. La musica ci racconta storie e a volte queste storie ci fanno anche stare bene, se ci pensate è una magia incredibile, una cosa bellissima. Come questo disco, ieri abbiamo parlato di quante canzoni belle sono uscite nel 1982 e quanti album belli sono usciti nel 1982. Non abbiamo citato questo disco qui, eccolo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ci sono delle canzoni che sono dei gioielli, dei veri e propri capolavori, e devo dire che Sempre per sempre di De Gregori è una di queste canzoni qui. E poi c'è We Dental Care. Ci colleghiamo con Ivan. Buongiorno Ivan.
1: Eccoci, buongiorno a tutti.
0: Come va? Tutto bene? Sì.
1: Benissimo. Guarda, Io poi dico sempre, quando vi sento sto ancora meglio, sai, forse sorrido pure di più.
0: Meno male, è il sorriso importante, perché il sorriso è il centro del anche della trasmissione di un clima bello. Il sorriso, vedere la gente che sorride e vedere un bel sorriso è una cosa fantastica. Voi ve ne intendete di sorrisi a We Dental Care, perché curate la parte estetica, la parte del dolore, curate tantissime cose, anche quelle situazioni dove casomai vi vengono a dire lo so, ma tanto è troppo tardi, la situazione è troppo complicata. Ormai succede, no?
1: È vero, succede. Ci credi che pure succede. Stamattina ho visto situazioni del genere? Anche perché io vedo proprio persone che hanno perso diversi denti, magari che hanno denti che si muovono, sai, pure quelle fastidiose protesi mobili. E veramente quello che mi colpisce è che molti sono convinti che il caso sia ormai risolvibile. Poi ci credi che vengono da noi, facciamo una diagnosi completa e scoprono che esistono possibilità che nemmeno immaginavano.
0: Sì, ma questo è quello che noi poi ribadiamo ad ogni collegamento. Andare da We Dental Care e scoprire che si possono fare cose che casomai non immaginate e non pensate. Ne parleremo naturalmente nel corso di questo nostro collegamento, ma ti voglio chiedere soprattutto, quando veramente però la situazione è molto compromessa, si può tornare ad avere denti fissi?
1: Assolutamente, ma sai, io dico spesso che proprio sui casi importanti che l'esperienza di We Dental Care fa la differenza, perché sai, un conto è che tu dici devo andare al dentista perché mi devo mettere un impianto, e un conto è che devi ricostruire il sorriso. Sai, noi veramente restituiamo alla persona proprio la possibilità di mangiare, di parlare, anche di sorridere con sicurezza.
0: Sì, io tra l'altro noto sempre più persone che quando sorridono o gli viene da ridere o c'è una conversazione, ormai si mettono la mano davanti alla bocca perché tendono a coprire un pochino i denti, il sorriso che non è più smagliante. E si può intervenire a costi vantaggiosi, e quindi la cosa che secondo me è da sottolineare è proprio questa. E poi, siccome siamo tutti schiavi purtroppo del tempo, no? Quanto tempo serve per fare dei lavori anche impegnativi? Perché uno pensa, se devo rifarmi i denti mi aspettano mesi e mesi di cure.
1: È vero, guarda, prima era così, ma io voglio essere chiaro su questo: oggi non lo è più, cioè oggi ci vuole un solo giorno, perché con il protocollo di implantologia a carico immediato della dottoressa Massa, l'intervento viene seguito in giornata e la sera il paziente può avere i denti nuovi. Cioè tu entri la mattina per affrontare un problema che magari ti porti dietro da anni e la sera esci con un sorriso nuovo. Io, guarda, è proprio questo che voglio far capire a chi ci ascolta in questo momento, cioè oggi tu puoi entrare la mattina per fare l'intervento e la sera esci con i denti nuovi. Un giorno può cambiare un sorriso che magari ti nascondi da anni.
0: Allora, abbiamo rinviato questo tema e te lo chiedo adesso, no? Il tema sempre delicato del costo, perché quando si parla di dentisti, quando si parla di rimettere a posto i denti, c'è il problema del dolore e il problema del costo. Che rispondiamo e che diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
1: Guarda, per quanto riguarda il dolore, io spesso ho detto che la dottoressa Massa viene da un'importante esperienza in ambito ospedaliero prima di We Dental Care, e quindi lei ha portato la cultura dell'avere gli anestesisti fissi in studio, quindi problemi di sentire dolore non ne avete, problemi relativi ai costi non li avete nemmeno qua, perché io dico sempre che il nostro obiettivo è trovare una soluzione. Quindi se una persona vuole finalmente risolvere il proprio problema, noi cerchiamo il modo di aiutarla a farlo, cioè puoi dividere la spesa, puoi fare il pagamento a rate, puoi utilizzare i finanziamenti, costruiamo proprio insieme una soluzione su misura. Io dico sempre che non voglio che una persona pensi non posso permettermelo e magari rinunci prima ancora di aver parlato con noi. Quindi prima capiamo come farla tornare a sorridere, poi troviamo insieme il modo per far affrontare anche la parte economica.
0: Molto bene, e l'ultima cosa prima di andare agli indirizzi, al telefono e quant'altro, è un altro aspetto sempre fondamentale, perché poi venire da voi può essere anche un discorso di grandissima fiducia. Quindi vorrei da te un accenno alla persona a cui materialmente poi ci si affiderà, no? Perché fare interventi di questo livello richiede anche una grandissima esperienza, ma nel paziente anche una grandissima fiducia.
1: È vero, guarda, questo per me ci credi che è il punto più importante di tutti, sì. Cioè chi ti mette le mani in bocca? Diciamo che fortunatamente noi con la dottoressa Massa stiamo tranquilli, perché parliamo di un chirurgo che fa implantologia davvero tutti i giorni, più volte al giorno. Parliamo di oltre 1400 interventi implantari all'anno. Io, sai, spesso ho usato il termine, facendo un paragone in ambito calcistico, con Messi. Cioè se tu ti devi fare un intervento importante, tu vuoi che chi ti segua sia il Messi dell'odontoiatria, e fortunatamente con la dottoressa Massa questa certezza ce l'hai.
0: Sì, sì, sì, certo. E allora tutti da We Dental Care, esattamente dove e come?
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, dite sempre la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, così che avrete un'accoglienza dedicata e soprattutto la possibilità di far valere

zucchero dannata, che cantava nell'82, questo 82 che torna, una notte che vola via su RTR 99, ti ricordi? E dove se no?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Viviamo in bellezza, mitico amore di Antonello Venditti, che ha tra l'altro annunciato anche un tour. Devo dire, sta suonando parecchio Venditti, lo ha fatto quest'estate e lo farà in autunno. E oggi abbiamo parlato di concerti live, ma quelli del passato, proprio all'inizio della trasmissione. C'è un video che ho pubblicato, ho realizzato e poi è stato pubblicato sui social di RTR99, ti ricordi, sia su Instagram che su Facebook. Andate sulle pagine Instagram e Facebook di RTR99, mettete lì, cliccate su segui e partecipate alla vita anche social di RTR99, ti ricordi. C'è questo video che riassume un po' quello che è accaduto, quello che è successo durante la nostra strana nostalgia di questa mattina. Abbiamo ricordato Lucio Battisti, naturalmente, abbiamo parlato di Piazza di Siena, un concerto storico dove è nato il coro Ale Oh, e anche quel disco di Claudio Baglioni, e abbiamo raccontato ancora una volta per un attimo il mitico e meraviglioso tendone blu sulla via Cristoforo Colombo, dove Renato Zero ci ha regalato Sogni, ma poi anche tutto quanto il resto. Finisce la strana nostalgia per oggi, vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, più tardi poi alle ore 16 arriverà il capitano Andrea Torre e più tardi ancora in serata il jukebox di RTR 99, ti ricordi. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, ma questo tempo che sia, mi raccomando, con RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Le 13 e 3 minuti, buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Famiglietti
2: e da David Guarnieri. Buon pomeriggio, buon mercoledì
1: 9 di settembre. Dai, ci saranno anche degli avvenimenti nel corso dei racconti
2: tanti
1: che faremo fino alle 16.
2: Tante notizie, curiosità.
1: E anche tante belle canzoni.
2: Certo, quelle non mancano mai.
1: Guarda un po', festeggiamo anche un compleanno. Dal 1976 arriva questa canzone di Riccardo Cocciante,
2: Margherita.
1: Assolutamente su

0: bel compleanno con il 1976 di Riccardo Cocciante e la sua Margherita qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Allora, di ricordi ricordo, adesso andiamo alla fine degli anni 60 e anche il 1970 tondo tondo per questa canzone di James Brown, proprio un, come dire, un re del genere funky, e una canzone che per la prima volta fa apparire la parola sex e desta anche un po' di scandalo, ma insomma per James Brown ci poteva stare questa Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead, go ahead.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

RTR 99, ti ricordi Notte Rosa con Umberto Tozzi? Abbiamo ascoltato questa bella canzone del cantautore torinese dall'omonimo album uscito nel 1981. Adesso un 9 di settembre, di quale anno ve lo dico subito, il 1990. Allora, con una maratona musicale di oltre 4 ore si chiude l'edizione del 1990 del Festival Bar, la numero 27. Ovviamente l'Arena di Verona è lo scenario tipico per chiudere questo Festival Bar, condotto da Gerry Scotti e da Susanna Messaggio. A vincere Eros Ramazzotti con il suo album intitolato In ogni senso. Il singolo invece più gettonato nei jukebox è Sotto questo sole di Francesco Baccini e dei Ladri di Biciclette. Ma noi ascoltiamo un brano del 1990 andando all'estero con la band The Laz e la loro There She Goes su RTR 99. Ti ricordi?

Come si fanno a riconoscere lo stile del molleggiato? Mamma mia, Adriano Celentano su RTR 99, ti ricordi? Impazzivo per te, e devo dire che di persone ne ha fatte veramente impazzire tante con le sue canzoni. Parliamo di 1981, nel corso di quest'anno, ma soprattutto in estate, tra giugno e settembre, Grover Washington tiene appunto degli importanti concerti live per promuovere questo suo album, Wine Light, che insomma ha tanti brani, come dire, importanti, ma sicuramente c'è Just the Two of Us con Bill Withers, che diventa un brano diamante, come si suol dire, di questo album. E allora lo ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Per accontentare tutti, una facciata dell'album Una donna per amico era più danzabile, diciamo, con appunto Una donna per amico, Nessun dolore e altri brani, l'altra invece più romantica con canzoni come l'indimenticabile Prendila così. Lucio Battisti qui su RTR 99 Ti ricordi è pronto per voi un buon consiglio. Qualunque oggetto dovete spedire, non importa dove, c'è per voi la soluzione, si chiama Edgar Trasporti. Potete chiamare per avere una consulenza perché Edgar ha corrispondenti in tutto il mondo e si trova a Roma, all'interno di Commerce City. Edgar Trasporti, spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, ma anche pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Come dicevo, Edgar Trasporti si trova a Roma all'interno di Commerce City e risponde allo 06 65 00 4225. C'è anche un sito internet da visitare, edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. Vi ripeto il numero di telefono per maggior chiarezza: contattate Edgar Trasporti allo 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, un consiglio firmato RTR 99 Ti ricordi?

Ancora con te, Anna Oxa, Sanremo del 1990, l'abbiamo ritrovata in questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi? E adesso un 9 di settembre del 1978, in questo caso cronaca rosa, nozze in gran segreto per l'ex Beatle George Harrison, che si unisce civilmente con la ragazza dell'epoca, insomma sua moglie, Olivia Thurston Arias, messicana, che nome è curioso. Il matrimonio avviene a Hurley-on-Thames, ad ovest di Londra. La coppia ha già un figlio di 5 settimane di nome Dani. Ma restiamo nel Regno Unito? Con chi? No, andiamo in Belgio con Plastic Bertrand e la sua divertente Saint Plan Pour Moi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Una bella canzone e anche molto romantica questa di Rossana Casale, Brividi dal 1986, ci permette proprio con altrettanto romanticismo di commentare questo vocale che ci ha spedito Daniela, che insieme a Stefano festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Mamma mia che bella cifra, eh? Oggi si sente parlare di 6, 7, 8 anni, poi crisi, insomma arrivare a queste cifre, cara Daniela e caro Stefano, sono veramente importanti, quindi tanti tanti auguri da RTR 99 Ti Ricordi. Noi intanto festeggiamo con un'altra bella canzone, Elvis Presley e la sua Suspicious Minds, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

SR99, Mattia Bazar con Mister Mandarino, una canzone che ebbe molto successo, lanciata in modo, devo dire, ottimo da Dominica Inn, di cui fu sigla nell'inverno primavera 1978, per l'appunto edizione numero 2 della famosissima trasmissione televisiva condotta in quegli anni dall'indimenticabile Corrado. 1979, questo disco uscì praticamente a festeggio del compleanno da due giorni, 7 di settembre del 79, ispirato in niente meno che al famoso racconto fantascientifico The Sound Sweep di James G. Ballard. In italiano si chiamava Lo Spazzasuoni. Quale sarà questa famosa canzone? Lo sapete qual è? Video Kill the Radio Star con i Buggles. E allora RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Yeah.

Un 45 giri che ha dato l'opportunità ad Eros Ramazzotti di farsi conoscere dal grande pubblico ed è rimasto un piccolo classico e del suo repertorio ma anche della musica italiana. Terra promessa, 14 e 15 minuti primi su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo al 9 settembre 1998. Gli Aerosmith erano in posizione numero uno nella prestigiosa Billboard Hot 100 e quando si raggiunge il primo posto nella hit parade più blasonata, quella americana, beh insomma si è toccato veramente il cielo con un dito. E poi questa canzone fa parte, come sapete, del film Armageddon, Giudizio Finale, film fortunatissimo di fine anni 90, di cui appunto I Don't Want to Miss a Thing è proprio, come dire, la punta dell'iceberg di questo grande successo. Andiamo agli Aerosmith su RTR 99, ti ricordi?

Mina, ovviamente lei su RTR 99, ti ricordi con Non Credere, brano che venne proposto a Iva Zanicchi per l'Eurovision Song Contest del 1969, a cui prese parte vincendo Sanremo con Zingaro naturalmente, e la Zanicchi rifiutò questa canzone dicendo che fosse, non fosse bella, eufemisticamente parlando. Il motivo passò a Mina e il risultato quale fu? Che Non Credere alla fine del 69 risultò il disco più venduto dell'anno. E vabbè, errori che si fanno in carriere, comunque rotture importanti, ci mancherebbe. E adesso arriva Peter Frampton a tenerci un po' di compagnia su RTR 99, ti ricordi, con Show Me the Way.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta, oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.

Gino Daniele con Putesse Serallera e sono le 14:35 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi. Adesso è la volta del Festival di Venezia del 1987, in attesa dei premi che verranno assegnati questo weekend, sabato per essere precisi. Si chiude la 44esima mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia, condotta in quell'occasione da Lello Bersani. Il Leone d'Oro viene vinto da Louis Malle con il film Arrivederci ragazzi, ma il Leone d'Argento viene vinto al nostro Ermanno Olmi, il film si intitolava Lunga vita alla signora. Parliamo di cinema, continuiamo a farlo attraverso il tema da Dirty Dancing, ossia I Had the Time of My Life, Bill Medley e Jennifer Warnes su RTR 99, ti ricordi?

si parla spesso quando si va a ballare, parlo ovviamente di ballere, non di discoteche, di rumba, tango, valzer, però ogni tanto possiamo farci una begin, cioè questa proposta che arriva, soprattutto al femminile arriva, chissà per quale motivo, beh perché le donne poi amano un po' di più ballare degli uomini, noi siamo sempre un po' più orsi, no? O magari vogliono evitare anche figuracce perché magari sanno ballare meno delle donne, ma non ne mettiamoci in questo ginepraio perché è terribile. Pochi minuti e saranno le 15 questo pomeriggio di mercoledì, c'era anche Jimmy Fontana, Sanremo 82 con Begin, e vi invito a fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, perché fare pubblicità con noi vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni, della nostra bella famiglia. E allora per informazioni il contatto diretto è il 375 922 7663, come telefono e anche come messaggio WhatsApp. Vi ripeto il numero per maggior chiarezza: 375 922 7663, e la vostra pubblicità arriva su RTR 99.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte.

Festival di Sanremo, l'ennesimo, 1984, Fiordaliso con Non voglio mica la luna, un successo anche in lingua spagnola, si chiamava in quel caso Io notte pido la luna, ma insomma nel senso resta quello. Da una gara ad un'altra, da Sanremo a Canzonissima, in vista dell'autunno nel 1960, nel settembre del 60, si allestisce la terza edizione di questo popolare spettacolo abbinato alla lotteria di Capodanno. I conduttori di Canzonissima 60 sono, vengono scelti dalla RAI, Lauretta Masiero, Alberto Leonello e Aroldo Thieri, e si comincia anche a parlare del cast dei cantanti in gara, quindi dai classici Nilla Pizzi e Claudio Villa ai nuovi come Mina e Johnny Dorelli. In questo caso il 1960 però ci porta all'estero, Maurice Williams and the Zodiacs su RTR 99, ti ricordi, con Stay.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: A Squinzano in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella, ad accogliere il feretro davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti, i funerali alle 17. Nuovi spiragli per il conflitto russo-ucraino, Mosca auspica che vengano ripresi i negoziati trilaterali con Kiev e Stati Uniti, fa sapere questa mattina il Cremlino, indicata come Abu Dhabi la sede più idonea. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi di Washington. Nessuna operazione contro la nostra marina, smentisce il comando centrale USA. L'eredità di Francesco Guccini, divisa tra la moglie e la figlia, secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno a Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa sono state destinate tutte le quote di partecipazione nella società Limenta e il 50% dei diritti d'autore. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale dove se la vedrà contro il connazionale Tiafo. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Tutta la malinconia di raccontare la sua Milano, Lucia San Siro, con Roberto Vecchioni dal 1971, qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti e David Guarnieri iniziamo anche quest'ora, che poi ci porterà alle 16 al momento dei saluti e a lasciare il microfono ad Andrea Torre. Ma intanto adesso un microfono importante è quello di Alison Moyet, che già possiamo dire componente storica degli Yazoo, perché insieme a Vince Clark ha formato questo gruppo molto alternativo. Eppure nell'84 arrivò il suo album solista, che conteneva brani come All Cried Out, c'era la famosa Love Resurrection, ma anche questa canzone andò molto bene, soprattutto in radio. Parliamo di Invisible su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

E così ci siamo lasciati cullare anche da questa romantica canzone degli Stadio, Cose, da RTR 99 ti ricordi. Il brano si intitolava C'è, e c'è anche in questo pomeriggio di mercoledì. Andiamo al 9 settembre del 1976, perché in questa data, beh, un gruppo importante californiano, gli Eagles, erano in studio per registrare un album che, guarda caso, si intitolava Hotel California, che avrebbe venduto qualcosa come 30 milioni di copie, quindi insomma non una cosetta. E famosa anche la cover che realizzarono di Hotel California e Gypsy Kings, che riportarono un po' di sangue latino a questa canzone, che invece è molto molto melodica. Beh, insomma, siamo pronti per cullarci con gli Eagles su RTR 99 ti ricordi, c'è Hotel California.

Festival di Sanremo con i favolosi componenti delle Orme, per la prima volta appunto in gara al Festival nel 1982 con Marinai, anche in questo caso cose da RTR 99, ti ricordi. Altro gruppo che lancia originariamente nel 1967 questo motivo intitolato Love is All Around, e parliamo dei Troggs guidati da Reg Presley. Nel 1994 il gruppo scozzese dei Wet Wet Wet ripropone questo motivo rilanciandolo in maniera preponderante come tema dal fortunatissimo film di Mike Newell intitolato Quattro matrimoni e un funerale, interpretato da Hugh Grant e da Andy McDowell. 245 milioni di dollari di incasso, mi sembra parlino da soli. E allora ascoltiamo Wet Wet Wet su RTR 99, ti ricordi?

0: r99.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Una canzone che devo dire si canta ancora al presente e con grande entusiasmo, questa Cuore Matto, grandissimo successo di Little Tony su RTR 99, ti ricordi? E nel pomeriggio di mercoledì parliamo di Studio Legale Cruciani, che trovate a Roma in via Lattanzio 27, tutto ciò che vi occorre per ciò che riguarda problemi di infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, la mala sanità oppure le temute cartelle esattoriali e ancora il diritto di famiglia. Per tutto questo c'è lo Studio Legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti che necessitano di uno studio legale insomma molto professionale, che tuteli i nostri interessi. E allora RTR 99, ti ricordi, vi segnala questo indirizzo, via Lattanzio 27 in zona Balduina a Roma, è la sede dello Studio Legale Cruciani, che potete contattare direttamente anche allo 06 3975 4234, ripeto 06 3975 4234. Studio Legale Cruciani, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Questa RTR 99, ti ricordi? Naturalmente lui, Gianluca Grignani, con Destinazione Paradiso. Allora, 9 di settembre del 1977, prima nazionale italiana del film La spia che mi amava di Louis Gilbert, interpretato da Roger Moore, ovviamente nei panni di James Bond e di Barbara Bach. All'uscita del film è abbinato un concorso indetto da TV Sorrisi e Canzoni, che mette in palio 450 autovetture Lotus Esprit modello James Bond. Beh, per gli amanti del genere, come si suol dire, una manna dal cielo. Ma lasciamo

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani. La tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Martini e non finisce mica il cielo. Sanremo 82 oggi l'abbiamo ascoltato varie volte.
1: È vero, è tornata questa edizione, evidentemente la ricordiamo con molto piacere. E non finisce mica il cielo, ma finisce questo spazio, almeno la prima parte del pomeriggio sicuramente.
0: Sì.
1: Tornerà domani,
0: certo,
1: tornerà domani
0: è una
1: puntuale.
0: Minaccia, diciamo così.
1: Alle 13. Con Paolo e Davide, certo. Ma adesso che
0: Andrea
1: cosa succede?
0: Torre 99 fino alle ore 20.
1: Perfetto, con lui qui su RTR 99 ti ricordi, e devo dire che ci lasciamo però in buone mani, oltre che di Andrea anche di una bella canzone.
0: Qual
1: di
0: è?
1: Otis Redding, che insomma Rita Franklin ha fatto diventare un successo come
0: Respect, chiaramente.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona serata a tutti.
1: A domani alle 13.
0: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Affitti brevi, arriva alla stretta di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza della legge sull'edilizia a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Due persone sono state uccise da droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia, vittime anche a Sloviansk, dove una bomba c'è entrato un'abitazione, morto un 45enne. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato questa mattina Peskov. Il Cremlino ha poi indicato in Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, i funerali di Lorena, la 45enne gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex, ad accogliere il feretro arrivato da Firenze, la famiglia e gli amici più stretti. Calcio: dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid dal Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sapete che ore sono? Ve lo dice il capitano. Sono le 16:03, questa è RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati a mercoledì 9 settembre, io come di consueto, perché è una questione di educazione, ma anche perché mi fa sinceramente piacere, sono due cari amici. Saluto e ringrazio Paolo Famiglietti e David Guarnieri che hanno lanciato questo pomeriggio che proseguirà fino all'ora di cena, più o meno, fino alle 20, sotto l'egida della Torre Terapia. Sta iniziando Torre 99.

quanta leggerezza, con quanta leggiadria accompagniamo il nostro mollare gli ormeggi per metterci subito in navigazione dai mari alle montagne, passando per i fiumi, per le colline. In montagna si trova il nostro Gianluca, il nostro amico marinaro, il nostro amico residente ad Ostia, che si sta godendo i 20 gradi del Terminillo. Forse qualcosina in quella direzione avverrà anche a partire da domani, almeno qui nel centro Italia, al nord qualcosa dovrebbe essere iniziato, ma non vado a verificare perché non vorrei ricevere delusioni dopo averci annunciato, insomma, un cambio abbastanza forte e repentino delle condizioni meteorologiche. E allora con questa leggiadria cantiamo, come suggeriva il vecchio sciamano indiano, per espiare i nostri peccati, per ritrovare la connessione con il mondo.

0: 775-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

famiglie di altri tempi, la società di altri tempi, quando era lui pescatore che partiva per portare pani e pesci a casa e la moglie si annoiava nell'attesa. Oggi i ruoli in molti casi sono anche invertiti, insomma, è lei che parte alla ricerca delle sue cose, insomma, per compiere i suoi lavori. Non abbiniamo perché potrebbero venire dei pensieri forse anche poco adeguati, visto che il tema è quello della pesca. E ma Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli, al di là di tutto, ogni volta che tornano qui nella Torre Terapia con questa canzone ci regalano delle grandissime emozioni, come tutta la musica di RTR 99, ti ricordi, ci mancherebbe altro, compresa questa bella cover degli Eruption del 77.

cerchiamo di rendere questa sensazione attraverso la musica. Questa canzone Can't Stand the Rain, che era un classico di tanti anni fa di Ian Peebles, fu ripreso, come è avvenuto spesso e volentieri, nelle produzioni disco degli anni 70. Ma qui si riepilogano tutte le fasi, ma anche le cose della nostra vita. Ci sono alcune cose che per ognuno di noi sono più importanti e che in un'ipotetica isola dove potremmo approdare vorremmo portare con noi. Ognuno ha le sue, ovviamente, poi alcune possono anche coincidere. Ed è un bellissimo elenco che viene presentato da Luca Barbarossa nel 1994, si intitola Le cose da salvare.

E allora, volendolo, cosa vorremmo salvare? Tanti amici all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, sono dei grandi collezionisti. All'opposto del sottoscritto, del capitano, non ho mantenuto niente delle mie cose, però ogni tanto me ne pento, questo lo devo assolutamente confessare. Io alla carica dei 101 e Peter Pan, per esempio, aggiungerei sicuramente, da grande gattaro che sono, dichiarato, begli Aristogatti ovviamente. Grande Luca Barbarossa, se volete raccontarci le vostre cose da salvare, 338 9900 990, questo è il contatto di WhatsApp che tutti conoscono, hanno memorizzato sul loro smartphone, ma i nuovi arrivati, che non saranno pochi nemmeno questo mercoledì 9 settembre, magari non conoscono, 338 9900 990. Durante queste 4 ore di Torre 99 della Torre Terapia si ripercorrono varie strade, ce n'è una che ci ha molto divertito a partire dagli anni 70, la musica da ballare definita disco music, che fu fondamentale non solamente per farci divertire, non solamente per dare luce ai musicisti neri che ebbero una grandissima chiave di ingresso nel mondo, insomma, sempre tenuti un po' in disparte, ma anche per far uscire allo scoperto, e questo l'abbiamo raccontato tantissime volte, una umanità che era rimasta fino ad allora nell'ombra e anche molto ghettizzata, la comunità omosessuale, la comunità gay, diciamocelo chiaramente. Questa canzone finalmente ne rappresentò indiscutibilmente uno degli inni di riferimento, anche perché era una espressione che, grazie a Diana Ross, Nile Rodgers e Bernard Edwards, entrava nel 1980 finalmente nel nostro linguaggio. Si parlava di

0: RTR 99. Ti ricordi? Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

queste parole d'amore si può accendere a questo punto la Camilla, puff, prende fuoco Camilla, quello non è un oggetto che Claudio Baglioni si è portato dietro nella sua vita, anche se tutto molto simbolico. Dunque, andando velocemente a riepilogare i primi 40 minuti della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi di questo mercoledì? Angelo Branduardi, Tony Esposito, Pierangelo Bertoli, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Diana Ross, Claudio Baglioni, abbiamo praticamente quasi completato il cerchio, potremmo aver completato il cerchio, invece no, perché c'è ancora tantissimo. Ad esempio, che ne dite dei Duran Duran?

oppure il batterista Roger Taylor decise che il mondo della musica, del show business, non faceva per lui, preferì andare a fare il coltivatore diretto. Andy Taylor invece voleva dei suoni un po' più duri e quindi decise di uscire e formò un supergruppo, i Power Station. Al suo posto, al posto di Andy Taylor, che era il chitarrista Duran Duran, subentrò proprio quando registravano questo disco, quando registrarono questo album intitolato Notorious, subentrò il grandissimo Warren Cucurullo, del quale abbiamo parlato qualche pomeriggio fa qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Dove proprio in apertura il tema della natura ci ha aiutato a lanciarci in queste quattro ore pomeridiane, il contatto con la natura, che può essere un semplice contatto per quei piccoli sprazzi di natura che abbiamo nelle nostre realtà cittadine, nelle nostre realtà metropolitane, ma può essere anche una bellissima immersione nella natura, anzi può essere un dominare da una bella collina la natura circostante. Sì ragazzi, siamo a mercoledì, quindi possiamo iniziare a pensare di andare a passare un bel weekend a Borgo Petroro, sulle colline della campagna umbra, torreggia in tutto il suo charme Borgo Petroro, che è un country relay, è nel castello omonimo, è un castello Borgo Petroro, a pochissimi passi dalla cittadina gioiello di Todi, e lì ci sono 13 camere, quindi è assolutamente obbligatoria la prenotazione, sono più o meno grandi, ci sono anche le suite che hanno la spa all'interno, ma tutte quante arredate in quel

I sapori autentici di quel territorio, c'è il ristorante, già a partire dalla colazione, insomma, gli ingredienti sono tutti quanti assolutamente del territorio. Siamo nel consumo a chilometro zero, nel consumo alimentare chilometro zero, ma il ristorante, che si chiama Locanda Petraio, un posto da andare assolutamente a visitare, nel quale passare delle ore in compagnia, in coppia o con degli amici, insomma, è un'esperienza da fare assolutamente, andare a Borgo Petroro. Vi ricordo e voglio ribadirlo che la cucina è legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Questa esperienza va fatta, può essere anche un'esperienza che prevede una bella gita in bicicletta. Potete noleggiare le bici elettriche a Borgo Petroro e allora non mi resta che darvi tutti i riferimenti, ovviamente il sito, come detto prima, borgopetroro.it, e poi il contatto telefonico per le prenotazioni 075 9978 543, ripeto 075 9978 543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi per avere a disposizione una bella scontistica dedicata.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

se per la solita vecchia storia, più volte affrontata nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? La gioventù, la grinta, la voglia di contrapporti, di fare rivoluzioni, perché ti accompagna sicuramente una buona capacità fisica, il fisico ti aiuta, ma anche una testa molto attiva, eh? Nel contrapporti c'è chi dice no e dici no. Poi passano gli anni, magari mantieni quelle caratteristiche fisiche perché riesci comunque a fare tanti concerti e a correre su quei palchi immensi per tante volte ogni anno, continuando anche a dimostrare di avere una grandissima capacità vocale, però mentalmente magari tiri un pochettino più i remi in barca con gli anni che passano. Ed è una situazione nella quale non è una critica nei confronti di Vasco, perché anch'io mi ritrovo assolutamente in questo tipo di situazione. Le 17 in punto, ma Vasco mi serviva perché gli ho chiesto un aiuto per una celebrazione, una piccola celebrazione di una cosa triste che avrà luogo ovviamente in questa puntata di Torre 99 di mercoledì 9 settembre su RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio, io sono Andrea Torre. Nelle mie radici musicali sicuramente c'è una parte costruita dalla Motown di Detroit, che nel 1969 decise di lanciare sul mercato i Jackson 5. Questo fu il primo singolo.

0: convenienze. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

casa c'è Jenny su RTR 99, ti ricordi? Ma adesso al di là di tutto, come suona ancora oggi, mercoledì 9 settembre 2026, questa canzone del 1983, questa meraviglia scritta dallo stesso Gianni insieme a Mogol, la musica di Gianni Bella. Ah ragazzi, che piacere, che gusto. Se poi siete collegati con noi in via digitale, può essere lo streaming o il dub, sicuramente godete ancora di più della riscoperta di questi suoni che si sono mantenuti veramente intatti. Nel 1978 c'era una cantautrice americana appassionata di R&B che proprio sullo stile R&B aveva costruito una canzone. Gli chiesero di farne una versione disco, lei aveva assolutamente odio nei confronti di quel genere musicale, e poi questa canzone, che poi fu incisa in effetti, è diventata una di quelle più simboliche di quell'era favolosa. Si intitola I Love the Nightlife.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Anche questa in fondo può essere una terapia, Una delusione d'amore, una sofferenza d'amore, e quindi la scelta di condividere, ma soprattutto di far evaporare questa sofferenza andando e puntando sulla compagnia un po' scanzonata e anche sicuramente cialtrona dei tuoi amici in un bar. Al di là del testo e di questa e anche della musica, ricordo che gli autori sono Mogol e Donida e avevano scritto questa canzone per Marisa Sannia. Ecco, questa è una delle mie cose da salvare. Tutti i dischi di Lucio Battisti, come si dice, la memoria, come sappiamo, la memoria diventa un po' labile con il passare degli anni, però si dice e si sa anche in fondo che così come ricordiamo molto chiaramente le cose che ci hanno maggiormente scioccato, una su tutte che si prende sempre ad esempio le Torri Gemelle, gli attentati alle Torri Gemelle, per me questo fu un grandissimo shock, lo ricordo come se fossi oggi, quel 9 settembre del 1998, ci devo mettere un po' di mio ovviamente, ero seduto sul mio divano, ero pronto per andare a lavorare e quindi dare luogo alla mia opera radiofonica anche quel 9 settembre del 1998, arrivò la notizia e da quel divano non riuscì più ad alzarmi, assolutamente no, iniziai a piangere. So quando iniziai a piangere, non so quando smisi di piangere, certamente quel giorno mancai il mio appuntamento radiofonico perché per me era veramente una parte personale, intima, che si stava staccando in quel momento e quindi quella poca forza che è rimasta a fine giornata, ne soffrì, ve lo garantisco veramente tantissimo, mi la occupai, la impiegai andando in un negozio, in un megastore per riacquistare tutta la discografia di Lucio Battisti in versione CD, perché avevamo naturalmente in casa tutti i suoi 33 giri, però volevo anche i CD. Questo è il mio ricordo, ma anche il ricordo ovviamente di Vasco Rossi, capite perché ho chiesto a lui di aiutarmi, insomma, perché lui tra tutte le canzoni di questo che è stato uno dei suoi artisti di riferimento, lui l'ha dichiarato apertamente, sono cresciuto con Battisti, De André e De Gregori, loro mi hanno aperto un mondo, ha dichiarato Vasco, grazie a loro ho scoperto il gusto della parola e ho capito che cos'è la poesia. Ebbene, lui fece una versione della compagnia, come sappiamo, negli anni successivi, negli anni 2000 se non sbaglio, ma si ricorda esattamente quel giorno in cui ascoltò per la prima volta questa canzone. Per lui questo è stato un bel ricordo. La prima volta che l'ascoltai l'ho sentita alla radio, mi sono commosso da tanto era bella e non facevo ancora questo mestiere. E da allora che ho voglia di cantarla. Battisti è un grande artista, un genio. E nella compagnia ho voluto aggiungere la malinconia che si sente dentro e che ci sento dentro, ma che c'era già di suo, insomma, questo mi sembrava anche il momento giusto per divulgare il testo, un gioiello che parla di canzoni e vino in allegria, il cialtroneggiare dentro un bar che fa tanto tanto bene, è altamente terapeutico, riferito ovviamente a come può improvvisamente guarire un cuore spezzato da una donna, ma cose altamente proibite in questa società dell'apparire, e qui c'era ovviamente anche la sua critica sociale che non è mai mancata, come dicevamo prima, questa canzone, questa sua versione uscì per esattezza nel 2007 e quindi era inevitabile che anche il capitano, visto che ha sempre dichiarato la sua bandierina musicale, le altre bandierine le lasciamo nel cassetto della Torre Terapia, quelle musicali invece le facciamo sventolare ampiamente ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, ecco che il mio tributo non poteva assolutamente mancare, tributo che ho voluto condividere con voi, ma adesso ci rimettiamo in moto.

fine, fino al 22 febbraio del 2025. Questa canzone a Gianni Pettinati, che prendeva spunto da un programma di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Sapete perché scelsero questo titolo? Se volete ve lo spiego tra un po', perché la sigla era un'altra, era cantata da Rocky Roberts, era T-Bird, e Bandiera Gialla fu il film che ne conseguì, il musicarello che ne conseguì, quelli di Bandiera Gialla, con questa canzone interpretata appositamente da Gianni Pettinati. Che meraviglia, 17:28, questa RTR 99, ti ricordi? La Torre Terapia ci porta nella produzione molto ampia di un signore che si chiama Rod Stewart, canzone un po' dimenticata, e questo è un peccato. Si intitola The Rhythm of My Heart.

0: Facci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

una certa età ti dedichi al tifo del calcio, alle partite del Bologna, le prime feste, i primi baci, quei passatempi come dire fare e baciare, e poi vuoi entrare nel mondo degli adulti, vuoi fare il rivoluzionario, vuoi conquistare la tua libertà. Solo che in quegli anni lì, negli anni 70, ma anche purtroppo negli anni 80, questa libertà nascondeva invece un autolesionismo raccontato meravigliosamente da Luca Carboni in questa perla del 1987 su RTR 99. Ti ricordi i riff famosi? Questo è un riff non del rock, non è un giro famoso nel rock, anche se poi il rock dal mondo della musica blues ha preso praticamente tutto, ma questo fu creato nel 54 per Muddy Waters. Tanti hanno interpretato e utilizzato questo riff, che è un suono ma è anche un andamento. Tra questi, uno dei tributi più importanti secondo me è quello di George Thorogood nel 1982.

Back to the Bone. Metti su questo disco, come si diceva una volta, metti su questo disco e ti senti uno dei Sons of Anarchy. Serie meravigliosa, peraltro. Quanta bella musica riusciamo a evocare e rievocare ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? George Thorogood, Destroyers, Back to the Bone. Del prossimo cantautore abbiamo parlato molte volte, in qualità soprattutto di autore, in qualità di artefice della risalita nella carriera di Fausto Reali, ma anche lui ha cantato delle canzoni molto belle sue, ovviamente. Questa la presentò a Sanremo nel 1990. Si chiama Franco Fasano e voi lo conoscete molto bene. Vieni a stare qui.

Questa ci porta direttamente alle ricordanze di RTR 99, ti ricordi, con la bottega dell'arte. Bisogna dare luce a questi artisti che sono poi gli artefici, perché se no è una bella canzone, puoi avere una bella voce, puoi essere un grande interprete, ma se la canzone non c'è è difficile che tu possa poi ottenere dei risultati, e su questo si misurano anche le carriere dei vari interpreti. Lui comunque le ha sempre firmate le sue canzoni, e quindi sotto un certo punto di vista comunque ha avuto la sua soddisfazione. Chi invece spesso e volentieri non l'ha avuta sono i musicisti, quelli che hanno contribuito alla registrazione di canzoni storiche. Alcuni strumenti suonati come assoli, alcuni altri strumenti invece come accompagnamento. Bene, questo basso meraviglioso di Herbie Flowers, che è lo stesso che suonò il basso in Space Oddity, ma questo non gli valse anche in questo caso la firma della canzone. Holly

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: credi che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.
1: Ebbene sì, caro Renato, la tua idea, se vuoi che veramente sia preservata, se vuoi tenere al salvo la tua idea, quella maschera la devi indossare assolutamente e la tieni per te, anche se, come avevamo detto prima, c'è l'età in cui questa idea viene manifestata anche con una certa veemenza, e poi a un certo punto si arriva verso quella fase finale in cui, come diceva qualcuno, moriremo tutti democristiani, e forse è vera questa cosa, e forse è vera. Capite? Gaetano, hai detto che ci avresti spiegato la scelta del titolo e anche l'autore del titolo del programma radiofonico Bandiera Gialla. Presto fatto, perché ovviamente se si trasmettono delle promesse qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, vanno anche mantenute. E beh, insomma, è una citazione molto molto colta, perché nell'antichità, storicamente, le navi che avevano a bordo delle malattie contagiose, dove erano scoppiate delle epidemie, issavano questa bandiera gialla. Quindi la bandiera gialla rappresentava la quarantena, faceva da preludio alla quarantena, era l'indicazione che quella nave era sotto quarantena, non poteva nemmeno sbarcare, non poteva nemmeno ormeggiare. Quindi la bandiera gialla teneva separati due mondi, ed è lo stesso concetto che è stato poi elaborato meravigliosamente da Luciano Rispoli, che fu l'ideatore insieme a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni di Bandiera Gialla, personaggio di una altissima cultura, come sappiamo, come abbiamo visto insomma in tante ore meravigliose della bella TV di tanti anni fa. E allora c'era una separazione in corso in quegli anni 60, era la separazione di carattere generazionale. L'annuncio di Bandiera Gialla, presentato da Gianni Boncompagni, recitava: a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi. Ripeto, ai giovanissimi. Tutti gli altri sono pregati quindi di spegnere la radio o sintonizzarsi su altra stazione. Volevano rimanere isolati, questa sorta di quarantena radiofonica che poi è stata anche la fabbrica, la fucina, il laboratorio in cui tanti artisti, compreso Renato Zero, che faceva parte del pubblico insieme a tanti suoi amici, tra i quali la nostra Carla Vistarini, ma c'era anche Loredana, c'era Mimi, crearono quel movimento di retrovita, quel movimento per il quale vanno ringraziati ovviamente i creatori, ci mancherebbe altro. Negli Stati Uniti d'America invece questa separazione generazionale, anche in questo caso, fu siglata, fu costruita, fu alimentata dalla musica, e una grande bella separazione molto gioiosa la crearono nel 1966 in California i Beach Boys. Ba, ba, ba.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex. Non dimenticatela, il commosso appello dei genitori che questa mattina hanno accolto la bara bianca della figlia. La legge elettorale, ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama, respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, operato nei giorni scorsi a Cuba dopo il grave malore che lo aveva colto. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corsera, se le condizioni lo consentiranno, l'ex 5 Stelle potrebbe rientrare in Italia dopodomani. Basket. Ai mondiali femminili in corso a Berlino torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto. Una buona serata da Barbara Salandri.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere.

entrati nella categoria cose da RTR 99, ti ricordi quella vittoria al Festival di Sanremo di quell'anno molto importante, molto ricordato, il 1977, gli Homo Sapiens. Non so se ci siano ascoltatori che si cimentano, suonano anche professionalmente lo strumento della batteria, ma mi è sempre stato detto che questo è uno dei pezzi più difficili da suonare, e io ci credo sulla parola, anche perché il batterista è il mio amatissimo Jeff Porcaro. Loro ovviamente sono i Toto.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Ragazzi, questi erano stili musicali rivoluzionari degli anni 60, non dimentichiamolo mai. Canzone scritta, non dimentichiamo anche questo, questa la scrisse Neil Diamond per i Monkees, grazie al contributo di Daniele Pace e Mogol. La versione italiana, Sono Bugiarda, fu affidata a Caterina Caselli nel 1967. Questa è RTR 99, ti ricordi, con tanti WhatsApp che fioccano uno via l'altro. Tra poco vengo, quindi al 338 99 00 99 0. Nel frattempo sentite cosa abbiamo ripescato per questo mercoledì pomeriggio, questa meraviglia di Randy Crawford.

molto stile Narada Michael Walden, che ha siglato proprio, ha inventato uno stile per la musica dance, le nuove versioni di quella che una volta si chiamava disco music negli anni 80, però non c'era lui la produzione di questo disco di Randy Crawford, c'è Reggie Lucas. Reggie Lucas è una grandissima produttrice, è quella che ha prodotto il primo disco di Madonna, per intenderci. E Randy Crawford, che nel 1986 intraprendeva la strada della musica più commerciale, insomma, si rispondeva al richiamo delle sirene della musica commerciale rispetto alle cose più sofisticate all'inizio della sua carriera, ma mantenendo comunque questa eleganza che è indiscutibile, e questa è una di quelle pescate ripescate che potete trovare solamente su RTR 99. Ti ricordi che va anche al di là delle solite canzoni di repertorio, le più importanti per intenderci. Allora, al 338 99 00 99 0, quando si parla dei lenti degli anni 70, arrivano le conferme a una situazione che spesso ho raccontato, ma le testimonianze, le vostre testimonianze sono veramente molto molto importanti, perché quando prima ascoltavamo Bella da morire degli Homo Sapiens, mi arriva questo messaggio da parte di Massimo: Andrea, a 14 anni il giorno sentivo i Genesis, ma il sabato pomeriggio i lenti li ballavo con questa, con Bella da morire degli Homo Sapiens. E anch'io, assolutamente anch'io, la differenza è questa, che molte delle persone che seguivano il filone progressive rock, questi dischi dovevano ascoltarli un po' di nascosto, ma erano propedeutici assolutamente a una delle attività preferite di noi adolescenti, insomma, il rimorchio, e mica era facile rimorchiare con i Genesis. Dovevi mettere sul piatto una canzone degli Homo Sapiens o dei Collage o dei Santo California, e io tutti questi gruppi li ho sempre amati tantissimo, cioè questi 45 giri non l'ho mai tenuti nascosti, perché facevano parte di questa mia voglia grande di conoscere un po' tutta la musica, ovviamente avendo dei gusti verso un genere, uno stile preciso, ma ammirando e amando tantissimo anche questi 45 giri, e ve lo dico in estrema sincerità. Oggi li ritroviamo, oggi ricordiamo forse di averli un po' messi da parte, un po' nascosti, un po' vituperati, eppure ci hanno riacceso dei ricordi bellissimi, perché sono sempre ricordi riferiti all'amore, alle storie d'amore, ai sentimenti, ai primi pruriti, quindi sicuramente una delle nostre attività preferite, migliori, ecco, più appaganti della nostra, delle nostre rispettive storie personali. E poi mi scrive Fabrizio: per qualche anno sono andato a scuola di batteria e confermo che Rosanna dei Toto è una delle canzoni più difficili da fare. Ecco, amico mio, ecco che arriviamo al punto musicale. E io la sapevo questa cosa, nel senso non perché abbia mai suonato la batteria, anche se forse è uno dei grandi rimpianti che ho, però sicuramente chiunque ci sono ore e ore di tutorial per poter suonare questo halftime shuffle, quel andamento della batteria, uno stile che Jeff Porcaro però non inventò, lo inventò un batterista nero che si chiamava Bernard Purdy, un grandissimo turnista americano, ha lavorato con gli Steely Dan, con Aretha Franklin, e con Daryl Hall e John Oates e tanti altri artisti. Ebbene, questo groove, che adesso vado a leggere così come è scritto su questo sito, la sua descrizione, fidandomi ovviamente perché non ci capisco un H, è un groove dove l'andamento terzinato del Charleston è intervallato da ghost notes di rullante incastrate a mo' di puzzle nelle pause. Puzzle nelle pause, ecco, per me non è greco, ancora di più è cinese quello che ho letto e condiviso con voi, però ci credo sulla parola, insomma, ci credo sulla parola. Ci sono molti amici all'ascolto della nostra radio di RTR 99, ti ricordi, che si cimentano anche professionalmente nella grande arte musicale, quindi questo riferimento mi piaceva dividerlo con voi. Saluto sia Fabrizio che Massimo, e adesso c'è Alberto Camerini, intendo, eh?

anche qui non è una delle solite sintonizzati con me. Ci piace un po' per il riferimento radiofonico, ma anche perché Alberto Camerini dà veramente grandissima allegria. L'Arlecchino Alberto Camerini, uno che aveva anche le sue idee politiche, ma ha preferito coltivare un altro gusto, quello idonistico, quello per i travestimenti, per i colori, per utilizzare l'estetica non come denuncia sociale, ma per eventualmente rimorchiare delle ragazze. Questo l'ha dichiarato molto apertamente. Quelle canzoni che, come dicevamo prima, hanno avuto contributi di musicisti, contributi molto molto importanti, ma nelle quali, o sotto la firma delle quali, il nome di questi musicisti con i loro assoli o con i loro riff non è mai comparso, e questa la trovo una grandissima ingiustizia. Quindi, come minimo, è giusto nominare questo sassofonista che caratterizzò sicuramente questa meraviglia di Just di Billy Joel. Lui si chiama Phil Woods.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

sempre da dire sul nostro amatissimo Rino Gaetano, sui testi, sulle sue musiche, sui mariachi in questo caso. Ma cosa vogliamo dire? Quanto è interessante la copertina di Resta Vile, Maschio Dove Sei, l'album che includeva questa canzone dedicata a mamma. Molto interessante la copertina per chi ci segue sul nostro canale televisivo in tutto il Lazio, ma anche per chi ci ascolta in DAB, ma anche per chi ascolta dall'app in streaming. La copertina è lì, chiara, indimenticabile in tutta la sua pienezza, mettiamola, la sua completezza, mettiamola così. 18:41, mercoledì 9 settembre, Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordo, abbiamo ospitato spesso negli ultimi giorni gli Oasis, ma c'era una grande battaglia negli anni 90, negli anni 60 Beatles contro Rolling Stones, anni 70 un po' tutti contro tutti, 80 Duran Duran, Spandau Ballet, negli anni 90 invece la grande sfida fu quella fra gli Oasis appunto.

Ecco, vedi, i Blur hanno risvegliato la vostra voglia di scrivere qualcosa al 338 99 00 990, proprio su questo gruppo. Alessandra e Mauretto, Blur, che pezzo, ci fai viaggiare nel tempo con le tue selezioni musicali, ci fai stare bene. Marco invece, Marco, il fedelissimo Marco, che ci ascolta da Vinci, i Blur mi ricordano i Blue Vertigo e i Subsonic, a me ricordano anche qualcosa di quel periodo iniziale degli anni 80, insomma c'era qualcosa di ska sicuramente in questo Boys and Girls, ma non so se ci rendiamo conto dell'ampiezza, della completezza musicale, dell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi? Di questa libertà che abbiamo veramente di far ascoltare tutto, di viaggiare in ogni direzione e in ogni meandro, andare a scovare e a ricordare quelle cose un po' dimenticate o anche magari quelle cose non conosciute, ma che sono molto gradevoli. Non abbiamo mai conosciuti tanti dischi, tanti pezzi che suonano nella nostra programmazione, ma poi in fondo ci accorgiamo che sono delle ottime scelte. Lo erano allora e sono confermati anche oggi. Ma questo perché avviene? Avviene grazie alla grande ricettività degli ascoltatori, di voi che ci seguite, voi che seguite RTR 99, ti ricordi? E in particolare queste 4 ore di Torre Terapia, grazie, ma soprattutto grazie ai partner commerciali, a chi sceglie di investire sulla nostra radio. Ebbene sì, perché senza questo elemento di grandissimo conto, di non poco conto, non potremmo fare tutto questo. E allora perché non invitare chi ancora non si fosse deciso nel salire a bordo di questa nave di RTR 99, ti ricordi? Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni, sia in audio che in video, perché abbiamo anche, come detto, un canale televisivo. E poi noi raccontiamo i vostri prodotti, non ci limitiamo alla semplicissima o pedissequa, che è gratis alle 18.46 di mercoledì 9 settembre, proposta o ascolto o trasmissione degli spot. A noi piace raccontare le vostre aziende per spiegarle a chi ascolta il messaggio pubblicitario. E quindi, se avete un'azienda e volete salire a bordo, il numero è questo: 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, è un numero telefonico ma anche un numero WhatsApp. Fabrizio sarà contentissimo di ricevere i vostri messaggi anche di notte, potete anche svegliarlo al grandissimo Fabrizio. 1985 adesso, Marcella e Gianni Bella, che dite, potevano mancare oggi? Sono troppo

0: tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: detto mondo.
1: Chiedendo aiuto alla musica per rinfrescarci, speriamo che un po' di effetto l'abbia sortito la musica che gira intorno questo mercoledì 9 settembre, un mercoledì afosissimo con tutte le aree condizionate accesa. Non so voi, ma io sto veramente avvertendo. Ce la mettiamo tutta, bisogna anche ovviamente lasciare da parte tutto ciò che ci preoccupa, ciò che ci fa arrabbiare, perché quello è sicuramente un contributo, un brutto contributo anche per la percezione che abbiamo della temperatura. Ma a parte tutto, insomma, alle 19 stiamo per entrare nella quarta ora della torre terapia di oggi. Ragazzi, il caldo si fa veramente sentire persino qui dove le temperature sono sempre glaciali ogni pomeriggio. Saranno gli ultimi colpi di coda, sarà la fine di questo incubo, per me e per molti di noi è assolutamente un incubo, chi può dirlo? Ma noi comunque perseveriamo cercando di trovare la freschezza, l'ingrediente che utilizziamo per darci questa sensazione di freschezza è sempre quello musicale, e questa che sta arrivando è una canzone molto fresca. Non possiamo, non potremo non sentirci rinfrescati dopo aver condiviso insieme su RTR 99, ti ricordi? Burr Bacharach e Al David insieme alle All Saints.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

familiari che Antonello ha portato nelle sue canzoni. Oggi non ci interessa andare su quella strada lì. Questa è una di quelle canzoni che contengono tantissima nostalgia, che ci spingono, ci portano verso la nostalgia, la malinconia, forse anche i rimpianti, sicuramente anche i rimpianti. Quelle canzoni che ci commuovono, che ci fanno veramente, letteralmente, fisicamente commuovere, che ci stimolano anche il pianto. Poi, man mano che passano gli anni, questo tipo di effetto diventa sempre più frequente, ma che rappresenta un pianto liberatorio invece, fa parte una degli esercizi della nostra torre terapia: cercare il momento, cercare il modo, cercare la canzone che ci possa portare su quella strada lì, di quella nostalgia, di quei tempi andati, di quelle belle cose che purtroppo sono finite, per poterci veramente scaricare. Non si può sempre vivere solamente democristianamente, come dicevamo prima, con il sorriso sul volto, ma questo sorriso in realtà poi non lo abbandoniamo mai, anche quando ricordiamo le cose tristi, perché noi siamo credi RTR 99, ti ricordi? E sul sorriso abbiamo improntato proprio fisicamente la nostra radio, la nostra programmazione radiofonica. Allora, per tornare a quelle sottotrame che ogni puntata della Torre Terapia porta con sé, grandi personaggi della musica, grandi artisti, grandi tecnici, grandi musicisti che hanno dato contributi fondamentali per canzoni che sono diventate assolutamente, totalmente e globalmente, mondialmente importanti, ma che nonostante il loro lavoro non hanno visto riconosciuto niente nei crediti di questo pezzo, e in particolare di questi pezzi, in particolare in questa canzone c'è un signore che si chiama Bob Esty, che fu l'autore di tutto l'arrangiamento di questa meraviglia, ma Giorgio Moroder, che ne era il produttore, decise di non fargli mettere la firma, di non farlo partecipare appunto a quello che poteva diventare poi per lui anche una fonte di guadagno, diciamocelo chiaramente. Però se questa canzone è così bella e così importante, è perché ovviamente Paul Jabara l'ha scritta, Donna Summer l'ha interpretata, però avendo vinto una serie di Grammy Award, e tra cui anche oltre a un Oscar e un Golden Globe, non ci fu nessun riconoscimento per questo signore, al quale va invece la nostra gratitudine tardo pomeridiana di RTR 99, ti ricordi? Si chiamava Bob Esty, e la meraviglia, la magia di questa Last Dance la dobbiamo soprattutto a lui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

tutto partì in via Nomentana 1111. Ecco, RTR 99 ti ricordi, per partire da un indirizzo, e voi, fedelissimi della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, sapete benissimo perché ho ancora una volta citato via Nomentana 1111. Era la sede di questo posto, di questa vera e propria comune artistica, inventata da Ennio Melis, il patrono della RCA, insieme a Lilli Greco, in via Nomentana 1111. Tutto partì da questo provino, da una esibizione, questo provino dove Anna Oxa interpretò niente o po' di meno che Night and Day di Cole Porter. C'era Ivano Fossati quella sera ad assistere a quel provino e quindi decisero che era il caso di lavorarci su questa ragazza di origini albanesi. Insomma, era uno spazio che dava la possibilità ai giovani talenti di vivere insieme, scambiarsi idee, fare provini, collaborare senza la pressione commerciale dei grandi studi discografici. Ora ditemi, se vogliamo veramente fare un confronto con l'attualità, qual è quell'azienda, quell'industria discografica che crea questi presupposti? Un po' come nel calcio, credo sia più o meno la stessa cosa. Non mi intendo di calcio, però c'è questo grosso lamento generale della mancanza di talenti, della mancanza soprattutto di giocatori italiani nelle squadre italiane, e non c'è però, purtroppo manca, e questo non possiamo assolutamente nascondercelo, la ricerca dei talenti. Non c'è il talent scout, non c'è lo scoutismo. Invece in quegli anni lì, ecco anche perché Ennio Melis va assolutamente santificato ogni volta, perché grazie a lui tanti nomi sono stati conosciuti, grazie a lui tanta musica è stata stampata, grazie a lui i cantautori, grazie al contributo anche lui insieme a Vincenzo Micocci della IT, sono diventati proprio una vera e propria categoria musicale caratteristica, una caratteristica tipica della musica italiana. Il cantautorato partì tutto quanto da lì, e allora ci piace ricordarlo se vi trovate a passare da quelle parti, perché ci sono ancora tutt'oggi molte attività commerciali lì dove c'era il Cenacolo, stesso indirizzo nel quale è sito lo studio 4-1 del mitologico Claudio Mattone. Quando passerete lì davanti andrete a passare una serata, magari c'è anche un locale lì dove ho lavorato tanti anni fa, provate a immaginare, insomma, a fare una sorta di trasporto mentale, uno trasporto spazio-tempo, e immaginare che in quei luoghi che andrete appunto a visitare c'era questo grandissimo fermento, c'era questa grandissima attività, c'era questa grandissima voglia di rendere immensa la musica italiana, e diciamo che l'esperimento è ampiamente riuscito. Emozioniamoci ancora una volta su RTR 99 ti ricordi, questa volta con Gene Diamond.

molto chiara, resa da un punto di vista onomatopeico. Ai, come soffriva il povero Jim Diamond. Anche lui ha avuto un Pigmalione di un certo peso, insomma, lo stesso che inventò, anzi lanciò i Rolling Stones, il grande Alexis Corner del Marquee Club di Londra. 19:25, adesso l'atmosfera è più americana, però lui canta meravigliosamente in italiano.

erano in due poi, sono raffigurati sulla copertina. La trasmissione era a lui dedicata, lui che ha scritto questa canzone e che è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra di quegli anni lì, Gorny Kramer, l'immenso Gorny Kramer, insieme a Fred Bongusto. Beh, come va? Siamo riusciti a rinfrescarci un pochettino? Siamo riusciti a trovare un po' di refrigerio grazie alla musica di RTR 99, ti ricordi? E della Torre Terapia? Ancora no? E allora andiamo oltre. Trasferiamoci in Norvegia in questo momento con un signore che si chiama Espen Lee.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

esplosiva, così coinvolgente. È partita l'ultima mezz'ora della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo mercoledì 9 settembre e il capitano va a decretare: ora non si pensa più, basta pensare, basta scavare a fondo, si balla e basta, adesso si balla e punto. Sì, ogni tanto bisogna anche mollare gli ormeggi delle nostre sinapsi, bisogna lasciarle andare un pochettino a riposare. Allora, per ballare ci sono due grandi punti di riferimento in questo senso: sarà Perché ti amo per il divertissement, ma anche un classico, il super classico dei classici. Ci sono i

tanto se dobbiamo sudare, sudiamo per bene, no? Voglio dire, le vie di mezzo non ci piacciono. Sì. Scarichiamo sudando anche, come dicono alcuni, l'acqua del battesimo, anche grazie a YMCA. Questa è RTR 99, ti ricordi? Voglio ricordare un po' di offerte riservate solamente a voi, ascoltatori della nostra radio. Sono prezzi ai quali avete accesso solamente voi che vi presenterete presso queste due aziende a nome di RTR 99, ti ricordi? E la prima offerta sono due offerte che chi è fedelmente collegato con noi ogni giorno conosce molto bene. L'olio Passio, l'olio del consorzio cooperativo Opi Latium, più di 6.000 produttori della Sabina, della zona della Sabina, che garantiscono la tracciabilità, garantiscono ovviamente proprietà organolettiche di altissimo livello, di altissimo lignaggio, ma anche un prezzo assolutamente imbattibile, soprattutto per un olio di questa qualità. Lo ricordo al volo: pagherete 10 litri dell'olio Passio 109 euro, pagherete 20 litri 199 euro. Il calcolo fatelo voi, fa veramente troppo caldo. Vabbè, più o meno, poco più e poco meno di 10 euro al litro. Come fare per ordinare l'olio di Opi Latium? Beh, insomma, basta andare sul sito opilatium.it e poi in fase di evasione dell'ordine dovrete digitare il codice sconto che è RTR99. Veramente molto molto facile, così potete anche prendere conoscenza di tutta la linea. Non c'è solamente l'olio Passio, ce ne sono moltissimi. Oppure chiamate questo numero 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, vi qualificherete come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Quando io parlo di olio Passio del consorzio Opi Latium, sapete, ci abbino anche una bibita fresca, quella bibita che è stata creata utilizzando l'antica ricetta del dottor Neri, il quale lanciò il chinotto e mise questa ricetta in un cassettino ed è stata ripresa dai suoi nipoti proprio per un nuovo prodotto che si chiama Chinottissimo. Il sapore del chinotto di una volta lo trovate solamente nei prodotti della linea Chinottissimo. L'offerta: 72 bottigliette ollatine, li pagherete 50 euro perché 48 sono il costo effettivo con la consegna su Roma. In omaggio ci sono 24 bottigliette ollatine. Ne comprate 48 di Chinottissimo e poi le 24 a vostra scelta. Andate sul sito chinottissimo.com e per prenotare dovrete chiamare 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, per continuare a rinfrescare questa estate che non molla con i prodotti della linea Chinottissimo. E adesso torniamo ancora una volta, per l'ennesima volta, ad emozionarci quando c'è Alex Baroni. Questo tipo di sentimento è praticamente inevitabile.

lasciati. Il ricordo è molto vivo, è vivo il ricordo di quel giorno che abbiamo anche raccontato, lo siamo anche raccontati via WhatsApp, ma fondamentalmente sembra comunque un ricordo lontano. Per quanto concerne invece Alex Baroni, pensavo che fosse passato molto meno tempo, invece ci ha lasciati 24 anni fa Alex Baroni, era il 13 aprile del 2002. Vedi come la cognizione del tempo è veramente relativa, assolutamente totalmente relativa. Pensavo che fosse un brutto ricordo, ricordo brutto, però molto più vicino ai giorni nostri, forse perché abbiamo passato gli anni 2000, come sottolineavo qualche giorno fa, come riflettevo qualche giorno fa, sono anni dal 2000 in poi che bene o male si sono un po' assomigliati tutti, ma questo è un altro tipo di riflessione. Dobbiamo mantenerci leggeri, come al solito il tributo ad Alex Baroni credo che sia stato gradito dalla stragrande maggioranza di chi è all'ascolto di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ma qui tiriamo fuori adesso un 45 giri che nelle radio private negli anni 70 veniva trasmesso veramente da tutti. Non a voi trovo una fortuna nella classifica italiana, però è uno di quei pezzi che tutti noi, i annunciatori radiofonici, speaker, disc jockey radiofonici in erba, amavamo mettere su quei giradischi per creare un po' di movimento. Lei veniva da Nashville, si chiamava Rita Cooper.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

ballato tutti insieme, più invece ce la siamo cantata ancora una volta questa meraviglia firmata tra gli altri da Damiano Dattoli. Siamo arrivati alla chiusura della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, di mercoledì 9 settembre c'è il jukebox pronto a partire tra pochissimo, il jukebox in riva al mare della nostra radio preferita, questa RTR 99, ti ricordi. Domani si riparte con Luca Casciani e poi la strana nostalgia con il nostro Fabio Martini, e Paolo e David dalle 13 alle 16, e noi ci ritroviamo, ci ribecchiamo domani freschi, riposati, speriamo anche un pochettino più alleggeriti dal punto di vista più che della temperatura, dell'umidità. C'erano simpatici, almeno a casa mia stamattina, 80% di valore di umidità, quindi non so, siamo veramente vicinissimi alla tortura, ma non voglio assolutamente aumentare questa sensazione del calore, anzi anche la chiusura voglio restituirvi un po' di freschezza, ed è uno dei temi che abbiamo in certo modo sviluppato in queste nostre quattro ore oggi, quello degli artisti, dei musicisti che hanno dato il tocco importante, a volte il tocco fondamentale ad alcune canzoni molto molto famose, alcune canzoni storiche, e infatti il basso di Harvey Flowers che abbiamo introdotto, abbiamo spiegato essere suo quando abbiamo goduto di Walk on the White Side di Lou Reed, lo ritroviamo anche in un'altra canzone di una certa importanza, insomma, con la quale entriamo in una dimensione più spaziale, a noi della Torre Terapia piace tantissimo, ed è Space Oddity di David Bowie. Da parte di Andrea Torre è veramente tutto, buona serata, buona cena e buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Lutto cittadino a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena uccisa dal suo ex. Il padre bacia la bara bianca, la mamma stringe un orsacchiotto della figlia. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La comunità di Squinzano si è stretta ai genitori di Lorena, scaraventata da un cavalcavia dall'ex fidanzato Federico Vella, gremita la chiesa Maria Regina Squinzano, suo paese natale, così come il sagrato dove è stato allestito un maxi schermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha scandito il parroco durante l'omelia. Applausi e commozione al passaggio della bara bianca al termine dell'esequie.
1: Volevamo usare gli attentati della mafia parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo da agevolare Berlusconi. La nuova rivelazione arriva dal boss Giovanni Brusca, teoremi senza prove, la reazione della famiglia dell'ex premier. Il Cremlino apre a possibili colloqui a tre tra Washington, Mosca e Kiev. Siamo pronti al compromesso, ma servono passi avanti da entrambe le parti, replica il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi aiuti militari agli alleati. Calcio: dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli. Allo stadio Maradona i partenopei ricevono l'Arsenal, fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
4: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1978.

0: TR99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1960.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1971.

0: Ogni giorno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99
1: ti ricordi?
0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
3: un buon bicchiere di vino.
2: E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: r99.it. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1979.

0: RTR 99. Ti ricordi? Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1982.

0: TR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: possibilità di ascolto su RTR99.it. Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Plata! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?